L'altra sera stavo bello accasciato sul sedile del treno alla fermata del Porco Digel, ma mica ti salgono su quattro giovani diloccolati il giusto e con sguardo blasé. Tutto lascia presagire il solito sfoggio di pose plastiche alla Fred Astaire, nel pomeriggio più totale per favorire un accoppio che as usual non arriverà mai. Ma invece, quello che invece succede, stupisce l'utenza tutta del trenino ciuff ciuffatissimo. Nelle orecchie dei già di loro provati passeggeri arriva un suono malefico, dannato, stramaledetto da chiunque, pure dagli dei di qualsiasi universo. Il suono di un flauto dolce! Giustamente ti starei chiedendo quale essere immondo, quale abominio del creato, quale subumano tritello di primitiva ignoranza abbia mai potuto zompare sul costosissimo cavallo d'acciaio delle FFS per attuare questo mefistofelico piano. Ma certo, c'è azzeccato, ma quei quattro babbi maledetti di Raga Boys, quattro barboni senza futuro, che non riuscendo a limonare nemmeno con se stessi e manco con la propria lingua in bocca, per vendetta verso l'umanità, hanno deciso di creare scompenso e disturbo nelle teste carenate dell'utenza ferroviaria. Peggio delle trombette di carta che faceva mio padre per farmi stare zitto. Peggio della mitica trombetta tra i tasti colorati da cui esce sempre comunque lo stesso suono qualsiasi tasto schiacci. Peggio delle vuvuzela! E peggio anche di un sassofono in plastica, bro? Bro? Bro? No, certo che no, soprattutto se il sassofono in plastichetta è di marca Grafton. Sì, il sax Grafton, non possiamo lasciarlo in questa lista di acustico disagio, perché questo strumento, dall'apparenza di un giocattolo per boccias con velleità artistiche, ha letteralmente salvato le chiappe ad almeno un paio di leggende della storia della musica tutta, oltre ad aver spalancato nuove possibilità sonore nel mondo del jazz più creativo di sempre. Qualcosa che sicuramente mai avrebbe potuto immaginare Ettore Sommaruga, artigiano italiano scappato dalla nera ombra del fascismo negli anni 40 e che una volta approdato in America realizza il primo modello di sassofono in plastica, il Grafton per l'appunto. Certo è che il risultato del suo pratico ingegno finisse tra le mani di gente come Ornette Coleman, uno tra i più rivoluzionari musicisti contemporanei, e che con il suo plasticato piffero poi cambiasse il corso della musica moderna, Sommaruga non l'avrebbe immaginato mai, come men che meno si sarebbe aspettato di vederlo tra le mani di Charlie Parker, il sassofonista assoluto di tutta la storia del jazz tutta, che una sera del 1953 si vide risolvere la questione della mancanza di strumento proprio dal rappresentante del plasticato sax Grafton. Racconta la storia che Parker con quel sax lì tenne uno show di livello tale da entrare diretto sparato negli annali della più grande musica mai suonata nel secolo scorso, e forse pure in questo, e magari pure in quelli a venire.

0: Deve essere super bello baldo Ettore Sommaruga, lì piazzato sulle nuvole, circondato da amici alati con l'arpa in mano, al pensiero che il frutto della sua abilità creativa sia finito tra le mani di due tra i più grandi pionieri e rivoluzionari innovatori della musica del nostro tempo, finendo per rivelarsi strumento fondamentale nel cambiamento del corso della storia delle sette note.
1: Rete 3.

0: diventando automa cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova.

perdo l'appetito se non mi vuoi più. Capisco l'esigenza di voler di più. È come restare nudi sopra dei balconi con chi ti guarda giù. Palpo la tensione che ha velocità, di troppo allora sposta l'aria. Non panicare tanto, il mio naso tutto l'anno si chiude per l'umidità.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando parliamo di sport, vi sarà capitato di sentire alcuni termini che ci accompagnano da un po' di tempo. Per esempio, che so, Grande Slam, Triple Crown. Questi termini specificamente arrivano dalla tradizione anglosassone del loro sport realmente preferito, il rugby. Voi avrete sentito parlare certamente del cosiddetto Cinque Nazioni, che poi è diventato Sei Nazioni da quando, mi dispiace dirlo visto che vengo da lì, l'hanno inquinato con la presenza degli italiani. Quindi, nei dettagli, Triple Crown è quando batti le squadre anglosassone. Quando fai il Grande Slam vuol dire che hai battuto anche i francesi, che in linea di massima sono rivali dai tempi della Guerra dei Cent'anni. Ora, c'è una nazione che lo prende più sul serio degli altri, questo benedetto 5/6 nazioni, ed è il Galles. Perché il Galles? Perché il Galles ha un solo sistema realmente per battere gli odiati inglesi, quello del rugby. Allora, dovete sapere che uno dei più famosi giocatori della storia del rugby, che giocava dalla parte degli All Blacks, la squadra più famosa di tutti i tempi, se ne uscì con la più bella frase che io ricordo realmente nello sport. Non puoi vincere in Galles contro il Galles. Al massimo, ti può capitare di segnare più punti di loro, che è esattamente quello che succede. Anche perché, prima del derby, sì, in fondo là puoi dirlo, derby contro gli inglesi, il capitano dei gallesi ha sempre una frase di base. Ricordate che sono stati quei figli di puttana degli inglesi a invadere le nostre terre, a chiudere le nostre miniere, a cambiare le nostre leggi, a stuprare le nostre donne e a modificare la nostra lingua, che tra l'altro è anche tutto vero. Poi, pausa scenica. E noi? Ora stiamo per affrontare 15 di quei figli di puttana su un campo da rugby. Non è che abbiamo bisogno molto di motivarli. La verità è che in Galles non lo batti, puoi solo segnare più punti di loro.

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Nelle prime pagine le righe passano da 40 a 42, poi restano 42. Erano le prime prove per capire ingombri e spazi di un ormai lontano 23 febbraio di 3 anni fa. E ora che quelle righe sono finite, Johannes e Peter sono assolutamente soddisfatti del lavoro, fosse anche soltanto in termini numerici. Nello stesso identico periodo, infatti, un amanuense avrebbe completato una copia unica. Loro ne hanno appena concluse 180, di cui 40 su pergamena e 140 su canapa italiana. Ognuna composta da 2 volumi, uno di 322 fogli, l'altro di 319, per un totale di 1282 pagine, che moltiplicate per le 180 copie fanno oltre 230.000 pagine. 230.000 pagine di Vulgata, la traduzione in latino di Antico e Nuovo Testamento di San Gerolamo. Il laboratorio di Magonza non è mai stato così stipato. È il 25 agosto 1456 e Johannes Gutenberg, insieme all'incisore Peter Schoeffer, ultima la stampa della Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato con la tecnica dei caratteri mobili in Europa.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: 33

0: Rete 3.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

sangue sopravvive alle generazioni.

Rete 3.

0: Senti la l'elettronica luganese in giro per il mondo, Michel Claes con Hey Lady Luck. È stato il prescelto per darci il buongiorno questa mattina, anche perché è mercoledì, è il giro di boa della settimana lavorativa. Quindi Radio Televisione Svizzera. Da qui forse solo in discesa. Sono le 6.
1: Rete 3.
0: Previsioni del tempo che saranno sostanzialmente un po' per tutta la giornata quelle che vediamo fuori già in questo momento. Al mattino al sud delle Alpi ancora ultime schiarite, per il resto molto nuvoloso. Nel pomeriggio arriveranno anche le prime precipitazioni che saranno in estensione a tutto il sud delle Alpi entro sera. A basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Per il momento tutto bene, ci dicono da Via Swiss, quindi uscite di casa sereni, non avete bisogno di temere nulla. Vi informiamo anche che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo sarà chiusa da questa sera alle 21 fino alle 18 di domani, giovedì 8 ottobre. Questa notte poi la A13 sarà chiusa per lavori tra Pian San Giacomo e San Bernardino per chi viaggia in direzione nord dalle 22 alle 5 di domattina, e il traffico sarà deviato sulla strada cantonale. Dovesse esserci altro oltre alle informazioni che vi abbiamo dato, ditecelo voi che siete in viaggio. 079 873 8073.
1: 3 news.
0: Questa mattina alle 9 a Bellinzona si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi. L'ormai ex consigliere nazionale ed ex sindaco di Tresa subentrerà al leghista Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. L'UDC entrerà così formalmente per la prima volta nell'esecutivo ticinese. È Justina Sciroccapula la nuova presidente del Kosovo. Il governo ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA sui crimini di guerra commessi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. Sciroccapula, classe 1953, è stata ministra dell'Economia dal 2008 al 2011. Infine, nello Yemen, due missili lanciati dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito l'aeroporto di Aden, principale porta d'accesso internazionale alla parte del paese controllata dalle forze governative. E sempre gli Houthi rivendicano il lancio di missili e droni su una base aerea e su due aeroporti in Arabia Saudita.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
4: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato,
0: sempre,
4: facilmente scremato.
0: Le 6 e 3 minuti, buongiorno da parte di Tiki, staremo insieme fino alle 8:30, poi alle 7 ci raggiungerà anche il buon Joas. Cominciamola questa festa, lo facciamo con la colonna sonora perfetta, Pink, Get the Party Started.

Get the party started. Facciamola cominciare questa festa. Sicuramente ciascuno di noi nel proprio archivio esperienziale ha una festa epica alla quale ha partecipato e se la porta ancora dietro, e ogni tanto salta fuori in una qualche conversazione con chi c'era, soprattutto insieme a voi, ma anche con chi non c'era, giusto per dare la misura della grandiosità della festa alla quale si è partecipato. Ed è il caso di una festa bestiale, letteralmente, che si è svolta in un parco acquatico di Las Vegas. Lì hanno organizzato il Doodle Palooza, un party in piscina per soli cani. Attenzione, solo barboncini. 296 cani barboncini, poi anche i relativi incroci, hanno invaso la piscina con tutto, con jacuzzi, con scivoli, eccetera. Piscina a onde, con salvagenti, occhialini, insomma in totale sicurezza. E questo per battere ufficialmente il record del mondo del pool party più per cani, più affollato della storia. Allora, voi dovete immaginarvi quasi 300 cani bagnati che hanno l'odore che hanno e che si scrollano tutti insieme sul bordo vasca, eh? Però intenzione nobilissima, l'hanno fatta per raccogliere dei fondi destinati ai canili. Altro che vita da cani, questi fanno la vita meglio di noi.

Annalisa e Madame con Amica e di amici a quattro zampe. Però stiamo parlando, quando si dice vita da cani, solitamente la intendiamo come qualcosa di non bellissimo, anzi di piuttosto negativo, come va da cani. Insomma, dipende da che cane sei, dipende dalla famiglia in cui sei capitato, Io per esempio avrei voluto tantissimo essere il mio cane. Avrei voluto essere il cane di una persona che mi mantiene in salute, mi vizia, mi coccola, che mi porta ai party in piscina per cani più grande della storia, tipo il Doodlepalooza di cui abbiamo parlato poco fa. Allora la domanda è lì, devo solo porvela, perché chissà quanti cani, gatti, estendiamo, criceti, topi, avete in casa e che sono dei pascià, che sono viziati, che hanno un trattamento da nababbi. Ecco, se siete colpevoli, tra virgolette, di questo tipo di comportamento nei confronti del vostro animale, ditecelo, se hanno dei vizi particolari che concedete loro, non so, tappeti riscaldati, ciotole d'argento, il bagnetto quello alla lavanda, cromoterapia, ecco, cose di questo tipo. Ditecelo.

le Bengals con Walk Like an Egyptian. Saluto Stefano che scrive: nella stessa occasione, quella del Doodle Palusa, il pool party, la festa in piscina per cani più grande del mondo, nuovo record che si è battuto 10 giorni fa, era il 27 di settembre a Las Vegas. Dice: nella stessa occasione è stato stabilito anche il nuovo record mondiale di più grande pool party per pulci. No, perché figurati dei proprietari che ti portano alla piscina party per cani, sicuramente tengono moltissimo il tuo benessere psicofisico, quindi dubito che avessero delle pulci quei cani lì. Ma per par condicio, perché sennò poi mi dite che sono parziale, cosa assolutamente vera, non mi piacciono i gatti, amo i cani, ma parliamo anche dei gatti, perché a proposito di benessere degli animali, oggi abbiamo una conferma scientifica che è globale, ovvero che ai noi i gatti governano il mondo e ci rendono pure più felici. Lo dico con fatica perché c'è una ricerca gigantesca che è stata svolta su 93 paesi del mondo, che ha incrociato la densità di gatti domestici, quindi noi randagi, attenzione, è importante questo, la densità di gatti domestici con gli indici di soddisfazione della vita dichiarata dalle persone, dai proprietari e non proprietari di animali. E indovinate un po'? Le nazioni ai vertici della felicità, troviamo Finlandia, Svezia e Danimarca. Poi è vero che sono anche paesi che fanno capolino in classifiche molto meno lusinghiere, ma vabbè, comunque Finlandia, Svezia e Danimarca hanno una concentrazione altissima di gatti sul divano e, guarda un po', sembrano essere anche i paesi più felici al mondo. Ecco, c'è un retroscena da non sottovalutare di cui parleremo tra poco. Però questo è, ormai non ci conviene deporre le armi e smetterla di darci contro.

I gatti sono i capi del mondo e ci rendono più felici. Questo è il mega titolo a chiappa orecchie. Non è una considerazione personale, è scienza. È stato scoperto che i cittadini più felici del mondo, quando fanno i vari sondaggi sulla felicità della popolazione, ecco, sono anche quelli che vivono in paesi con un'altissima concentrazione di gatti domestici. Dicevo, c'è un aspetto importante legato a questo studio che deve essere detto per completezza di informazione. Ci dicono che questo benessere della popolazione svanisce nei paesi in cui i mici non ricevono cure veterinarie regolari, dove prolifera il parassita Toxoplasma gondii, che è legato a stati d'ansia. Quindi se ne hai tanti in un paese di gatti sul divano, ma questi non vengono curati, poi ti trasmettono robaccia che ti fa crollare. Quindi, morale della favola, il gatto sì, confermano per l'ennesima volta che regala serenità, purché lo trattiate davvero pascià con tutte le visite in regola. Tra l'altro, tutto questo entusiasmo nei confronti di un tiranno che domina sulla vostra vita, sulla vostra casa, magari anche lui ha qualche abitudine fastidiosissima, però è il micio, ma che cosa gli vuoi dire? Guarda quanto è carino.

Achille Lauro con Rolls Royce. Saluto Adri, scrive: io ne ho solo, tra virgolette, 5 di gatti. Allora, forse c'è anche un limite numerico oltre il quale la serenità che promette la convivenza con un gatto svanisce anche quella. Cioè, 5 ti dici, ok, seguendo la logica e il rigore scientifico degli studi, dello studio che è stato condotto su 93 paesi, ti dici chissà quanto stai serena in casa, in pace. 5 gatti però bisogna starci dietro, cioè a un certo punto c'è un numero di gatti per i quali passiamo dalla serenità al caos. Mi posso immaginare, non ho esperienza a riguardo, però ditemi, tanto non mi farete mai cambiare idea, in casa mia un gatto non entra. Ecco. Oh, l'ho detto.

0: Le 6:29, tra poco e 30, mi prendo un paio di minuti per dire una cosa. Radio Pirata non celebra solo le canzoni che nessun'altra radio vuole trasmettere, celebra anche quello che c'è dietro alla musica che arriva alle nostre orecchie. Io per questa mattina ho voluto chiudere nella stessa stanza due anime opposte del pianeta sonoro. Da un lato della transenna ho messo Daryl Palumbo, cantante, oggi 47enne, che arriva dai Glasgow. Erano una band musicalmente veramente violenta, stiamo parlando di post-hardcore, uno abituato a spaccarsi le corde vocali, a urlare in faccia al pubblico, a dar vita ai mosh pit più violenti del sottosuolo, ma roba veramente da sangue, sudore e distorsione pura. Dall'altro invece c'è un uomo, c'è l'uomo dei beat della band animata più famosa del pianeta, Dan Nakamura, DJ dei Gorillaz, oggi 60enne. Quindi uno che nella vita e tutt'oggi mangia hip hop sperimentale, campionatori, mangia elettronica. Questi due insieme, il post-hardcore e l'elettronica, hanno fondato una band. Sulla carta sembra una cozzaglia senza senso, sembra un disastro annunciato, una Babele che dovrebbe implodere alla prima nota. E invece succede qualcosa di inaspettato. Per entrambi arriva la svolta pop alternativa. Questo è essere pirati veri. Andare contro i giudizi degli altri, contro i confini dei generi musicali. Loro sono...
1: Radio Pirata!
0: Si chiamano Head Automatica. Li ascoltiamo con Beating Heart Baby, brano di 22 anni fa.

rinato, si è ripulito ed è tornato a fare musica. World's Greatest è il suo inno del ritorno. Beh, contenti, siamo contenti, sì. Siamo anche molto contenti di festeggiare un compleanno super importante. Il compleanno di un pioniere del rap italiano che poi crescendo si è evoluto, si è dato anche al pop, si è andato all'R&B, si è dato al soul. 360 gradi tutto intorno e dentro nell'arte. Festeggiamo il compleanno di Neffa, che oggi spegne 59 candeline e lo ascoltiamo insieme a Giuliano Palma, tornando alla metà degli anni 90 con Aspettando il Sole.

Un felice 59esimo compleanno per Neffa, qui con Giuliano Palma in Aspettando il Sole. Buon compleanno anche a Janis, che oggi festeggia non sappiamo quanti anni, ma sicuramente al di là della cifra è una donna che sa portarseli benissimo. Felici di averti sempre tra il pubblico fedele di Rete 3. E poi un'osservazione sul titolo del brano, Aspettando il Sole, è doveroso farla. Oggi e domani niente sole, poi da venerdì dovremmo tornare ad essere baciati, perché siamo belli anche dal sole. E qualcun altro scrive: anche per te, Tiki, sta diventando sempre più dura alzarsi con questo buio notte. Allora sì, sto accusando il colpo. È stato bellissimo quest'estate, perché già si usciva di casa, alpeggiava, fantastico. È vero che quando la natura non collabora per il risveglio si fa più fatica, ma che ci importa? Tanto noi sappiamo che ci troviamo qui, ci ricarichiamo gli uni con gli altri e gli uni grazie agli altri.

0: Hozier con Too Sweet. Arrivano altre considerazioni sulla fatica del risveglio di questi ultimi giorni. Allora, un ascoltatore aveva detto si sta facendo fatica forse perché il sole tarda ad arrivare. Ovviamente ci stiamo avvicinando alle notti che piano piano diventano più lunghe, per avvicinarci alla notte più lunga dell'anno. Però è vero, qualcun altro scrive: non so cosa sia, ma sono almeno tre notti che crollo come un sasso e al mattino mi trascino in modalità zombie. E siete in diversi a scrivere la stessa cosa, insomma il senso, il concetto è sempre quello. Ancora: ma quando è diventato così scuro? Sono certo che ieri a quest'ora c'era il sole. Ma probabilmente è anche il fatto che sia piuttosto coperto per le piogge che arriveranno nel pomeriggio in serata e domani tutto il giorno non aiuta di certo a far passare un po' più di luce, perlomeno quella della luna e delle stelle. Però tant'è, io qui ho 12 dritte da darvi.
1: L'oroscopo.
0: Per cercare di portare a casa anche questa giornata nonostante la fatica di esistere. Allora, per oggi Ariete, un momento di impazienza potrebbe farvi commettere una leggerezza. Fate un respiro profondo, contate fino a 10 prima di esprimere un giudizio. Toro, i vostri sforzi costanti iniziano a mostrare i primi frutti visibili. Godetevi questa piccola soddisfazione personale e continuate a lavorare sodo. Gemelli, sarete molto dinamici e pronti a saltare da un impegno all'altro. Attenti solo a non dimenticare una scadenza importante nel corso del pomeriggio. Cancro, una sensazione di calore e protezione vi accompagnerà per tutta la giornata. È il momento ideale per accorciare le distanze con chi amate. Leone, sarete chiamati a prendere la guida di una situazione che sembrava bloccata. La vostra determinazione aiuterà il gruppo a ritrovare la giusta direzione. Vergine, un piccolo contrattempo economico o un acquisto imprevisto richiederà una gestione oculata. Niente paura, la vostra prudenza risolverà tutto rapidamente. Bilancia, sentite il bisogno di ridefinire i vostri spazi personali. Non esitate a dire qualche no in più per proteggere il vostro tempo e la vostra energia. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi mostrerà la soluzione a un dilemma che vi portate dietro da tempo. La risposta era molto più semplice del previsto. Sagittario, giornata ideale per i contatti umani, per il lavoro di squadra. Collaborare con entusiasmo vi permetterà di finire i compiti a tempo di record. Capricorno, vi sentirete dominati e focalizzati sulla vostra crescita personale. Non lasciate che le opinioni altrui vi facciano dubitare del cammino scelto. Acquario, la giornata vi invita a rallentare il ritmo dei vostri pensieri. Prendetevi una pausa rigenerante all'aria aperta per ritrovare la lucidità necessaria. E infine Pesci, sarete pieni di immaginazione e di risorse creative. Sfruttate questa giornata per dare un tocco originale a un progetto o alla vostra casa. Buona fortuna a tutti noi, a tutti e 12. Buona fortuna anche ad Ed Sheeran che compie... No, Ed Sheeran, Lewis Capaldi. Vabbè, è lo stesso calderone. A Lewis Capaldi che compie 30 anni e lo ascoltiamo con Before You Go.

Buon compleanno Luis Capaldi, Before You Go. Before you go. 30 candeline sulla sua torta e si va avanti. Steve Edwards e Planet Funk ci accompagneranno alle 7.

0: Arriveranno le prime deboli precipitazioni, poi nel corso del pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a tutto il sud delle Alpi. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 17 gradi.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
2: E sono segnalati forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di Grancia in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Agno. Al momento questo è quanto per ciò che concerne il traffico. Adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
3: 3 News.
4: Buongiorno, le 7:01. L'UDC entra in governo ticinese. Accade un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo. Alle 9 l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2 a 13 nel Locarnese deve essere una priorità per l'Ustra. Ieri Gran Consiglio e Governo ticinese si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. E poi in Germania l'esponente della Fede, Tobias Rausch, eletto ufficialmente ai vertici regionali della Sassonia-Anhalt. Ed è la prima volta che l'estrema destra accede a una simile carica, a forti proteste a Magdeburgo. E sempre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, che fa scalpore in luce le debolezze dell'intelligence tedesca.
3: Rete 3 Sport.
5: Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano due partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. Due gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di Transalpini e Islanda. Intanto, a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo, tramite una lettera di 5 pagine, si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine nell'hockey, questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos e Servette a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 del Friburgo poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League Bellinzona Snakes Turgovia 2-4.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno, freschezze.
8: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
7: Joss, dimmi, dici tutto. Un po', sì. Se anche tu queste tre mattine stai facendo fatica.
2: Ma diciamo che il cambio stagione lo sto vivendo piuttosto male.
7: Ok, quindi sì.
2: Un po', sai, tipici intasamenti di stagione, mi sveglio e sono più stanco di quando sono andato a dormire, quelle robe lì. Però poi te ripigli, no?
7: Questo certo, però hai notato un affaticamento maggiore legato, forse stiamo ipotizzando, a minor luce, ore di luce durante la giornata,
2: quello sicuro.
7: E soprattutto il fatto che la mattina non ci sia più quel bel sole.
2: Sai che a me quella roba mi ha sempre ammazzato, ecco. Cioè il cambio stagione per quel fattore lì, proprio quel fattore lì. E adesso c'è mica il cambio orario, tra un po'
7: dovrebbe arrivare anche qua,
2: cioè, ma lì è una mazzata proprio sulle gengive. Allora, ci sono varie ricette per combattere questo affaticamento. Una di queste è accendere subito Rete 3, sentire la Tiki che ti dice buongiorno freschezze,
7: vero, aiuta,
2: e poi, un po' di bella musica. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Chaka Khan con Melly Mel. Bello. Allora, lei si chiama Yvette Marie Stevens. Chaka Khan.
1: Yvette Marie Stevens?
0: Sì.
1: Ma davvero?
0: Sì, invece lui si chiama Melvin. Melvin Glover, però Melly Mel. Mel,
1: ma ci mia, stare, cioè no? Nomi d'arte come piovesse, ma nel sì. Rap capita spesso, cioè nel mondo
0: ovunque,
1: della musica in generale, vero?
0: Allora io stavo pensando
1: sì.
0: Che il giorno che diventerò una cantante,
1: aiuto!
0: Sì, poveri
1: no,
0: voi,
1: no,
0: ma
1: dai,
0: no, no,
1: male,
0: veramente.
1: Vero.
0: Ma lascia perdere proprio.
1: Però nome d'arte te lo concedo.
0: Ce l'ho. Io devo trovare, devo diventare un artista solo per avere un soprannome.
1: Cioè.
0: Che, allora, si scrive De.
1: De, de, cioè die.
0: Die.
1: Ok.
0: E poi Louza.
1: Louza.
0: L-O-U-Z-A. Che quando lo leggi è delusa.
1: Delusa, dai. Delusa. Ascoltiamo delusa. Un nuovo brano di Delusa.
0: Delusa. Abbiamo no. Sulle nostre frequenze Delusa.
1: No, pensa. Ma fantastico.
0: Ma vero no?
1: Che ripropone una cover di Perdere l'amore. Delusa.
0: Sì.
1: Delusa, però scritto Delusa.
0: No, scritto Delusa, così che gli italofoni ci arrivino più tardi, no?
1: Certo.
0: Con la pronuncia all'inglese, ma il significato, la fonetica italiana.
1: Ma che spaziale, Delusa. Grande. Delusa non è male, sì, sì, sì.
0: O anche THE.
1: The Lusa.
0: No, cambia
1: come
0: tutto.
1: Fa...
0: No, no, cambia troppo. Vabbè. Delusa sarà il mio nome d'arte.
1: Io...
0: Tu ne hai uno?
1: Non lo so, dovrei
0: dai.
1: Pensare. A me piace Snoop Dogg, magari potrei fare
0: qualcosa con i cani anche tu.
1: No, più Snoop Chugn, magari.
0: Snoop Chugn.
1: Snoop Chugn. Snoop Chugn mi piacerebbe. Però forse sfondi poco in Canada, in America.
0: Temo
1: Nord America
0: di sì.
1: Non vai tanto
0: di...
1: come Snoop Chugn.
0: No.
1: Più americanizzato,
0: no.
1: Né?
0: Ma voi sceglietevi un nome d'arte che vi rappresenti.
1: Addirittura.

0: guarda lì gli artisti in ascolto sulle frequenze di Rete 3. Se foste degli artisti o comunque necessitaste di un nome d'arte,
1: sì.
0: Che possa però rappresentarvi veramente, quale nome d'arte vi scegliereste? Io l'ho detto, sono Delusa. Sì, Delusa, quindi Delusa. Abbiamo Flavio.
1: Sì, cosa dice?
0: Mi scrive Flop.
1: Flop, semplicemente flop con doppia P, attenzione. O Esaurì, anche un bel nome.
0: Bello, Esaurì, okay. Anche, suona pure bene.
1: Certo, Christian, grazie per il tuo consiglio. Dice, potrei chiamarmi Snoop Piggy invece di Snoop Chugny. È che sono affezionato a parola Chugny. Però anche Snoop Piggy sfonderebbe di più, effettivamente. Snoop Piggy Pig. Invece di Doggy Dog, Piggy Pig.
0: Sì,
1: bravo,
0: sì.
1: Ma ci ho messo 3 ore a arrivarci, grazie Christian.
0: Poi ne ho uno che non sto capendo, ci invia la fotografia del gioco, come si chiama?
1: Fa vedere.
0: Quello delle croci.
1: Ah sì,
0: del,
1: Tris, ecco. Crocio cerchio.
0: Con
1: sì.
0: Sottoscritto Tezza. Cosa vuol dire?
1: Non lo so, vuol dire bevi in alto dialetto, in dialetto delle Alte Valli.
0: Tezza.
1: Non lo so con certezza. E poi qualcuno dice Tuark. Non so,
0: twerk.
1: Non lo so, non
0: magari
1: so se twerk. È riferito a quello.
0: Va bene.
1: E poi abbiamo anche un messaggio che è un po' fuori contesto, ma noi accogliamo volentieri tra le nostre braccia.
0: Sì.
1: Ti chiedo di mettere l'audio
0: sì,
1: sul mio computer,
0: prego.
1: Perché ho cercato una cosa su YouTube, non ho fatto in tempo a preascoltarla.
0: Bravo, ti prendi la responsabilità.
1: Aspetta,
0: però.
1: Tanti auguri a Mael.
0: Auguri Mael. Ma non riesco a capire la lingua.
1: Joyeux anniversaire.
0: Ah ok, adesso sì.
1: Però ho scritto, perché sai che ogni tanto funziona. Scrivi tanti auguri a
0: sì?
1: Mael su YouTube e ti esce la canzone che
0: Ah dai.
1: Sì, però qua non sento
0: Mael. No, qua non si capisce niente.
1: Beh, lo diciamo noi. Tanti auguri Mael.

0: insomma.
1: Per chi ci avete preso.
2: L'avevamo capito, non cioè, è che.
1: Ma l'avevamo capito subito.
2: Ma c'è.
1: Era per così vedere quanto effettivamente anche voi foste pronti per accogliere tutto quello che verrà da qui le 7:18 fino alle 8:30. Ovvio che ovvio.
2: Ma era logico, tristezza, cioè non è che ci voleva tanto.
1: Ovvio, no, infatti.
2: Tristezza è il nome d'arte del Mao.
1: Vero. C'è poi chi sapendo che c'è un Ringo là sì. fuori, c'è chi propone Rinco.
2: Rinco, bello Rinco.
1: Rinco sì. è molto carino.
2: Sembra sudamericano, sei di Puerto Rico. Bienvenido a Rinco.
1: Manu scrive: il mio nome d'arte sarebbe l'Estai Bell.
2: Anche bello, brava Manu.
1: Questa.
2: Lucida vero. Come sempre. Illusa, dice qualcuno, Janine. Illusa. E per gli amici El Pig. El Pig,
1: El
2: un altro
1: Pig,
2: nome, sì, latinoamericano.
1: El Pig fa qualcosa, esatto, fa latinoamericano, assolutamente, fa, di quelle, fa quelle robe alla Chanapò, sai, da ragazze svestite che ballano su bottiglie
2: esatto,
1: di champagne.
2: Esatto, esatto, voilà, una roba del genere. Allora, Tiki, ci preme ricordarvi che tra pochissimo giochiamo dopo Alvaro Soler, 0848 030503, numero da comporre.
1: Giocheremo con la lettera...
2: K.
1: K.
2: K.
1: Iniziate già a chiamare.

0: Nomi d'arte, una persona che preferisce, ci chiede di rimanere anonima, scrive: ecco, con Alvaro Soler mi viene in mente un nome d'arte. Che Supa.
1: Bello! Che Supa. Che Supa.
0: Fabio invece scrive: The Mente.
1: Ah, The Mente.
0: The all'inglese, mente. Però the è mente. Demente.
1: Grande. No, ma ragazzi, stiamo dando sfogo veramente alla più improbabile fantasia.
0: È vero.
1: Per quanto riguarda i nomi d'arte, siamo un paio di minuti oltre, Tiki.
0: Non importa sigla. Non dirlo. Demente.
2: Scremato.
0: Fa ridere.
3: Con Ifolor, calendari fotografici, ifolor.ch.
1: E da vincere oggi c'è un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi.
0: 100! Chi vuole provare oggi a portarsi a casa il premio? Pronto?
4: Bella, ciao, sono Cristian.
0: Ciao Cristian, sei in auto, sentiamo, da solo o in compagnia?
4: No, in compagnia di mia figlia.
1: Che si chiama? Ciao. Come si chiama?
5: Aileen.
1: Aileen. Molto, molto piacere. Noi siamo, noi siamo The Lusa e Snoop Piggy. Allora, ragazzi, dove state andando più o meno circa?
4: Aileen sta andando a scuola e io lavoro.
1: Ok, ma cioè io voglio geolocalizzarvi. Più o meno, dai. Comune?
4: Siamo... Locarno.
1: Zona Locarnese, ok, Locarno, prendo nota. E voi vivete proprio nel Locarnese o Valli?
4: Valle Maggia.
1: Valle Maggia, d'accordo, ok, quindi scendete a Locarno, insomma, per andare a scuola. E lavoro, com'è andata la vostra estate? Tutto bene? State sentendo il cambio stagione?
4: No, siamo ancora in pantaloncini corti.
1: Ah, è vero, in braga curta, mo, Cristian.
0: Temerari.
4: Sempre, sempre.
1: Fisico, ragazzi.
4: Amore mia.
1: Allora, la prossima domanda è: avete già giocato con noi? Conoscete più o meno le regole?
4: Le conosciamo, ma mai giocato a questo gioco.
1: Ah, mai giocato! Bene, e dai, allora, benvenuti.
0: E allora,
1: oggi giochiamo con la lettera Tiki.
0: C, K. La K come...
1: banana.
0: Bravissimo.
1: La C di banana.
0: 45 secondi di tempo, Cristian e Aileen a vostra disposizione.
1: 3, 2, 1, via.
0: Miglior amico dell'uomo.
4: Cane.
0: Casa del cane.
4: Cuccia.
0: Uccellino da gabbia.
5: Canarino.
0: Marsupiale australiano.
5: Canguro.
0: Moglie del becco.
4: Capra.
0: Cornuto dei nostri boschi.
4: Cervo.
0: Maiale setoloso selvatico.
5: Cinghiale.
0: Uccello che fa nascere i bimbi.
4: Cicogna.
0: Animale con le gobbe.
5: Cammello.
0: Animale da sella.
5: Cavallo.
0: Uccello bianco lacustre.
4: Cigno.
0: Lucertolone dalle grandi fauci.
4: Caimano.
0: Omaccione di Catanzaro.
4: Passo.
1: Allora, no, Joss, siete arrivati a 12. Caimano va bene, allora. Lo teniamo buono. Era coccodrillo, ma accettiamo anche Caimano. Bravissimi, ma velocissimi, ritmo pazzesco.
0: No, aspetta, io li voglio su Omaccione di Catanzaro.
1: Ma
0: con
1: no,
0: la
1: forse,
0: C.
1: Vabbè, l'ho buttata la male, forse, però. Omaccione di Catanzaro con la C.
0: Ma come ti viene?
1: Ho pensato
0: mente?
1: A Calabrone. Non arrivava.
0: Ma dai, ma perdonami.
4: Come Calabrone?
1: Calabrone, Omaccione di Catanzaro. No, non era così diretto. Vabbè, comunque avete vinto, ragazzi.
0: Ma pensa se avessero
4: bene,
0: perso su questa, dai.
1: Tiki,
0: ma non si fa, la metti per
1: la
0: ultima.
1: La prima cosa che ti viene in mente con la C, Omaccione di Catanzaro.
0: Calabrone,
1: va bene. Dai.
0: D'accordo. Guarda, ti è andata bene già.
1: No, ragazzi, siete stati davvero fantastici, sensazionali. Noi vi chiediamo. Chiediamo di rimanere lì, vi saluteremo per finta tra poco, perché dobbiamo prendere i vostri dati, ok?
4: Va bene.
0: Dai, grandiosi, bravissimi.
1: Bravissimi.
0: Prima volta al gioco, portato a casa il premio. Zuppa!
1: Cristian e Aileen. Bravissimi.
3: Con Ifolor, calendari fotografici. ifolor.ch.
0: Sono in imbarazzo.
1: Cosa? Per lucertolone dalle grandi fauci.
0: Eh sì, proprio per lui.
1: Per uccello che fa nascere i bimbi.
0: No, no. Quella ci sta tutto.
1: Dai,
0: Quella ci sta tutto. È l'umaccione di Catanzaro.
1: E calabrone.

0: Che carino Christian con Aileen diceva...
1: Abbiamo appena appeso il telefono.
0: Sì, ha detto ma dai dimmi le altre, ce n'erano delle altre che voleva continuare a giocare, che bello, no, queste sono soddisfazioni.
1: Però poi Christian, allora a parte vabbè quella del Calabrone, lo ammetto, ho messo per farci una risata tutti quanti assieme, un Maccione di Catanzaro, Calabrone, una vecchia battuta credo di un comico italiano tra l'altro, però quelle risposte dopo, perché noi mettiamo altre domande oltre alle 12 cui dovete rispondere correttamente nel caso in cui passaste alcune definizioni. E Tiki ieri passa in redazione e mi dice ah con la C li fai tutti con la C, poi se noti tutti sono animali. Tutti animali, non l'ho detto ma va da sé. La Tiki mi fa ah metti capibara, metti capibara, tra, cioè primo animale che le viene in mente il capibara, allora è verso le ultime posizioni, però vai a trovare la definizione, tu che definizione metteresti per trovare capibara?
0: Grande roditore
1: sudamericano. È quello che ho messo io, ecco. In effetti però non l'avrebbe presa il nostro Christian.
0: C'è invece chi dice quando hai chiesto o Maccione di Catanzaro,
1: sì.
0: Patrick scrive io avrei detto Calogero.
1: Anche sì, anche è un nome che va per la maggiore, sì, Calogero. Comunque no, era Calabrone. Vabbè.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: tuo contributo alla scheda, sì, con Calabrone.
1: Sì, sono autore.
0: Sì, è
1: non
0: vero,
1: sminuire,
0: l'autore.
1: Sono
0: scusa,
1: l'autore
0: scusa.
1: Della scheda della giocata di oggi di
0: giusto.
1: La spacca 13, no? ABC, non mi viene il nome, scusa.
0: Ha dato il là a una serie di freddure.
1: Sì.
0: Per esempio vogliamo salutare Fabio che ha scritto e dopo questa chiudo, dice
1: cioè?
0: Lui, c'erano Anna, Chiara e Rita che stavano litigando,
1: okay.
0: Ma ad un certo punto Anna Chiarit la situazione.
1: No dai Fabio, no, dopo
0: facciamo
1: questa chiudi, dopo questa Fabio chiudi. C'era Anna, Rita e Chiara, no, Anna, Chiara e Anna Chiarit.
0: Anna Chiarit.
1: Anna Chiarit.
0: Comunque, devo leggerti un messaggio,
1: sì, sì, vai,
0: di Bart,
1: vai.
0: Scrive, da calabrese di origini,
1: sì,
0: ti sei giocato la confettura di cipolle di Tropea,
1: no,
0: e
1: dai,
0: sai che c'è, te lo sei meritato.
1: No,
0: Joss,
1: portamene un vasetto.
0: No, Bart.
1: No, ma dai, ma... Dai,
0: vai,
1: che
0: finito.
1: Era bella. No, adesso parleremo di Calabria fino alle 8, ho deciso.

0: senti, che tu sei mai stata in Calabria?
1: No.
0: E perché ridi? No, adesso ho detto parliamo di Calabria fino al anzi chiediamo Rosi di arrivare dopo. No, perché neanch'io non sono mai stato in Calabria, deve essere meravigliosa. Allora, province: Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Non ci sono mai stato, però il mio amico Mariano che...
1: Adesso ti inventi un amico.
0: No,
1: per
0: Mario, il Mariano,
1: che...
0: ma sì, figurati, mi raccontava che una volta è andato giù, lui se non sbaglio però è campano, e è andato una volta a Crotone, se non erro, in vacanza con dei conoscenti, e mi raccontava che tu vai a Crotone in spiaggia in estate, magari in agosto, e lì ed è pieno di svizzeri, cioè tu vedi gli ombrelloni in alco, rivella, quelle robe, scusa per citare le mani, gente che gira con le ziblette, con le tre strisce
1: per portare un po' di casa anche
0: no,
1: là,
0: perché, perché c'è
1: sono dei vanti del nostro
0: si va,
1: paese,
0: si va a trovare i parenti di giù o si va giù a casa, ed è una bellissima cosa. Detto ciò, volterei pagina.
1: Abbiamo finito con le magie della Calabria, perché avevo il nome perfetto
0: per
1: la rubrica.
0: La rubrica dedicata alla Calabria, come si chiama?
1: Sì, con tutte le meraviglie, le magie della Calabria, si sarebbe chiamata Abracalabria.
0: Silenzio.
1: Fatto una canzone.
0: Sai che c'ha il suo geniale però sta roba,
1: stavaccata
0: che hai appena detto, c'ha il suo perché, c'ha il suo geniale, Tiki.

0: vedi, però è piaciuta, eh?
1: Abra Calabria.
0: Io adesso ho sbagliato a condividere questa cosa al microfono, avrei prima dovuto registrarla per poi il giorno che avrò una mia agenzia viaggi specializzati in viaggi in Calabria, sarebbe stato scopri le magie della regione con Abra Calabria.
1: Che spettacolo.
0: Vabbè, è andata così. Prendetela e fatene quello che volete.
1: No, ma grazie Tiki, che è slogan peggiore dopo Open to Meraviglia, dice Bartolomeo. Fu uno slogan coniato da Santanchè, ex ministra del turismo.
0: Siete solo invidiosi perché non è venuta in mente a voi.
1: Io un po' sono un po' invidioso. No? Sì.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, no, ma sì, andiamo avanti. Parliamo di Marche.
0: Ci trasferiamo, cambiamo regione.
1: Non Marche, Abruzzo, non in quel senso lì.
0: Non ho capito.
1: No, parliamo di Marche perché ho una domanda da porre a tutti quanti, perché mi ha scritto tra l'altro un mio amico relativamente separatista per quanto riguarda l'acquisto della maionese di Marca e non la maionese dozzinale. Allora io mi sono chiesto qual è il prodotto per cui siete disposti a pagare di più perché è l'originale e non comprare la copia che costa meno. Pensiamo alla maionese, il mondo maionesi. C'è questo mio amico separatista che commetterebbe crimini pur di aggiudicarsi un tubetto dell'unica maionese originale, di cui non citeremo il nome, che abbiamo qui in Svizzera.
0: Hai ragione.
1: È vero. Lì la penso un po' come lui, in effetti, anche se ho già messo il piede in fallo più volte. Oppure possiamo girare la domanda e chiederci qual è il prodotto per cui la marca è una totale presa in giro e va benissimo anche la copia, no? Però a me la maionese già è una roba che io sono d'accordo col mio amico separatista.
0: Io ho un oggetto che preferisco di una marca specifica perché il resto è fuffa.
1: Il Rot della macchina?
0: No, è la pinzetta per strappare le sopracciglia.
1: Ma perché esiste una marca per la pinzetta?
0: Ce n'è una in particolare.
1: Ma
0: tu non lo sai, non ti sorprendere perché lo vedo che non sei curato.
1: Sono una via di
0: sopra gli occhi.
1: Una via di mezzo tra Elio e i fratelli Gallagher.
0: Però sì, no, ci sono delle cose sulle quali effettivamente non transigo.
1: Ma dai!
0: Sì?
1: Ma

0: Ripetiamo l'argomento di conversazione dei prossimi minuti.
1: Qual è il prodotto per cui siete disposti a pagare di più, perché l'originale è davvero un'altra cosa? Cioè, di quale prodotto dovete acquistare il marchio originale pur spendendo qualche franco in più? Partiamo dall'esempio maionese, cioè quella marca là che conosciamo tutti, ma non citeremo, che per tanti è, insomma, non si può rinunciare a quella marca lì di maionese. Non vai al supermercato low cost e ti compri la copia, perché è un altro prodotto totalmente. In tanti state scrivendo che lo spalmabile alla nocciola, l'originale.
0: Dillo, è la Nutella.
1: No, non lo dico,
0: beh,
1: mi
0: sì,
1: rifiuto.
0: Lo devi dire, perché in tantissimi ci state dicendo, quando voglio mangiare la crema, quella
1: sì,
0: crema lì di cacao e nocciole, voglio lei, non voglio
1: le
0: copie, crema di
1: eccetera,
0: nocciola, di bao, miao.
1: No, perché ci sono
0: dicendo
1: poi altri esperimenti di altre aziende che secondo me non sono male lì, non sotto marca, delle marche riconosciute che hanno prodotto degli
0: sì,
1: spalmabili
0: sì,
1: cioccolatosi,
0: sì,
1: che
0: tante,
1: non sono male, però è vero, se cerchi proprio quella roba lì in purezza, l'originale è l'originale, la ricetta segreta.
0: Io quanto sottoscrivo quello che ci invia Palu o Palù,
1: sì,
0: scrive, le matite, parlando di matite, matite colorate.
1: Parliamo,
0: c'è
1: di lapis,
0: un altro marchio importante svizzero che si occupa,
1: certo,
0: delle matite,
1: certo,
0: dei pennarelli, di tanta cancelleria.
1: 12 franchi l'una.
0: Sì, 12
1: franchi
0: a matita.
1: Praticamente, però
0: allora,
1: e vuoi mettere, disegnare la forma, la sagoma della Calabria. Vabbè.
0: Dai, Joss. No,
1: tengo,
0: però è vero, quelle matite lì, ma così come la penna, diciamo, a sfera.
1: Sì, ah, cioè quella marca là. Che
0: cioè
1: dici,
0: quella là che ti dura 40 anni almeno.
1: No, vabbè, adesso 40.
0: Sì.
2: Ora che fai, davvero?

0: concerto che anche te hai scelto proprio di complicarci la vita a noi due.
1: Perché non vorremmo citare le marche.
0: Vuoi parlare di marche, ma siamo in radio, non si può parlare di marche.
1: No, per motivi redazionali possiamo. Adesso abbiamo preparato la puntata di oggi proprio pensando a un discorso di marche versus copie. E vi stiamo chiedendo cosa ne pensate. Ad esempio, Tiki D.
0: Io, e l'ha scritto anche qualcuno, i biscotti. Ecco. Allora, c'è un marchio italiano che è molto popolare per biscotti, merendine, via dicendo, che fa tutta la sua linea di vari tipi di biscotti, e poi ci sono tutti gli altri che li fanno uguali, identici, certo, da vedere, ma poi li mangi
1: e non è proprio la stessa.
0: Allora, forse è una questione di abitudine anche, ti dici, io mi sono abituata alle dosi di zucchero, a quella
1: magari
0: tipo
1: sarà anche quello, magari anche l'imballaggio banalmente, però
0: sicuramente, però
1: tu sei disposta a spendere di più per avere quei biscotti lì,
0: quel
1: non te frega niente,
0: tipo di biscotto, quella marca di biscotto lì. Sì. Ma idem con le marmellate.
1: Sì.
0: C'è una marmellata
1: che è superiore, che è di marca, per te
0: sì,
1: è di marca.
0: Sì. E mamma mia, sto male, piango.
1: Cioè, nello cost spendi di più per prendere quello.
0: Spendo di più per la marmellata. Il miele, ragazzi. Il miele.
1: Beh, ma c'è una marca di miele famosa.
0: No,
1: è quello,
0: però
1: che si parla di quello.
0: Mi piace,
1: no?
0: il miele del territorio.
1: Un po' come se ti dicessi, ascolti gli Oasis, no? Ascolti gli Squadra Malvagia.
0: Di
1: Squadra Malvagia sono la stessa. No, io spendo un po' di più, vado al concerto degli Oasis.

0: Noel, ora riponi pure il sitar nell'armadietto, perché?
1: Perché? Radio Televisione Svizzera. Si sono fatte le 8 e un minuto e questo ci indica che è tempo di aggiornarci su vari temi.
0: Sì, meteo, traffico.
1: Meteo, traffico, informazione. Iniziamo con le previsioni del tempo. Joss, lo faccio io.
0: Ma
1: ovviamente.
0: Vedi tu, per me.
1: Quindi, ogni volta.
0: Facciamo apposta per mettervi così, per tenervi un po' sul ghitti.
1: Sì, dopo Tris, Tezza, ecco. Va bene. Oggi, l'abbiamo detto, al mattino... coperto in verso il grigione italiano, potrebbero esserci le ultime brevi schiarite, per il resto però sarà molto nuvoloso un po' ovunque su delle Alpi, nel Ticino centro meridionale arriveranno anche le prime deboli precipitazioni che poi durante il pomeriggio si estenderanno a tutto il sud delle Alpi. Temperatura massima sui 17 gradi. Scendiamo in strada?
0: Scendiamo in strada e Via Swiss segnala forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Il traffico è anche congestionato tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, sulla via cantonale tra Capolago e Maroggia in direzione di Bissone, tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio e nella direzione opposta a partire da Gravesano, tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Noi ringraziamo Diana Gatto da Via Swiss, da Bien, e adesso il microfono va a Rosy Nervi per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: L'UDC entra in governo ticinese, accade un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo. Alle 9 questa mattina l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese deve essere una priorità per l'Ustra. Ieri Gran Consiglio e Governo ticinese si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Germania l'esponente dell'AfD Tobias Rausch, eletto ufficialmente ai vertici regionali della Sassonia-Anhalt, è la prima volta che l'estrema destra accede a una simile carica. Forti protesti a Magdeburgo. E infine per lo sport, calcio, 4 vittorie su 4 per la Svizzera in Nation League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord. La promozione in Lega A è vicina.
1: Ultima mezz'ora insieme, Joas
0: e Tiki, in vostra compagnia,
1: imparzialmente scremato. Lei è la Gianna,
0: inimitabile,
1: perché ce n'è una sola, la Gianna.

0: Per quali prodotti siete disposti a pagare qualcosa in più, perché si paga anche il marchio che è garanzia di qualità, e per quali invece potete sorvolare, non vi importa.
1: Esatto, non allora, solo cibo tra l'altro, cioè no, può essere, l'abbiamo detto, la gomma dell'auto, prodotti, sì.
0: C'è
1: non
0: chi
1: so,
0: scrive
1: i Q-tips.
0: Carta igienica.
1: La carta igienica, sì.
0: Ogni tanto lì rischi veramente, sembra che lo facciano apposta, no? Uno o due veli.
1: No,
0: che
1: certo,
0: ti pulisci
1: esatto
0: con la mano, perché no, altro
1: vabbè,
0: non puoi
1: dai,
0: fare.
1: Basta.
0: Vabbè, perché senti, passa di lì, passa
1: no, vabbè,
0: di
1: sì, dai, smettila.
0: Okay. Poi ci scrivete.
1: I fazzoletti, ecco. Io dico da grande soffiatore di nasi, perché soffro di allergie,
0: sì.
1: I fazzoletti per me devono essere quelli là, blu e bianchi.
0: Quelli
1: sì.
0: Poi ci scrivete per i prodotti di elettronica in generale.
1: Certo.
0: Quindi
1: lì sono tante le marche, però sappiamo che esistono un paio di sistemi operativi diversi, e c'è chi opta per uno, chi opta per l'altro, e tendenzialmente uno che opta per quello con la mela si compra magari tutti i relativi accessori uguali, anche per una questione di comodità, no?
0: Mm-hmm.
1: O viceversa, per chi opta per le altre marche, sempre lì rimane, ecco.
0: Qualcuno invece ci scrive: scusate l'ignoranza, ma è possibile guardarvi in TV come per Rete 1? No!
1: No!
0: E noi non ci rattristiamo di questo.
1: No, ma neanche voi non dovreste rattristarvi.
0: Non vi perdete nulla.
1: Sì,
0: no, smettila. No, no, no.
1: Vabbè,
0: non saremmo come siamo se ci vedessero.
1: Beh, è vero.

0: dei prodotti per i quali non ci scoccia pagare qualcosina in più, perché il marchio che portano è garanzia di qualità. Di questo stiamo parlando.
1: Esatto, e in tal proposito ci scrive qualcuno che sicuramente non specula sui vestiti tecnici da montagna. Allora, quella marca con l'animale grosso, quello con le zanne peloso, costa estinto.
0: Estinto. Quindi se ne può parlare perché
1: costa,
0: è estinto.
1: Costa un po', dice questo ascoltatore, ma ne vale la pena. E poi per i brac della motosega anche, meglio non speculare. E per i brac della motosega vuoi star lì a prendere un leggings magari? No, no, non si specula su certe cose, soprattutto quando si parla di sicurezza sul lavoro. E anche per dire il casco, che so io, trovi dei caschi in alcuni negozi per bici in vento che costano una cosiddetta cialata. È vero che probabilmente non hanno gli stessi marchi di garanzia.
0: Starnutisci mentre li indossi e si spaccano a metà probabilmente. Ma è un po' come il materiale tecnico sportivo, tipo gli sci, lo snowboard, gli scarponi, i boots. Ecco, quando sei in situazioni estreme, se vogliamo metterla, comunque molto freddo,
1: è meglio non lesinare.
0: È meglio non stare indietro, assolutamente d'accordo.
1: Ricorrente è la vostra preferenza per quella bevanda scura piena di bollicine.
0: Zuccheratissima. Scura.
1: Siete in tanti a dire no, io non ammetto imitazioni, solo quella mi bevo, quella col marchio rosso e bianco. E anche i mattoncini di plastica per le costruzioni, per i bimbi, ci sono quelli tarocchi.
0: Sì, è vero.
1: Ci sono i Lego tarocchi, c'è chi dice no, per me è Duplo e o Lego è la base.
0: Sì. Beh. Qua stiamo stilando la lista della spesa.
1: Mancano gli animali, pensate, da tutte le liste.
0: Vero.
1: Ci sono animali che, dice la Manu, esigono i loro biscottini di marca.
0: È vero, beh, probabilmente anche lì c'è un grosso investimento. Poi, ma con gli animali è come coi figli, per loro vogliamo solo il meglio.
1: Hai ragione.

0: un'altra categoria di prodotti per la quale preferisco pagare qualcosa in più per avere la marca che so che è garanzia.
1: Certo.
0: Il liquido per lavare i vetri.
1: Ah, ok. Sì.
0: Lo spruzzino, insomma.
1: Certo, lo sgrassatore. Anche, ad esempio, c'è quella marca là che dici.
0: Sì, e poi qualcun altro, Anthony, ci scrive: le candele, quelle profumate, sì, valgono la pena? Non si può prendere la sottomarca.
1: Allora, un mondo a me nuovo, sai che tutto quello che ha a che vedere col buon
0: profumo
1: odore mi è distante. Allora, esistono queste candele, mi spiegava la Tiki, che arrivano a costare 30
0: quella
1: franchi
0: grande,
1: al pezzo.
0: Sì, quella grande ti arriva a costare anche sui 30 franchi al pezzo, però è vero. Adesso, al di là del profumo che hanno, quello ormai è soggettivo, però è il fatto di che bruci di quella candela lì, la lasci bruciare fin quel tanto che basta per creare sopra lo strato di cera liquida di modo che non faccia il buco.
1: E
0: poi
1: lei
0: la
1: esala.
0: La spegni.
1: Sì.
0: E l'odore ti rimane, il profumo veramente rimane per un sacco di tempo, non solo mentre brucia.
1: Esala.
0: Bravo.
1: Esalare.
0: Bella parola,
1: sì,
0: bravo.
1: Perché ieri sera ho esalato poco la pasta. Allora, il panettone può essere un altro esempio di prodotto che, se non lo prendi di marca, lo prendi al low cost, non ti soddisfa come quello di marca o quello della panetteria e pasticceria.
0: Ah, no, ecco,
1: di
0: perché lì di marca, se si dice di marca, la marca più famosa,
1: Esatto. La marca più famosa magari non è lì, è il caso
0: non
1: contrario, è vero, brava.
0: È un po' come per il miele, no? Cioè, che non è il marchio. Secondo me, nel nostro caso, il marchio che sia del territorio,
1: prodotto
0: che sia per esempio ticinese, il miele, penso, ecco, quella è una garanzia. Non c'è tanto la marca, no? Il nome del marchio.
1: Il
0: in questo
1: miele
0: caso
1: del nostro apicoltore,
0: esatto,
1: del nostro produttore.
0: Lì hai la garanzia che sarà sicuramente
1: garanzia
0: buono.
1: Di qualità, certo. Il caffè anche per tanti è un motivo.
0: Bravo.
1: Il caffè di marca o il caffè quello che paghi 3 centesimi a capsula, un po' di differenza la fa. La mozzarella.
0: Urca.
1: A mozzarella, se prendi una mozzarella di qualità, di marca, e non lo so, perché anche lì c'è la marca, quella un po' dozzinale, comunque, che non è per forza sinonimo di qualità, no?
0: Sì, c'è anche chi scrive le chips, le patatine.
1: Le chips, c'è le berrime chips di marca, quelle di marca, parliamo di quelle svizzere che conosciamo tutti, sono tendenzialmente meglio di tentanti rispetto a quelle, alle copie low cost, ecco.
0: E poi c'è Mel, scrive: anche la vostra rete 3.

0: La pasta, ci scrivono, si è disposti a spendere qualcosina in più. A me basta che sia rigata, perché tutto quello che è liscio, passi lo spaghetto, passi la tagliatella.
1: Sai che i più grandi chef invece dicono il contrario.
0: Mi dispiace.
1: Cuoce in maniera più uniforme, Tiki. Quindi il tuo
0: non importa. A me quando mi arriva la pasta liscia in bocca.
1: No, dai, ma non esagerare. Dai.
0: Allora,
1: vabbè, ok, comunque la pasta di
0: la
1: marca.
0: Pasta, ma, e poi le scarpe. Dice: le scarpe che non durano. Le scarpe non durano molto. Spesso quelle che prendi a poco prezzo.
1: E poi fanno magari male ai calcagni.
0: Magari. La soluzione è tagliarsi i piedi e non avere più il problema.
1: Adesso tu mi dicevi, ho trovato delle scarpe di marca a prezzo bassissimo che mi fanno stare tanto comodo.
0: Mamma mia,
1: però
0: ragazzi,
1: sono di marca, cioè le hanno studiate.
0: È una marca, però ecco, non è che costino più di altre scarpe, certo, senza marca, insomma, ecco, eppure certo, sono stata una bellissima scoperta. Cioè, quando trovi la roba perfetta,
1: giusta,
0: per te,
1: sì, come dici
0: e
1: tu,
0: non costa neanche tanto,
1: saltaci
0: al di là
1: addosso.
0: Che bello,
1: è vero?
0: Che bello.
1: Sì, una soddisfazione. E il profumo che ti spruzzi addosso, la copia del tuo profumo magari dura anche di più, ma dopo mezz'ora c'è quel rilasci quell'odore di tipo di deodorante per ambienti.
0: Se va bene, altrimenti
1: cioè,
0: ti cresce un'altra testa,
1: ecco.
0: Ti cresce un'altra testa, un altro braccio, da dove l'hai spruzzato.
1: Se va un po' meno bene, esatto.
0: Poi,
1: il telecomando universale, Tiki?
0: Cos'è?
1: Il telecomando che va bene per tutto. Tu compri un telecomando X pensando di associarlo alla televisione facilmente, in realtà appena schiacci si tirano su e giù le tapparelle per
0: ma
1: i fatti
0: esistono?
1: Loro. E certo,
0: ma
1: i telecomandi universali che puoi associare poi a quello che vuoi tu. Però se lo prendi low cost magari ti fa cose che non vorrei. Vedi partire la tua auto da sola, che so io.
0: Katia scrive il burro cacao.
1: Oh!
0: Bella, questo non ci avevo pensato. Il cioccolato.
1: E anche lì siamo d'accordo.

0: Ne ho un altro.
1: Attenzione!
0: Proprio perché
1: attenzione,
0: sto guardando vai. Qua sotto.
1: Sì, sta reggendo, descrivo per chi non ci sta guardando in video sulla 3. non esiste, scherzo. Una borraccia tolla. Una borraccia di tolla.
0: Allora, dopo aver cercato di spendere poco
1: per le borracce.
0: Sì. Mi sono stufata. Splash. Perché alla quinta basta.
1: Sì.
0: Ho deciso di fare l'investimento e finalmente.
1: Scusa, c'è lì una borraccia di tolla, cos'è di marca?
0: Ma
1: quanto
0: allora,
1: l'hai pagata? Quanto l'hai pagata? Dimmi quanto l'hai pagata. Più o meno.
0: Ma forse 40 franchi.
1: No, ma dai, per un pezzo di tolla 40
0: ma
1: franchi.
0: Ma scusa, è una 75 ml, una borraccia grande.
1: Ma ascolta,
0: è
1: ma...
0: caduta, è
1: zia,
0: usata,
1: ma...
0: lavata, rilavata e ce l'ho da un anno,
1: sì.
0: Non puzza, non ed è qui, guarda, integra,
1: sì, tiene,
0: è venuta
1: tiene il liquido
0: con
1: del...
0: me in montagna, al mare.
1: Ma scusa, ma c'ho a casa tanti di quei fiaschetti vuoti che non so cosa farmene, se me lo dicevi te lo davo su a gratis anche.
0: Ci sono dovuta arrivare per disperazione a
1: Senti,
0: questa.
1: Facciamo una cosa, Tiki, riprendiamo il discorso prossimamente. Intanto apriamo le porte a Rosy. Ci stai?
0: Sì. Comunque, se volete un consiglio, non risparmiate sulla borraccia. L'importante è che non ha, quando tu l'apri,
1: insiste.
0: Dove appoggi la bocca, non deve avere
1: insiste.
0: Delle rientranze,
1: okay.
0: Delle
1: Senti, adesso sta arrivando Rosy. Ciao da Tiki e Joss. Adesso la Tiki mi è partita. Schiscia il bottone, Tiki, e poi svieni.
0: Si accumula lo sporco,
1: svieni,
0: puzza,
1: svieni piano
0: e poi,
1: piano.
0: Ok. Quindi no, niente. Quindi
1: allora la borraccia, ma ascolta,
0: sì.
1: Io ho trovato una borraccia al giro di

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: E buongiorno creature della Svizzera italiana, sono tornata. Buongiorno, Rosy Nervi, vostra compagnia fino alle 10:30. Partiamo con la musica italiana, questo nuovo pezzo di Biagio Antonacci con Saif, Spirituale.

sarebbe bello che fosse la musica a cambiare il mondo, anche se ogni tanto troviamo anche dei testi mega aggressivi anche nella musica, però tutto sommato saremmo, credo, in buone mani, magari non ottime ma buone. Beh, vediamo questo Mustang, nuovo album firmato da Biagio Antonacci con delle collaborazioni, soprattutto con un messaggio, malgrado gli anni che passano, malgrado il tempo che magari costringe anche a casa per un'influenza, perché no, adesso cambia la stagione, io, dice Biagio, voglio essere un cavallo libero che non ha confini, che può galoppare almeno attraverso la sua anima, il suo lato spirituale, quello che celebra in questo pezzo gli Smith da Manchester con This Charming Man. Era il 1983, si capisce subito questo genere di musica. Buongiorno, e poi dalle 9 giochiamo

questo pezzo c'è tutto il mondo degli Smiths, ironia, romanticismo, ambiguità, anche un po' di malinconia, fa parte della vita la malinconia, credo scritto da Morrissey con John Mayer, musica particolarmente curiosa, abbastanza avviluppante, cioè ti cattura subito il cervello, ecco, una canzone che sembra leggera ma in realtà ecco ti porta in un'altra dimensione, di questo charming man che è un ragazzo che sale su un'auto di un charming man, lascia volutamente tutto sospeso, forse il fascino, quello vero, sta proprio in ciò che non viene detto, è quello il fascino, l'affascinare gli altri, è un bel gioco che tanti mettono in campo, che uno dice ma che tipo affascinante, non è tanto la bellezza in sé, no, è quanto uno sa intrigarti, catturare la tua attenzione, e magari proprio su quel fronte lì vogliamo giocare dalle 9, non vi spoilerò niente, ho bisogno di voi però un po' della vostra brillantezza, della vostra fantasia, vi faccio giocare un se fossi

della città di Locarno, che come ogni anno invitano all'edizione, da ormai 3 edizioni, alla Notte delle Streghe al Castello Visconteo, in una bellissima cornice a Locarno, un programma che riguarda le giornate di fine mese, quindi 30 e 31 ottobre, in occasione chiaramente della festa di Halloween, dopo un grande successo delle precedenti edizioni e poi una grande affluenza di pubblico, quest'anno l'appuntamento raddoppia, cioè si svolge per la prima volta su 2 serate e offre la possibilità di entrare in queste atmosfere notturne di uno dei luoghi, dicevo, più suggestivi della città di Locarno, tra storie e leggende, racconti di streghe, antiche credenze e misteri, e il pubblico sarà accompagnato in questo viaggio tra le mura del castello. Ci sono anche delle novità, c'è un'attrice che è Ioana Butu, che darà vita al personaggio della mendicante di Locarno di Heinrich von Kleist, e l'Officina delle Erbe Segrete inviterà i partecipanti poi a scoprire l'universo degli antichi saperi legati alle erbe, alle pozioni e alle tradizioni popolari. Tutto questo 30 e 31 ottobre al Castello Visconteo di Locarno. Adesso, per saperne di più, se volete iscrivervi, stavo cercando dove ci si può iscrivere, aspettate, per le interviste ci danno un aggancio, però per iscrivervi, adesso la recupero, ve lo dico.

Allora, per partecipare alla serata, c'è tra l'altro una tassa per contribuire all'evento, 30 o 31 ottobre, città di Locarno, il Museo del Castello Visconteo, il contatto è legato al comune di Locarno, 756-3185, quindi 091-756-3185, oppure mediazione.musei@locarno.ch.

Sfogliamo i giornali questa mattina tra notizie celifi e meno celifi, tendenzialmente o meno celifi, allora dobbiamo trasformarlo. Alle 9 voglio giocare con voi al se fossi, e quindi ci sono tante curiosità. Dice vabbè, potremmo giocare a mille se fossi, evidentemente abbiamo una stagione intera per farlo, abbiamo già consumato una stagione con delle proposte, magari quelle più immediate che ci vengono. Un gioco che facevamo sin da piccoli, no? Per farti indovinare una persona, tu la paragoni, che ne so, se fosse un fiore, che fiore sarebbe? Una persona complessa, sicuramente non sarebbe una margherita. Se fosse una persona lineare, semplice, dai bei valori, non so, ognuno ha un fiore di riferimento. Io oggi vorrei farvi giocare su un altro fronte, adesso ve la tengo sempre lì in sospeso, voglio dirvelo soltanto alle 9, che poi dice non è che ho inventato l'acqua calda stamattina, sto calma, sto umile. Un giochino, se avete un attimo di tempo, da condividere. Vi lascio il numero, che comunque tanto conoscete, 079 873 80 73, e prima delle 10:30 volevo anche, come sempre, passare in rassegna i fatti della storia che riguardano questa giornata del 7 ottobre. C'è almeno un fatto su cui vorrei soffermarmi, a parte la consegna del premio Nobel per la fisica, di cui magari meritava due parole la notizia, soprattutto per il fatto che è appena avvenuto, quindi questo 2026. E tornando al passato, invece, ci sono dei personaggi da ricordare ogni tanto. Voi avete già sentito parlare di Edgar Allan Poe, oggi c'è questo legame con questa data perché ricorre l'anniversario della sua morte, quindi vorrei riportarvi giusto uno spunto per ricordare la sua figura.

Beh, sai le soddisfazioni di questa vita. Allora, parliamo di questa figura legata al 7 di ottobre, Edgar Allan Poe, che ha passato la sua vita a raccontare uomini perseguitati dai propri demoni, e poi quando muore a soli 40 anni, come oggi, è stato lui stesso a lasciare dietro di sé uno dei più grandi misteri della letteratura. Era il settembre di quell'anno 1849, partì da Richmond diretto a Filadelfia, poi New York, ma non ci arriverà mai. Il 3 ottobre, dunque 4 giorni fa, venne trovato a Baltimora in condizioni gravissime, vestito con abiti che non sembravano nemmeno essere i suoi e incapace di spiegare che cosa gli fosse successo. Edgar Allan Poe venne ricoverato al Washington College Hospital e morì il 7 ottobre 1849, aveva 40 anni, causa della morte mai chiarita. E quindi un uomo che racconta il mistero, che muore nel mistero. Cosa possiamo raccontare di lui? Che era sicuramente un animo fragile, l'alcol, la sua storia probabilmente molto romanzata anche dopo la morte, in ogni caso una vita tormentata, spesso in difficoltà economiche, anche perché la partenza su questo pianeta non fu semplicissima. Nasceva a Boston il 19 gennaio 1809, dei suoi genitori David e Elizabeth Poe erano due attori itineranti, il papà che abbandona la famiglia quando Edgar era ancora piccolino, la mamma muore di tubercolosi nel 1811 quando lui aveva appena 2 anni. Edgar, i fratelli vengono separati, lui viene accolto ma non adottato ufficialmente da una ricca famiglia di mercanti, John e Francis Allan, e Richmond diventa la sua casa in Virginia, e da qui il suo nome Edgar Allan, legato alla famiglia adottiva Poe, delle sue origini. Un rapporto con il papà adottivo però sempre difficile. Cresce in un ambiente benestantissimo, però complicato a livello emotivo. Studia, intelligente, ha una grande passione per la letteratura. Edgar non è fatto per la vita ordinata, rispetta sì le regole, però insomma ha bisogno di altro. A 17 anni entra all'Università della Virginia, anche qui ha problemi economici perché si sgancia dalla famiglia adottiva, accumula debiti di gioco e non ottiene dalla famiglia adottiva il sostegno che sperava. Col papà litiga, adottivo, e poi se ne va. Vive in un'America della prima metà dell'Ottocento, una società che era in trasformazione, le città che crescevano, giornali, riviste sempre più importanti, una nuova cultura di massa prendeva spazio in quel periodo. Edgar Allan Poe come si pone? Beh, facendo lo scrittore e soprattutto fa il giornalista, racconta i fatti dell'epoca. Il problema è che all'epoca scrivere letteratura raramente permette di vivere bene, già oggi, ma al tempo, oggi scrivono tutti, e quindi così si barcamena tra articoli di giornali, va un po' di qua, un po' di là. C'è anche un amore: a 27 anni sposa una donna che si chiama Virginia Clem, sua cugina, nel 1836, lei aveva 13 anni, per dirvi com'era la situazione dell'epoca, anche sociale, un matrimonio discusso che sembra essere fatto, basato su affetti veri. Virginia si ammala anche lei di tubercolosi, una vita fatta di gioie, insomma, 1847, aveva 24 anni, anche lei se ne va, quindi una vita che è caratterizzata da ingredienti abbastanza dolorosi: morte, perdite, dolori. E da lì appunto questo suo mondo che coltiva, su cui vi invito a soffermarvi, a rileggere una novella delle tante che ha scritto, una poesia, un racconto da cui anche sono stati ispirati dei film. Ricordiamo dunque la figura di Edgar Allan Poe.

0: E a proposito di morti misteriose, 15 gennaio 2018 moriva a Londra Dolores O'Riordan, che abbiamo appena ascoltato, voce inconfondibile dei Cranberries. Aveva 46 anni, era arrivata nella capitale inglese per registrare una canzone, quella che doveva essere una giornata di musica si trasformò in una tragedia. Dolores venne trovata senza vita nella sua stanza d'albergo, morì accidentalmente per annegamento in vasca in seguito ad un'intossicazione alcolica, una morte assurda e prematura per una voce che aveva saputo trasformare rabbia, dolore e malinconia in canzoni indimenticabili.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E sono le 9, uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Oggi ultime schiarite, per il resto nuvoloso, nel Ticino centro-meridionale deboli precipitazioni inizialmente, nel corso del pomeriggio saranno intermittenti in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi e domani rimarrà nuvoloso, al mattino precipitazioni frequenti, nel pomeriggio ancora lento passaggio però a tempo asciutto, arriva il vento da nord verso Stera, passaggio a tempo completamente asciutto. Per quanto riguarda il traffico, intenso a questo punto della mattinata, passiamo un po' in rassegna e i dettagli. Quindi congestionato, dicono, da via Suistra alla dogana di Brusata di Novazzano e Genestrello verso Mendrisio, tra Gravesano e Bioggio verso Agno, a partire da Magliaso nella direzione opposta, tra Paradiso e Lugano su via Antonio Caccia, traffico anche a Lugano su via Sorengo in direzione del centro. Se avete bisogno di noi, 079 873 80 73.
1: 3 News.
2: L'UDC entra formalmente in governo. Ticino.

0: Infine, un iter più snello per i paesi che vogliono diventare membri dell'Unione Europea. È una proposta presentata dalla Commissione che però sottolinea i valori democratici andranno rispettati.
1: Grazie Tiki, a più tardi.
2: Ciao!

0: Dai, dai, che voglio giocare, Dua Lipa. Vieni a giocare anche tu al Se Fossi.
1: Su Radio 3. Serotonina presenta
2: Se Fossi Gatto, miau. Se Fossi Cane, bau. Se Fossi Dardi, ciao.
0: Ciao GF, grazie che ti preoccupi, Cerrosi, bentornata, curati, si sente che non sei al 100, un caro saluto, un abbraccio forte, ma non ce la faccio stare senza di voi, non ce la faccio, non ce la faccio, se fossi. Allora, buongiorno a Cesco, buongiorno a chi sta scrivendo e soprattutto buongiorno a Simone che ci manda già i suoi saluti, sentiamo Simone, vediamo.
3: Buongiorno, ti ho mandato un po' di dolcezza che questa mattina ci va.
0: Oh, che dolce.
3: Qui a Mondovì, nel Canton Cuni, a Pieu, piove. Vabbè.
0: A più. Tanto
3: questa mattina io vado al mare.
0: Ah, vai al mare?
3: Puoi capire che mare, vado a Cengio. Cengio è in provincia di Savona, sì, però ancora 50 km dal mare. Però già è vicino. Chissà, forse pioverà anche là, ci sarà il sole, avranno aperto le spiagge, gli ombrelloni.
0: Non penso, Simo.
3: Ciao Rosy, buona giornata.
0: Ciao caro, grazie, buona giornata anche a te. Buongiorno anche a Arci che dice, vabbè, Edgar Allan Poe era un viaggiatore del tempo per farci avanzare di più nella storia, Big Bang. Sì, e poi mi chiedi se sarò io la conduttrice del raduno di streghe.

Noi siamo qui in anonimato, caro Arci. Noi poi vaghiamo soltanto sopra i cieli di Biasca, non andiamo nel Locarnese, anche se abitiamo magari da quelle parti lì, ma siamo legati alla nostra terra d'origine. È così, ogni strega vola sul suo terreno d'origine. Mario, buongiorno. Prima di aprire Se Fossi, ci manda anche lui il suo pensiero del giorno con il suo calendario filosofico. Oggi 7 ottobre dice: i rapporti umani sono spesso un disastro. Ma dai, sì, sono un disastro, dice il suo calendario, perché gran parte dell'umanità non riesce proprio a capire che entrare nel cuore delle persone non è mica una conquista, ma una straordinaria opportunità. Allora, io oggi non vi faccio entrare nel cuore delle persone, sono pensate male, partiamo malissimo. No, io oggi vi faccio entrare nella vostra corrispondenza al contrario. Aspetta, No, se siete uomini vi chiedo di immaginarvi donne. Ora non andiamo nel mondo LGBT, che è troppo complicato. Giochiamo tra uomini e donne in modo posso, in modo medievale. Ecco. Allora, se fossi del sesso opposto, che cosa saresti? Potete giocare sul fronte che volete, anche LGBT, quello che vi pare, quello che vi pare. Io vi propongo semplicemente, non vi chiedo semplicemente di dirmi che uomo o donna saresti se non fossi donna o se non fossi uomo. Vi dico, saresti, non so, uomo o donna, elegante, seduttivo, intellettuale e sportivo, tenero, Locarno, spietato, e soprattutto magari potresti assomigliare a un personaggio esistente. Cioè, così, se fossi, guarda, io sono una donna, se fossi un uomo vorrei essere come Brad Pitt per quello e quello motivo, o vorrei essere come il premio Nobel Pinco Pallino perché per quel motivo, o vorrei essere come Alan Poe perché per quel motivo. Allora, siamo pronti? Che uomo o donna saresti se non fossi nel sesso che sei oggi? Era già così un successo che si è mangiato anche il disco. Perfetto. Ben arrivati nel Se Fossi, il mondo delle utopie, o chissà.

dimenticare. Il kintsugi, questa arte giapponese di riattaccare insieme i vasi rotti in un modo simbolico, lasciando vedere le cicatrici, e questo fa riflettere un sacco. Dice, vabbè, le cicatrici ti rendono l'essere umano che sei. Ok, nel corpo di un uomo, se tu sei un uomo, come ti sentiresti in un corpo di donna e che tipo di donna vorresti essere? Magari dalla tua prospettiva uomo vedi delle cose che, ecco, dici, ah, guarda, se fossi una donna io così non mi comporterei mica mai, se dovessi essere un uomo io da donna, ma io non farei mai questa cosa. Allora proviamo a fare questo gioco del se fossi, come ti sentiresti, che ridere. Oggi ricordiamo un Edgar Allan Poe, ci scrive Edgar Onorata, buongiorno Edgar, buongiorno, non so, stavo ancora scrivendo, non sto leggendo. Allora Ramona, buongiorno, dice, io vorrei essere un uomo qualsiasi, ma solo per capire il loro funzionamento, la loro testa, perché siamo profondamente diversi, sì, e abbiamo reazioni, sensibilità totalmente differenti che spesso non capisco proprio e mi chiedo come facciano. Se proprio dovessi scegliere, vorrei essere un uomo sportivissimo, cioè proprio con cioccolatini, muscolosissimo, che fa il runner, tutta questa roba qui, va bene. Ok, Ale, buongiorno, mi manda solo cuoricini, grazie Ale. Se tu fossi una donna, Ale, che donna saresti? Una donna romantica? Vogliamo paragonarci a qualcuno? Vogliamo descriverci meglio? Hai l'abbonamento low cost sulla scopa, mi chiede Arci. Andiamo avanti, Arci, piuttosto rispondimi, se tu fossi una donna, che tipo di donna saresti? Allora, io vi propongo, non lo so, un personaggio a cui esistente, a cui vorresti assomigliare, non lo so, se fossi un uomo, so, vorrei avere l'eleganza di George Clooney, il suo fascino, la sua ironia, la sua capacità di aver fatto carriera, ma quello che vi pare, come sorseggia il caffè lui, poi nessuno. Ecco, elegante, non un uomo elegante George Clooney, ma che non fa troppo casino. Oppure se fossi una donna, che ne so, io sarei Meryl Streep, intelligente, autorevole, capace di sopravvivere ai decenni in modo brillante, sempre capace di riadattarsi anche nei suoi ruoli cinematografici, dal grande carisma Meryl Streep, oppure, ecco, lei è capace di fare quello che vuole senza chiedere il permesso. O non so, se tu fossi un uomo, come litigheresti? Perché ci sono anche queste tipologie, no? Ecco, mettiamoci in una discussione uomo-donna, adesso non so, nella vita tu sei uomo, non so, l'uomo tendenzialmente, per l'amor del cielo, perché poi ognuno è il suo, tendenzialmente l'uomo non ama la discussione, tende, per quello che io ho come stereotipo, a prendere e andar via. Invece la donna ti segue e comincia.

0: Se non potessi più fare il mio lavoro, mi mancherebbe l'occasione di interagire con voi. Avete tante di quelle cose curiose da scoprire? Adoro, grazie. E grazie anche a chi fa la sua riflessione. Tonci dice: ma Rosy, ci ho messo così tanto tempo per, me, per essere quella che sono, che pensare a chi essere d'altro. Oh signor, grande Sandra, non paga, mi manda, ti ringrazio così me lo ordino, un libro, storie giapponesi per riparare ciò che la vita ha rotto, intrigantissimo, di Elena Giappone. Pensa, il destino nel suo nome. Le crepe sono fatte per l'oro, questo è il titolo del libro che mi segnali. Le crepe sono fatte per l'oro, storie giapponesi per riparare ciò che la vita ha rotto. Wow, grazie mille Sandra, grazie di cuore. Allora, stiamo parlando del, se fossi del sesso opposto. Allora, mi è piaciuto tantissimo il messaggio di Anna che dice: ti sto ascoltando, comunque vorrei essere esattamente quella che sono, troppo bello. Fantastico Anna, ma è bellissimo poter scrivere un messaggio del genere. Dico: e allora che cosa ti piace di te, no? E sentiamo Anna che cosa risponde.
1: Ti mando un vocale perché sto guidando. Ma sai cosa? A me piace moltissimo quella che sono, perché mi sono costruita, sono nata e mi sono costruita per quella che sono comunque una persona forte, ma anche tenera, anche gentile, anche bella.
0: Amore.
1: Perciò non vorrei cambiare, vorrei veramente rimanere quella che sono, perché alla fine credo che siamo nati per essere quello che siamo.
0: Wow.
1: Ciao.
0: Guarda, non dico neanche più niente, passo un disco perché mi hai spiazzato.

0: Wow ragazzi, io non ero pronta a questo livello di profondità, è fantastico quello che state scrivendo, mi sto commuovendo. Allora, abbiamo detto, se fossi dell'altro sesso che persona saresti? Mi piace la risposta di Barbara, una donna che già dedica le sue belle energie per aiutare a far star meglio le altre persone. Barbara Fioroni, che in tanti conoscono della Svizzera italiana, lei stamattina usa la magia e dice, guarda, già che ci sono, allora guarda, io vorrei, se diventassi un uomo, diventare, che ne so, Mago Merlino. Wow, i maghi, figure diversissime, sono i vari maghi che conosciamo, da Gandalf a Merlino che citi tu, alla maga Circe. Beh, ognuno appartiene a dei cicli, arturiano, Circe alla mitologia greca, o Gandalf alla fantasia di Tolkien, no? Beh, allora Merlino che tipo sarebbe? Il mago di Re Artù, un grande mago, un grande consigliere del ciclo arturiano, appunto, una figura che è cresciuta all'interno della letteratura medievale, soprattutto a partire dal XII secolo. Beh, lui aveva vari poteri, Barbara, quindi avresti il potere di essere una profeta, profetessa, anzi un profeta perché sei un uomo, hai la capacità di vedere il futuro, fai incantesimi, trasformazioni, conoscenza delle forze della natura, capacità di influenzare gli eventi. Fighissimo, ma cosa vuoi di più che fare Mago Merlino? Grande sapienza politica e magica, oggi serve insediamento del nuovo consigliere di Stato, in bocca al lupo a lui, insomma la saggezza per chi ci governa è indispensabile, sarebbe bello che tutti loro diventassero dei maghi merlini, ci farebbe del bene, speriamo che si ispirino alla nostra trasmissione oggi. Sì, Merlino non era semplicemente un mago buono, però attenzione, in alcune tradizioni era anche una figura un po' ambigua, nata dall'unione tra l'elemento umano e quello soprannaturale, poi magari non era bellissimo per la figura del mago, era sempre vecchietta, saggia, barbuta. Però dai, poi magari nel Medioevo non ti potevi fare il bagno quando volevi, Barbara, però mi piace come discorso. State mandando tantissimi messaggi, grazie, dicevo, tanta profondità. Sentiamo quello di Luca, poi ci ascoltiamo un disco e poi torniamo.
1: Buongiorno, allora, mi piacerebbe essere come la Jennifer Collins di Top Gun.
0: No, scusi, eh.
1: Sicuramente sarei una gran mamma.
0: Ah.
1: Un partner leale, e soprattutto non mentirei al mio compagno quando facciamo l'amore, che se fa qualcosa che non va, non va. Almeno lo sa.
0: Almeno lo sa. E poi dice, io anche, così la riassumiamo sul finale, dice, ho anche insegnato ai miei figli che sono maschi di avere rispetto, perché soprattutto in quel frangente intimo lì, insomma, sappiate che dovete ricordarvi della responsabilità che avete verso una donna.

0: pazza musica.
1: Pazza musica, pazza la mia proposta di questa mattina di chiedervi se foste dell'altro sesso, che tipo di persone sareste, e devo dire che state mandando dei messaggi davvero molto curiosi e interessanti. Cominciamo da Ivo, che è un uomo, e dice: se fossi una donna, guarda, non baderei a spese.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dunque, bella domanda, se io fossi donna cosa sarei? Come mi vedrei? Allora, non posso dirlo perché sono le ore 9:20 di mattina, quindi è un pochino troppo presto, però penso che esteticamente sarei come Jessica Rabbit.
1: Vabbè, scusi, eh.
2: E internamente sarei come Marilyn Monroe, quindi sarei una Trump di quelle pazzesche, ma di quelle belle. Comunque non mi lamento di come sono anche da uomo,
1: Bene.
2: Ci mancherebbe altro. Però direi che per essere una donna non penso che ci riuscirei, perché è un lavoro troppo difficile essere donna, e penso che ci voglia troppa forza per essere una donna, perché le donne, anche se noi pensiamo uomini che voi siete degli esseri fragili, minuti, non è affatto vero. Penso che una donna sia 100.000 volte più forte di un uomo. Noi uomini dovremmo soltanto imparare da lui. Ciao!
1: Grazie, che bel messaggio, che bel messaggio. Credo che tu lo senta proprio, visto un po', ho fatto scorrere la tua chat, sei proprio carina. Poi tra l'altro sei attorniato da femmine, hai una cagnolina, una moglie meravigliosamente sportiva. Grazie per la tua riflessione. Ore dice: beh, io se fossi un uomo sarei quello che lava i piatti dopo cena, quello che ti porta il caffè a letto e che ti dice brava fine giornata. Uno schiavo praticamente, Ore? Ti manca qualcuno che ti fa un po' di coccole, d'accordo. Allora Ed dice: se fossi una donna vorrei essere un uomo. Perfetto. E poi abbiamo la G, buongiorno cara, dice: visto le brutte cose che capitano negli ultimi anni anche vicino a noi, io vorrei essere un uomo per cercare di capire perché alcuni di loro si credono migliori delle donne e danno per scontato che debbano sottometterci. Poi abbiamo una riflessione da un uomo che dice: se fossi donna non farei nulla per cambiare il mio aspetto, in modo che l'altro veda di me solo gli aspetti e le qualità migliori. Mamma mia, sei d'accordo che la bellezza è quella che non si vede? E Agostino, buongiorno, dice: se fossi vorrei essere Madre Teresa di Calcutta. Ok, poi abbiamo dei parallelismi con due dee dell'antichità. Aspetta che non trovo più il messaggio, e mi sembra Francesco, no? Chi era? No? Qualcun altro che dice: io, Arci, che dice: io vorrei essere o Afrodite o Atena. Vabbè, umile. È vero, possiamo arrivare dove vogliamo, ok? In due parole. Allora, o Afrodite, che è la dea greca dell'amore, della bellezza e del desiderio, o si può dire, o Atena, dice, la dea greca della sapienza, della strategia e della guerra, una dea giusta. In due parole, allora, tu saresti o Afrodite che seduce o Atena che ragiona. Quali delle due, Afrodite o Atena?

0: affascinata da questi discorsi di ricerca, no? E nel frattempo, grazie a Tonci che ci ha consigliato la lettura di un libro che si intitola Le crepe sono fatte per loro, storia giapponese per riparare ciò che la vita ha rotto, abbiamo già ordinato il libro in 4 in 3 secondi, quindi poi magari apriremo un Se fossi o un Pink Floyd, un Pink Floyd insieme a voi per parlare di questo tema. Beh, le crepe che ti forgiano la vita, che diventa più interessante, come diceva Anna, quando insomma dopo un po' che la vivi ti fa diventare la persona che sei, e quindi non avresti voglia di essere nessun altro se non te stesso, anche perché metti la sfiga che qualcuno in cui ti incorpori non ha ancora passato tutte le rogne e ti ritocca rivivere un'altra volta. Basta, basta. Buongiorno Grazia, buongiorno a tutti voi. 079 873 80 73, se fossi l'altro sesso che tipo di persona saresti? Puoi ripetere l'annuncio, dopo te lo ripeto, grazie, anzi te lo scrivo di persona, del Castello Visconteo, certo. E buongiorno anche a un amatissimo amico della mia fascia, buongiorno Oreste, buongiorno Diego.
1: Ciao Rosy, Oreste.
0: Eccolo lì.
1: Gira la radio adesso perché stavo scaricando e ho sentito che si parla di divinità. Ma a me mi piacerebbe essere Bacco, chissà che a manco e mi fa sconto quando vado a bere il vino al bar. Ciao Rosy, un bacino!
0: Per la verità, caro Oreste, stavamo parlando di scelta di sesso opposto, cioè tu sei un uomo, se tu fossi una donna, quindi una baccante più che Bacco, quindi ti piacerebbe sollazzarti di piaceri della vita senza troppo impegno. Beh, non è male anche questa versione, eh? E poi fate l'amore, non fate la guerra, voglio dire, le baccanti più o meno non facevano del male a nessuno, adesso vediamo di verificarlo, ma non credo più di quel tanto, no? Allora Giuliana dice: io sto leggendo sul Giappone, parto per la terra del sollevante il 18 ottobre, sarà interessantissimo. Tesoro, io ti aspetto quando torni, apriamo il fronte filosofico, perché il Giappone ha tanto da dare, da insegnare. E beh, tra Ichigai o Ikigai, che dir si voglia, ci sono tanti libri che finalmente sono arrivati nelle nostre librerie, che ci permettono di affrontare il nostro percorso umano in un modo o con delle pieghe interessanti. Il mondo del sollevante ha un approccio molto interessante alla vita. Beh, potremmo anche citare gente delle nostre parti, gli stoici e gli insegnamenti anche buddisti, ci sono tanti spunti, perché no, tanto l'occasione è buona, no? Facciamo la radio, dobbiamo metterci delle parole, usiamo delle parole che potrebbero dare degli spunti per riflettere. Vorrei avere questa presunzione di riuscire a farlo in modo semplice. Oggi giochiamo al se fossi, partendo appunto dal fatto di immaginarsi nel corpo di un sesso opposto. Sarebbe divertente. Tanti di voi scrivete: anch'io vorrei essere un mago. Cioè Barbara prima ha detto Merlino, e invece Clarissa dice: io vorrei essere la maga Circe. Ok, però dovremmo essere quindi del sesso opposto, ma va bene, citiamo anche Circe, che è diventata tanto famosa grazie all'ultimo film di Nolan. Maga dell'Odissea, Circe, che viene un po' illustrata nel film, ma non la cogli bene in tutte le sue sfumature. Circe, una maga inquietante, la incontriamo nell'Odissea di Omero. Ha il potere suo più famoso, quello di trasformare gli esseri umani in animali. Nella fattispecie li aveva trasformati in maialini. Quando Ulisse arrivò sull'isola di Ea, Circe trasforma alcuni suoi compagni in maialini usando una pozione magica. Ulisse è protetto da Hermes, però riuscì a resisterle, e alla fine Circe diventa addirittura sua alleata e lo aiuta nel suo viaggio. Quindi i poteri di Circe, se scegliesse lei per una trasformazione, beh, non male, ma anche lei non era bellissima, credo, ma chi se ne importa. Lei trasformava gli uomini in animali, faceva pozioni, incantesimi, conoscenza delle erbe assoluta, divinazione, magia, capacità di modificare l'aspetto e la natura delle persone, magari anche le sue sembianze. E qui c'è un'altra cosa interessante: lei è molto complessa, è più complessa di una strega cattiva. Nella tradizione moderna è stata anche spesso riletta Circe come un simbolo di donna potente, indipendente e capace di difendersi dagli uomini. Forse Clarissa pensava a questa versione, quindi te l'accordo, affare fatto.

0: Ciao Rosy.
1: Ciao Domè.
0: Io se fossi donna sarei una rompipalle paurosa.
1: Perché?
0: Ma veramente tanto per la pignoleria che potrei avere.
1: Ma?
0: Acquisirei sicuramente qualcosa da quello che è il sesso femminile. Cioè la soglia del dolore è molto più alta di quella che ho. E questo mi verrebbe buono. Sì.
1: Grande Dome, guarda, guarda, apri un baratro, un varco verso gli abissi. Adesso facciamo 5 secondi dell'angolo dell'onestà. Noi partoriamo, abbiamo il ciclo, tutte queste robe qui che ci hanno forgiato il carattere, va detto. Ma ragazzi, cioè, dai, gli uomini a 37,1 lineette di febbre stanno tutti per morire, più o meno, vogliamo essere onesti. Noi con 40 di febbre andiamo a lavorare, facciamo l'aspirapolvere, facciamo di tutto, e poi dice, ma chi te lo fa fare, no? Voi invece sembra che stiate per morire. Però è bellissimo perché tu l'hai riconosciuto, Dome, ti adoro. Grazie. Alfredo invece dice: ah, sesso opposto, perché lì prima si era lanciato, ha sentito anche lui per metà, cioè io vorrei essere ricco e soldi, basta, basta, soldi, soldi, soldi, poi già, ok, del sesso opposto, Alfredo, ok, allora vorrei essere Rosy Nervi, simpatica, bella, scherzosa, famosa, grande Rosy, ma figurati, Alf, faresti un pessimo affare, fidati, fidati, lascia perdere, che non è come appare, non è mai come appare. Poi Mirella, buongiorno, dice: io vorrei essere Casanova, Giacomo Casanova, immagino, amare le donne in un modo stupendo, perché sappiamo essere meravigliose se l'uomo riesce a cogliere il bello di noi. Ma quanta filosofia c'è in questa frase, Mirella?

0: essere un po' provocatoria, ci sono riuscita. Ho detto, ah, dai, che voi con 37,1 state già per morire, no?
1: Ah, che sto chile, già un parlato di tacalite. Emicrane 3-4 volte al mese, durata 3 giorni, e ne vi lavorò gli stessi. Perciò non siamo tutti uguali. Mi ma mali mai, è la malattia che lascia poi mia la mur.
0: Bello, bello. Quindi Taghera Zomma sta calma, Rosy Nervi, questo è il messaggio, e ribadisce, ti sottolinea la tua versione, Alessandro, ci ascolta a casa mia, è il contrario, eh. Mia moglie 36,9 sta già facendo testamento di febbre. Io con 39,8 vado ancora a lavorare con una borsa di insulti regalata da mia moglie, dice, oltre il danno anche le beffe. Perfetto, Alessandro. Allora, massimo rispetto per te, ti chiedo scusa, così come mi scuso con chi invece non, è, non fa parte del fronte, ecco, testamento a 36,9. E beh, seguirti in radio per conto mio, sei grande, ti ringrazio Alfredo, tu sei di parte, Fred, grazie, grazie, ecco. E invece Arci dice, ma chi è che ha scritto Mirella, mia moglie? Non lo so, tesoro, verifica, magari sì, che vorrebbe essere Casanova. Guarda che allora cogli il messaggio, Arci, se è tua moglie, verifica. Allora dice, io sarei Kate, bellissima, intelligentissima, saluti da Alberto. Sarei lei, Kate, dici del Galles, quella Kate, perché sono riuscivo ad aprire il tuo messaggio. E Tonci sottolinea la sua versione strega, dice, tra l'altro io sono legata molto al Giappone, sono nata il 6 di gennaio e mi trasformo regolarmente, vado a distribuire dolcetti e carbone in quell'occasione, mi manda una foto di se stessa, versione streghetta. e poi Aurelie rilancia, dice, se devo scegliere un uomo scelgo la fatina dei dischi. Ma guarda che tu vedi soltanto il lato musicale della fatina dei dischi, fa attenzione, eh? Poi buongiorno, e qui è la magia della radio anche, no? Dici, senti una bella voce di donna, di uomo, c'è chissà che sexy, eh? Poi ci vedi in realtà e scappi. No, con tutto rispetto per la fatina dei dischi, naturalmente. Paul, buongiorno, dice, chi è malato dovrebbe stare a casa ed evitare di impestare gli altri, ecco, che il COVID non ci ha insegnato nulla. Bene, va bene Paul, respira, tutto bene, stai calmo. Pat, buongiorno, cioè, ci sono persone che hanno a casa dei familiari con problemi di salute e delle influenze possono peggiorare di molto la loro qualità. Ma certo, naturalmente si scherza, si faceva una battuta, uno che è ammalato deve anche starsene a casa e nei suoi diritti, ma certo, si rideva, era per dire, d'accordo? Va bene. Ah, Mirella ti risponde, no, non sono io tua moglie, stai tranquillo. Non era un messaggio trasversale per te, era un messaggio per la globale, per l'umanità, ecco. E poi qualcun altro dice, una donna dice, io vorrei essere Gandalf il mago, che in realtà non è anche lui un semplice mago uscito dalla penna magica di J.R.R. Tolkien. Gandalf non è un essere umano né un mago nel senso tradizionale, è un Istar, uno spirito immortale, un Maia mandato nella terra di mezzo per aiutare i popoli liberi a combattere il male. E qui, vabbè, nella tua riflessione già hai detto tutto, quindi tra i suoi poteri ci sono la conoscenza e la saggezza, magia, incantesimi, controllo del fuoco, della luce, capacità di comunicare con gli animali e le forze della natura, e grande abilità sia nel combattimento che con le possibilità di resistere alla magia oscura. Dici, beh, se uno dovesse diventare Gandalf, chi gli dà i poteri? Deve veramente valutare a chi li sta concedendo, perché insomma, essere Gandalf, una grande, grande responsabilità.

0: E poi Barbara scrive: io vorrei essere un uomo qualsiasi, non importa se alto o basso, magro o cicciotto, ma che abbia in sé il rispetto nei confronti della sua regina. Ok, ok, dei cicisbei sottoni, no, che abbia rispetto per la sua regina. Io direi che questo messaggio deve essere biunivoco, giustamente. Saluto Alberto, dice: guarda, no, prima ho scelto Kate, però adesso ti dico, preferirei essere Heidi Lamar, scusami, cioè Heidi Lamar, la più bella donna di Hollywood. Dice: vabbè, alla fine sì, una donna pazzesca, una storia pazzesca. Lei era nata a Vienna all'inizio del 1900, come Hedwig Eva Maria Kiesler, diventò famosa negli anni 30-40 come attrice, aveva lavorato con grandi produzioni hollywoodiane, ma durante la seconda guerra mondiale, insieme al compositore Antheil, sviluppò un sistema di frequency hopping, una tecnica che faceva cambiare rapidamente la frequenza di un segnale radio e l'aveva reso molto più difficile da intercettare o disturbare. Un brevetto pubblicato nel 42 che riguardava proprio un sistema per guidare siluri tramite i segnali radio, quindi era talmente bella che Hollywood la trasformò in un'icona. Il paradosso è che mentre il mondo guardava il suo volto, lei stava pensando a come far saltare un segnale radio da una frequenza all'altra. Attrice di giorno, inventrice di notte, scusami se è poco. Avete mandato tantissimi spunti, vi ringrazio, ma siamo addirittura saluti, cioè saluti, io ci sto ancora per mezz'oretta. Chiudiamo il nostro contenitore del Se Fossi del mercoledì e chiudo con una piccola riflessione, perché alla fine c'è chi, potendo scegliere, resterebbe esattamente se stesso, e questa forse è la cosa più bella, con o senza crepe come un vaso giapponese. E chi invece per un giorno vorrebbe provare a guardare il mondo con gli occhi dell'altro sesso, forse il bello non è decidere chi è meglio tra Marte e Venere, no? Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, ma forse scoprire quanto possiamo imparare gli uni dagli altri, perché conoscere l'altro è anche un modo per conoscere meglio noi stessi, no? E allora forse non dobbiamo scegliere né Marte né Venere, possiamo semplicemente imparare a farli incontrare, perché l'altro sesso in fondo non è un pianeta alieno, almeno non credo, noi ne abbiamo così bisogno, altrimenti non ci avrebbero creato come uomini e donne attratti l'uno dagli altri. È una, non per forza, è vero, adesso si può scegliere quello che si vuole, è un altro mondo però in ogni caso di essere umani. E che bello aver giocato con voi, grazie per i 1000 spunti, io ci sono, non sto mica andando a casa.
1: Ho saltato dal vicino.
0: Tra poco

0: segreti, caro Nico, ma se fossi una donna ti trasformeresti? Stai bene dove sei? Cosa vorresti scoprire che tu non sai da uomo, per esempio?
1: E guarda, non so se si può dire in radio a quest'ora, sarebbe un po' problematica poi gestirla per me questa cosa.
0: Va bene.
1: Ma dovessi rinascere donna, rinasco Regina Elisabetta io.
0: Così.
1: Beh, in mezzo ai suoi corgi meravigliosi.
0: Sì, bevendo bourbon prima di addormentarsi.
1: Esattamente.
0: Con tutta una casta di gente che ti serve.
1: Servite da... rivedere sulla cresta dell'onda fino a 90, quanto arriva? 93, 94?
0: Questi completini fantastici.
1: Sempre impeccabile, mai un cappello fuori. Ma cosa gli vogliamo dire?
0: Ma va, la Regina Elisabetta seconda.
2: Radio Televisione.
1: Esatto.
0: Seconda, beh, già la prima storia travagliata, la nascita della prima. Ma quella è un'altra storia, un altro se fossi, magari se fossi una regina, che regina sarei?
1: Bello! Cleopatra.
0: Ecco, ci torniamo la prossima settimana magari. Oggi è una giornata fatta di sfumature, prima ci sono delle brevi schiarite, poi arriva la nuvolosità anche intensa e poi le precipitazioni nel corso del pomeriggio, intermittenti, in estensione, in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi, e sarà però parzialmente soleggiato in Engadina, anche se anche lì nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità.

Israele si ferma per ricordare l'attacco terroristico di Hamas sferrato 3 anni fa che causò la morte di almeno 1200 israeliani tra civili e soldati. I familiari delle vittime si sono raccolti nei luoghi della strage per ricordare i loro cari con un minuto di silenzio. Un attacco che ha scatenato la vasta offensiva israeliana tuttora in corso, soprattutto nella striscia di Gaza, dove anche la notte scorsa 2 persone sono morte sotto le bombe di Tel Aviv. E infine Krista Pike, detenuta in un carcere in Tennessee negli Stati Uniti, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, si è risvegliata in ospedale, è cosciente e parla. Ne danno notizie ai suoi legali, che hanno definito il caso senza precedenti e chiesto che la sua condanna a morte venga tramontata in carcere a vita. La donna, ricordiamo, era stata riconosciuta colpevole per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni.

canta Vasco Rossi, siamo vivi, e scrive al 079 873 8073 Arci, dice: ma come, la donna condannata, ma come mai l'hanno salvata?

Vata. Allora, noi l'abbiamo commentata settimana scorsa quando era stata appena data la notizia negli spazi informativi. Di solito non si commentano queste notizie terribili, ma questo miracolo ha dell'incredibile, quindi se ne doveva parlare, ne stanno parlando tutti, il mondo intero, addirittura Amnesty International è intervenuto chiedendo la grazia per Krista Pike, tra l'altro già un nome, Krista Pike, arrestata quando commesse negli anni 90, nella metà degli anni 90, l'assassinio di una sua coetanea, venne condannata a morte secondo le leggi del Tennessee. Adesso stavo recuperando l'articolo che ecco ho trovato adesso, e la notizia che abbiamo sentito da Nico è proprio di oggi. Quindi Krista Pike, dopo aver subito due iniezioni letali ed essere incredibilmente sopravvissuta, c'è stato l'annuncio delle dimissioni del direttore del carcere del Tennessee rispettivamente. Lei è stata per forza portata in ospedale, non puoi non portare soccorso a una persona che è sopravvissuta. Non c'era una legge del Tennessee che dicesse come comportarsi se anche dopo la seconda iniezione letale condannato a morte non fosse morto, e così hanno dato i soccorsi. A questo punto è risultata cosciente e parla, dunque sopravvissuta a un tentativo di esecuzione del 30 settembre, le furono somministrate due dosi di pentobarbital e non è morta. Viva, cosciente, in grado di parlare, secondo i suoi avvocati, ancora ricoverata in condizioni critiche, sto leggendo dal Washington Post. La prognosi resta incerta, i legali parlano di un recupero che potrebbe essere anche molto lungo. Chiaramente questi medicamenti hanno creato gravi lesioni alle braccia, gonfiori, ustioni, vesciche, probabilmente legate appunto alla somministrazione endovenosa. Tennessee, che ha sospeso le esecuzioni grazie a questo fatto, le ha sospese, le esecuzioni capitali, fino alla fine del 2026. Il governatore Bill Lee ha ordinato un'indagine indipendente su ciò che è andato storto, e poi qua viene il punto incredibile di questa storia: non è ancora deciso che cosa succederà al destino giudiziario di Krista Pike. Avvocati che stanno chiedendo che la condanna a morte venga trasformata in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Poi uno di suo spontaneo istinto pensa a cosa succede nelle altre nazioni, dice: beh, in altre nazioni degli Stati Uniti già la condanna a morte non sussiste, ti chiedi il senso di questo, per l'amor del cielo, e poi ti chiedi in altre nazioni dopo quanti anni viene rilasciato e rimesso in libertà, magari accompagnato fuori con tanto di macchina e lanci delle camelie, e non so, mi immagino che dopo 30 anni di carcere uno non si deve uccidere, questo fa parte degli ordini divini, ma magari dopo 30 anni ci ha anche un po' pensato, magari dopo tutto questo fatto magari potremmo concederle, come chiede Amnesty International, una tregua. Il pentobarbitale, concludo, è un medicamento molto potente, deprime progressivamente il sistema nervoso centrale dell'essere umano e in una dose letale porta a una profonda perdita di coscienza, toglie le funzioni vitali, toglie la respirazione. Nel caso di Pike, e chiudo, sembra che il problema possa essere stato non tanto la resistenza del suo corpo al farmaco quanto il modo in cui il farmaco è entrato nel suo organismo. Adesso ci saranno tutte delle riflessioni di cui ancora non sappiamo. Il 7 ottobre lei è cosciente, parla ed è ancora sottoposta a cure intensive. Seguiremo questo suo caso.

0: Allora, abbiamo dei messaggi.
1: Ma Rosy, a me piacerebbe provare a essere donna, perché mi piacerebbe provare la sensazione di riuscire a fare due cose in una volta sola, tipo parlare al telefono e scrivere, queste cose qua che noi uomini purtroppo non riusciamo a fare.
0: Questo era per alleggerire l'ultimo tema che abbiamo affrontato. Non avevamo sentito il tuo messaggio, caro Diego, grazie. Beh, è vero che noi siamo multitasking, ma anche gli uomini adesso, perché sennò Luca dice no, perché anche a noi, vero Luca?
2: Tu... E intanto rientrando alla parte femminile, che per i più grandi cuochi sono maschi,
0: senti come si
2: spingere le riga per fare la gelée. Tanto poi in vasetta e ti fa la brava, eh?
0: Ah, bella gelée, guarda che non dico mai di no. Vedi la mia suocera di fiducia, vedi che bello, che lui è all in one. Lui ha la parte maschile e femminile, quando mi fa la gelée, mi fa la torta di pane, io sono una donna felice. Grazie suocera, Luca caro. E niente, c'è anche chi ha commentato la notizia, ma tanto ci affidiamo al cielo. Mi stavo chiedendo, chiudendo la notizia, la riflessione sulla storia incredibile di Krista Pike, che si è risvegliata cosciente dopo due iniezioni letali. Oggi parla ed è ancora sottoposta a cura intensivo. Mi chiedevo la vita che cosa in serbo per un individuo come lei, perché è assurdo, no? È tutto assurdo. È un condannata nel 95 e adesso chissà che cosa succederà per lei. Ma Taylor invece sembra avere la vita tutta in discesa.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Ecco, io non voglio rubare i secondi per dare spazio invece agli amici del Cactus con voi tra pochissimo con una versione particolare. Oggi due uomini al comando del Cactus, ovvero Nico e Fabio, o Fabio e Nico. Vedete di tirargli fuori la parte in di Ellis che oggi non troviamo, ma troviamo dietro le quinte come fatina dei dischi. Quindi c'è ma non si vede, questo è l'importante. Io vi abbraccio, vi do appuntamento domani. Domani si chiacchiera, venerdì vi ricordo l'appuntamento con le ragazze di Spam. Si affronta un tema che loro prendono e mostrano attraverso un video, lo commentiamo insieme per tutta l'ora insieme. Ma vi aspetto dalle 8:30 domani. Splendete come sapete fare voi. Grazie per la compagnia, grazie per la via.

0: Freddo!
1: Sì.
0: Freddo è arrivato! Sto senza caldaia!
2: No! Senza caldaia!
0: Senza termosifoni!
2: No. Pure senza termosifoni!
0: Senza riscaldamento, voilà, a casa!
1: Amore!
0: C'è affemo!
1: Eh?
2: C'è affemo!
1: C'è il dialetto pugliese!
2: Che faccio? Non lo so, noi cercheremo di

0: Cactus, un programma pungente.
1: Bene, grazie a tutti. Anche per oggi abbiamo finito questa puntata di Non ci resta che il Cactus.
2: Ottimo.
1: Quindi
2: tra pochissimo Paltrax. A domani.
1: Quando è che? Ah, domani. Domani, sì, giusto, domani.
2: Domani.
1: Hai ragione,
2: domani,
1: effettivamente.
2: Domani. Bene, state bene. Io male, ma spero che voi state meglio di me. Però sono contento di questa meravigliosa giornata autunnale che è arrivata.
1: Posso dire? Vero?
2: Sì, perché nonostante gli acciacchi che adesso si sono palesati, io amo questo tipo di tempo, di clima, per cui soffro in silenzio.
1: Ah, perfetto, va bene.

0: Comunque, vorrei dire che come si gira il vostro numero in dialetto, mi è proprio bello se te femmina la vostra scema.
1: Ma perché?
0: Ma il fuoco capì.
2: Ma che è?
0: 073 80 73. Ma resta in tema di scemi.
2: Ma è Fantozzi?
1: È uno dei nostri Fantozzi all'ascolto. Buongiorno a tutti quanti.
2: Oh, buon giovedì. E visto che ieri era mercoledì, abbiamo finito.
1: Siamo tornati. E beh, sarebbe bello, però. Un giorno che non ti piace, dici, boh, dai, ci vediamo domani.
2: Domani.
1: Diventa già il giorno dopo. Buongiorno, Nico.
2: Buongiorno, caro Fabio. Grazie per avermi qui anche oggi.
1: Come stai?
2: Allora, ho la gola un po' sofferente, ma per il resto va. Dolore alle ossa, ai muscoli.
1: Basta dire che mi sento fortunato a stare almeno a un po' più di 2 metri di distanza.
2: Siamo adeguatamente distanziati.
1: Siamo distanti ma vicini.
2: Però sputo molto quando parlo, occhio.
1: Io cercherò di nascondermi.
2: Fare tipo Matrix, Matrix.
1: Esattamente così. Beh, speriamo che voi all'ascolto stiate tutti quanti bene. Se invece c'è qualcuno che si sente di far compagnia, Nico, scrivetegli pure, perché così almeno non si sente solo in questo mal di gola. Perché adesso è il cambio di stagione, no? Quel freddo che arriva così.
2: No, credo che sia stato il viaggio in aereo. Io mi ammalo sempre.
1: Ah, perché giustamente sei stato in vacanza, torni.
2: Tutti ti sputano addosso, ti starnutiscono sui capelli e poi chiaramente arrivi
1: a
2: casa.
1: Ma non ti porti mai la felpettina da.
2: No, ero tipo in canottiera, in pantaloncino.
1: Sì, vabbè, però anche tu.
2: Tra l'altro, un applauso a quelli che erano seduti dietro di me nella fila dietro, che viaggiavano con la mascherina. Secondo me non erano malati, ma viaggiavano per prevenire questa roba qui.
1: Hanno detto, evitiamo assolutamente
2: questo. Prossimo aereo, anche se non ho niente, mascherina.
1: Giusto. Allora, facciamo così. Come sempre, ci piace coinvolgervi e facciamo il grazie al casting.
2: Che cerchiamo oggi?
1: Un sacco di persone. Veramente un sacco di persone. Quindi, la prima cosa che cerchiamo è un sacco di persone. Se qualcuno ce l'ha a casa, se qualcuno ce l'ha a casa, ci faccia sapere che avviseremo le autorità.
2: Bravissimo.
1: Poi cerchiamo qualcuno che ha pensato a delle invenzioni utili ma inutili. Sai, tipo.
2: Ce l'ho.
1: Vai.
2: Il copriasse del water con la in tessuto in stoffa per essere riscaldato.
1: Beh, vedi, utile, ma è inutile. Però è inutile perché devi pulirlo subito.
2: Voilà,
1: fa un po' schifo. Va bene.
2: Ti piace,
1: quindi
2: come?
1: Cerchiamo qualcuno così. Poi
2: qualcuno che pensa di essere stato clonato.
1: Secondo me tanti, soprattutto quando fai delle scemenze, dici, ma io sono stato clonato, sicuro non sono io quello.
2: Probabilmente
1: quando
2: sì.
1: Quando ti vedono, no, guarda che quello che ha fatto quella scemenza, non ero io.
2: L'ultima categoria di persone invece, se esiste qualcuno che è in grado di fare questa cosa, si palesi.
1: Sì, perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci sappia dire da dove inizia la coda di un serpente. Da dove inizia, scusami? Non ti sei mai posto questa? Io stanotte dormivo, mi sono svegliato così, alle 3 del mattino, e ho detto, ma dove inizia la coda di un serpente?
2: Tu devi farti vedere.
1: No. Insomma, se qualcuno di voi si ritrova in un profilo di quelli che abbiamo detto, beh, il numero lo sapete. Gaia.

0: Vogliamo sentire un secondo perché è arrivato un vocale.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Fabio, devi trovare il negozio con le caramelle più buone, perché mi sa che quelle che stai comprando non funzionano.
2: Ce l'ho qua, bene. Senti Dome.
1: Ciao.
0: Sì, la questa è ASMR, sì,
2: la confezioncina di caramelle.
0: Portarmene altre, dette di domenica. Io non so, non ho notato nulla di strano oggi, mi sembrava tutto giusto.
2: Ma infatti anche a me sembra tutto perfetto, la voce insomma... un po' più bassa del normale, non succede niente.
3: Va bene così, va bene così.
0: Allora, vogliamo parlare di una cerimonia che si è svolta non troppo tempo fa a Zurigo?
2: Sì, per favore, penso che sia nei primi, l'ultima di agosto, la prima settimana di settembre. C'è stata per la prima volta nella storia, dalla creazione di questa manifestazione, che si è tenuta fuori dagli Stati Uniti, ovvero la cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel.
0: Sentiamo come loro...
2: Il problema, cos'è il primo problema? Che si trova in Svizzera, deve essere tradotta in tutte le lingue nazionali.
0: No, certo.
2: E quindi hanno pensato di fare questa cosa qui. Sentiamo.
4: Tonight's ceremony will be simultaneously translated into the 5 official languages of the nation of Switzerland.
0: Quindi traduzione?
2: Che la cerimonia di questa sera sarà tradotta simultaneamente in tutte le 5 lingue
0: della Svizzera.
2: Esatto.
0: 5?
2: 5 lingue nazionali svizzere. Lo dice la quinta, poi lo spiegherà. Quindi adesso comincio il discorso.
4: It will be simultaneously translated into German.
2: E arriva
0: in tedesco.
2: Lo svizzero.
5: Ganze Zeremonie heute Abend wird sich simultan übersetzt ins Deutsche.
2: Ti dice la stessa cosa ma in tedesco.
4: Simultaneously translated into French.
0: In francese.
6: La cerimonia d'aujourd'hui sarà trasmessa de manière simultanée en français.
0: Quindi sia in francese che in tedesco in questo momento.
2: Perché il tedesco traduce giusto. Simultaneamente dal francese. Giusto.
4: Simultaneously. And simultaneously sì. Translated quindi into Italian.
0: Anche in italiano.
7: La cerimonia di stasera sarà tradotta
5: simultaneamente.
4: And simultaneously translated into Romance.
0: Anche in romanzo.
6: La cerimonia
7: tradotta
6: simultaneamente.
4: And simultaneously translated into business jargon.
2: Del gergo business.
8: Network members of the audience.
2: Cioè questo era il mood.
0: Sembra tutto giusto.
2: La quinta lingua è, per chi non l'avesse capito, lo slang che si usa nel parlato del mondo del business.
0: Che è la quinta lingua svizzera.
2: Che è la quinta lingua nazionale svizzera.
0: Allora, per chi non lo sapesse, questa cerimonia, gli Ig Nobel, sono una di quelle cerimonie dove vengono premiati delle vere ricerche che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Esatto. Sono quelle ricerche che dici è utile, ma è inutile, ma è utile.
2: Ah, ma
0: è,
2: certo.
0: È un po' stramba.
2: Ma certo. Però comunque sono uscite fuori delle scoperte che alla fine sono, per quanto mi riguarda, geniali e ve le racconteremo questa
0: certo,
2: mattina.
0: Certo.
2: Che meritano un approfondimento.
0: Vogliamo dirvi solo odore. Caramelle,
2: sì.
0: Espletazioni.
2: Sì, espletazioni urinarie.
9: Non ci resta che cactus, già lo sa.
2: Suona bene.
9: Benissimo.

0: Ig Nobel. Ig Nobel, uno di quegli eventi di cui si parla sempre. Possiamo dire una cosa?
1: Dimmela.
0: È andata talmente bene questa edizione che ogni due anni verrà riproposta.
1: Tutti gli anni pari si terrà sempre e ancora a Zurigo.
0: Quindi vuol dire che prima o poi dobbiamo riuscire ad andarci e raccontarvela dal vivo.
1: Poi dicono che gli svizzero-tedeschi non sono divertenti, non sanno intrattenere.
0: E invece sono così divertenti che durante questa manifestazione c'erano anche delle persone decisamente importanti, possiamo dire, che ricoprono dei ruoli importanti, come il rettore dell'università di Zurigo.
1: Sì.
0: Che è stato un uomo banana.
1: È stato un uomo banana perché cosa succede durante i discorsi? Non si può superare
0: i 60
1: secondi di intervento.
0: Possiamo dire una cosa? Stiamo pensando di implementarlo anche a Rete 3.
1: E chi è perché proprio perché? Durante uno specifico programma del pomeriggio?
0: No.
1: Io sono disposto a vestirmi da banana e interromperlo mentre al terzo dai che è venerdì gli salto addosso. Ecco,
0: ma non è vero, poi non è neanche vero, tra l'altro.
1: Al terzo dai che venerdì gli salta addosso.
0: Va bene, comunque stavamo dicendo, lui e altre due persone vestiti da banane,
1: esatto,
0: servivano proprio a interrompere chi andava, i relatori che andavano a spiegare i loro studi.
1: Beh, ragazzi, devo dire che come show deve essere stato qualcosa di spettacolare. C'è tra l'altro in versione integrale su YouTube, se vi interessa.
0: Dura più di un'ora,
1: se vi abbiamo incuriosito, volete passare la vostra pausa pranzo quando finiamo alle 12:30 guardandovi la cerimonia, fatelo.
0: Vogliamo dire uno dei migliori forse studi,
1: lo studio polacco che riguarda l'odore.
0: Io lo adoro questo.
1: Ma certo,
0: lo
1: adoriamo tutti. Tra l'altro, giusto per farvi capire la portata, questo studio ha coinvolto 235 genitori, quindi non due a casa.
0: Due basta.
2: Vabbè,
0: l'hanno fatto.
1: Ma certo, 235 genitori di valutare quanto fosse piacevole
0: che
1: l'odore
0: cosa?
1: Dei loro figli.
0: L'odore.
1: Erano 367 bambini e ragazzi.
0: Ma mi spieghi l'utilità?
1: Adesso ci arriviamo. Okay. Per i neonati, quindi, e qui comincia la succosità dello studio, è emerso che il 93,7% delle persone ha risposto che l'odore dei loro neonati fosse piacevole.
0: Ecco, voi concordate all'ascolto?
1: Ma perché odorano di borotalco, di cremine.
0: Ma perché gliele metti
1: latte.
0: Tu, però dici.
1: Esatto, credo di sì. Per i figli più grandi, quindi in odore adolescenziale, la percentuale scende fino al 75,2%, quindi tra i post puberali.
0: Sai che non l'avrei mai detto? Vedi,
1: quindi quando si dice che gli adolescenti puzzano, è vero.
0: Sì, è vero, è studiata questa cosa.
1: Adesso lo dice la scienza.
0: Lo dice anche la scienza, e quindi. Non ci resta che cactus, già lo sai. No, ma ancora, io non voglio. Non posso cambiarla? Perché c'è ancora questa? Non mi piace.
1: Calma, va bene,
0: ne metto un'altra.
1: Il programma è tuo.

0: Secondo me la gola finisce esattamente dove comincia il collo, alla bisa.
1: Ah, ecco.
0: Sicuramente mi è tan lontano da lì.
1: Ci stiamo dibattendo, non tanto lontano da lì adesso.
2: Però è arrivata due messaggi in realtà con la spiegazione scientifica.
1: Non diamola.
2: Non la diamo.
1: Io voglio
2: ancora
1: spiegazioni sbagliate.
2: Spiegazioni sbagliate, così. Perfetto.
1: Vai, sentiamo.

0: Questi sono.
1: Poteva mancare lo yodel.
0: Ma certo, gli ignobel, gli yodel potremmo chiamarli, sì, in questo caso, sì, esatto. Che appunto sono stati portati in Svizzera e che probabilmente ci rimarranno per un bel po' di tempo, perché abbiamo detto ogni
1: volta. Ogni anno pari, esatto. La cerimonia si terrà in Svizzera. Tra l'altro, per chi si stesse chiedendo a cosa montasse il premio, ecco, ve lo posso dire.
0: Perché si vince anche qualcosa.
1: Si vince qualcosa, viene consegnata una scultura a forma di fungo. Piede, spicchio di formaggio.
0: Ecco, possiamo dire anche questo: il fungo era il tema di quest'anno e hanno fatto una canzone lirica legata al fungo. Magari riusciamo anche a farvi sentire un pezzettino. Ma
1: unita a questa c'è anche una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe, che però è un pezzo di carta che non ha nessun valore reale.
0: Cosa?
1: L'hanno stampato nel 2009, ma non vale più, non esiste
0: perché?
1: Più.
0: Perché? Ti prego, dai, vai a 52 minuti e 37 secondi, vi facciamo sentire la canzone legata ai funghi che loro hanno portato come opera per portare anche un po' di intrattenimento oltre alla scienza all'interno di questo evento legato appunto a delle ricerche scientifiche utili, ma cioè inutili ma utili, strambe in un qualche modo. Come l'odore per dei figli, come cambia. Sentiamo,
1: no, sentiamo un po'.
0: C'è anche i sottotitoli,
1: Sì.
0: Questo dice funghi.
1: Sai che la so già a memoria.
0: Questo è funghi ma in inglese.
1: Esatto.
0: Questo non lo so, devi aiutarmi tu. E io non ho i sottotitoli davanti.
1: Moe, moe, moe, old.

0: Buongiorno, ma Nick, ma cosa ti è successo alla voce? Hai mal di gola o perché non hai parlato per tanto tempo alla radio e ti sei modificata?
1: In aereo, ho detto.
0: No. Ancora più bassa.
1: Si è modificata.
2: Beh, ma non piace la voce così, scusa.
3: Radio, televisione.
1: Di l'orario a questo punto che...
2: Sono le 11 e un minuto, buongiorno.
1: Mancava il vocale dopo Lawrence on the mic.
2: Esatto.
1: E allora, come sempre, a quest'ora, mete e poi le notizie. Te la senti di leggerla?
2: Me la sento e come, anche perché è la mia giornata questa. Io adoro questo clima, quindi
1: sì?
2: Coperto con deboli precipitazioni intermittenti e in alcuni momenti anche di buona intensità. Temperatura massima su 17 gradi. Ma perfetto.
1: Ma e tu te la senti così oggi?
2: Io me la sento.
1: Perché ieri dicevi alle 2 del pomeriggio viene a piovere, non era vero.
2: Non è vero. No. Allora oggi ti dico che sono le 11.01, allora sì, alle 13.27 ci sarà una scarica d'acqua di una certa importanza.
1: Ma me lo segno, poi vediamo.
2: Segni.
1: Adesso le notizie.
3: Tre news.
4: Oggi si conoscerà il nuovo assetto del Consiglio di Stato ticinese dopo l'uscita di scena del ministro Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. A Bellinzona è in programma la seduta del governo, che questa mattina si è riunito anche per la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi, seduta tuttora in corso, nella quale verrà affrontata soprattutto la questione della ridistribuzione dei dipartimenti. Claude Alain Schmidt-Alter, vicepresidente di Swiss Ski.

0: E qui proprio non credermi, ma guarda solo.
1: Dove?
0: Non venirmi giù. Ah, nella mappa Morettina.
1: Ah.
0: A quanto pare. Cioè si può solo guardare perché c'è traffico.
1: C'è molto traffico. Ringraziamo appunto il nostro ascoltatore che ci ha mandato una foto per informarci che appunto sono fermi proprio in galleria, che è una delle robe che mi mette il. Sai che io
0: sì,
1: soffro d'ansia.
0: Ti mette ansia?
1: Sì, rimanere fermo nel traffico in galleria mi mette ansia.
0: Senza che una volta è capitato che ero in macchina con Ellis che mi stava portando a casa. Insomma, eravamo fermi ad un semaforo, le hanno suonato e lei diceva già vedi questo qui che non vuole aspettare il semaforo, che niente, andiamo. E una certa si rende conto che aveva lo sportello della benzina aperto.
1: Ah, okay.
0: E non solo lo sportello ma anche il tappo della benzina aperto.
1: Ah.
0: E quindi si è dovuta fermare.
1: Quindi lei stava galleria. Già mandando quel paese in realtà voleva fare.
0: E poi dopo si è fermata nella galleria nello spiazzo da e per forza non è che puoi andare in giro
1: così tanto tempo.
0: Uscire, chiudere tappo, chiudere qua. Insomma, una bellissima sensazione, devo dire.
1: Vedi, occhio a insultare la gente che vi suona.

0: esatto. Magari vuole aiutare.
1: Esattamente.
2: Detto da me che avrei reagito peggio di lei.
1: Tra l'altro, vi diciamo anche che c'è traffico congestionato anche tra Magliaso e Agno in direzione di Manno.
2: Ma
1: quindi
2: guarda un po' che l'avrebbe mai detto.
1: Ah, dici? Non l'avrebbe mai detto. È un'ambità.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Oh. Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Ma è proprio qui il momento. Vedi, voi adesso avete tutto il tempo di pensare a chi ha perso l'agenda, perché noi abbiamo trovato un'agenda e voi dovete capire, in base agli indizi, le cose che leggeremo al suo interno, appunto, di chi è, a chi appartiene.
0: Assolutamente sì. Allora l'abbiamo sfogliata un po' stamattina, sì? E vediamo, magari voi ci potete aiutare a capire di chi sia questa agenda. Vi diamo il primo indizio.
1: Aspetta, personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato.
0: Giusto,
1: fate Vobis.
0: Bravo, hai fatto bene a specificare. Allora, primo indizio che vedo qua scritto testè, carta canta, leggo, sì? Andare in snowboard.
1: Ok, quindi forse non è un indizio così male questa volta. Preparare fufu ieri era terribile.
0: Preparare fufu.
1: Andare in snowboard potrebbe aiutare effettivamente.
0: È già più esclusivo.
1: Specifico. Esatto, vedi? È già più esclusivo. Quindi andare in snowboard, se vi viene in mente qualcuno.
5: 079-873-8073.
1: Vi ricordiamo che in palio c'è una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da
0: Caffè Chicco d'Oro.
3: Che l'avrà perso questa gente?

0: Voglio fare un test.
1: Aiuto.
0: Ho trovato un audio di un'ora. Dimmi se sei d'accordo. Io lo posso far partire quando mi dai l'ok.
1: Sì.
0: C'è scritto un'ora di silenzio, occasionalmente rotto, diciamo, da dei rumori di Michael Jackson.
1: Ah, conosco bene, certo, fallo pure
0: lo
1: partire.
0: Lo faccio partire.
1: Sì, fa sempre ridere.
0: Adesso lo lasciamo così, vediamo che cosa accadrà.
1: Fa sempre ridere. Allora, chiudiamo il discorso legato all'Ig Nobel cogliendo l'opportunità, grazie al messaggio di Geraldine che ci ha scritto che per partecipare bisogna prendere il biglietto online, semplicemente.
0: Ah, certo.
1: I prezzi sono abbastanza alla mano, sono a portata. Si parte da un 59 franchi per gli studenti.
0: Sì.
1: 89 franchi invece biglietto standard, fino all'experience c'è scritto millionaire e billionaire.
0: Ah, vabbè,
1: se in Svizzera non poteva essere altrimenti.
0: Giustamente.
1: Che arrivano fino a 500 cucuzze.
0: Ah.
1: Quindi preparatevi, tra due anni sarete ancora lì a mettervi in fila per partecipare.
0: Esattamente.
1: È arrivato il momento però di cambiare argomento e di parlare di una teoria del gomblotto che sta spopolando sull'internet, in realtà ormai già da un bel po' di tempo, al perlomeno da dopo i campionati del mondo di calcio.
0: Ah, ho molta paura e credo di aver capito di cosa vuoi parlare.
1: Perché sta prendendo sempre più piede la teoria che Vinicius Junior, giocatore del Real Madrid e della nazionale brasiliana, sia sparito e sia stato sostituito da un clone. Esattamente. Allora, da che cosa... Bella questa versione della sigla di X-Files, tra l'altro. Da che cosa...
0: Un'ora così,
1: Meraviglioso, lasciala. Perché cosa serve la scaletta musicale se c'è questa roba qua?
0: Stavi dicendo...
1: Sono iniziate a circolare queste teorie, innanzitutto perché dopo il mondiale lui è ricorso a una sorta di operazione alla faccia per smussare un po' la mascella.
0: Sì, i lineamenti.
1: Aia, i lineamenti del viso, perché non si piaceva. E allora, dopo l'operazione... Che tra l'altro, ma da un giorno all'altro, tipo, nell'arco di due giorni...
0: Non è che un'operazione... vabbè, ma un po' 26 mesi
1: un po' di recupero, qualche segno, qualche bendaggio, niente. In due giorni lui già aveva la faccia bellissima, diversa,
0: preparata,
1: tatuaggi sulla coscia che sembrano diversi, prestazioni che sportive molto al di sotto della media. Hanno iniziato a far circolare queste teorie. Io le foto anche legate alla muscolatura, non ha più il six pack sull'addome, non ha più gli addominali.
0: Scusate che c'è Michael Jackson che ogni tanto uscirà da solo.
1: Ha una il muscolo della coscia, il quadricipite non è più così definito, quindi io...
0: Ma non ha neanche i tatuaggi in quella foto che mi hai fatto vedere.
1: Lo so, però non si sa mai. Io tendo a credere a questa teoria del complotto. Secondo me lui,
0: cioè,
1: è
0: dici
1: stato
0: è vero? È successo davvero?
1: Secondo me è successo davvero. Tra poco poi vi darò un'altra prova su porto di questa teoria.
0: Addirittura c'è un'altra. Più di una.

0: Allora, stiamo parlando della teoria del complotto per, secondo la quale Vinicius sarebbe stato sostituito da un clone.
1: Giocatore della nazionale brasiliana, uno che insomma non è proprio scarsissimo.
0: No, assolutamente no, è uno dei giocatori più forti al mondo. Ma vi porto un'ulteriore teoria a supporto di questa tesi.
1: Cioè,
0: ascoltiamo un audio prima, con il vostro permesso, che arriva direttamente dal Brasile.
2: Non è
0: brasiliano questo.
3: Extraterrestre. E começa a levar pessoas e jogadores. Entre esses jogadores, Vini Júnior abduzido e Neymar Júnior abduzido.
0: Ecco, cosa ha detto
1: Essa
0: questo ragazzo? Adesso traduco.
1: Ho capito solo Vini Júnior
4: e all'inizio dice extraterrestri.
1: Ah, giustamente, quello era facile da capire.
4: Extraterrestri vuol dire che...
1: Vuol dire extraterrestri, lo diciamo per chi non l'avesse capito. Puoi ridirlo in portoghese?
4: Extraterrestri.
1: No, effettivamente è più difficile in portoghese che in italiano.
0: Si è verificato, in particolar modo, durante la partita tra Brasile e Scozia il 24 giugno del 2026 all'Hard Rock Stadium di Miami.
1: Ok.
0: In quel momento lì, secondo una nota sensitiva brasiliana, anzi sacerdotessa e sensitiva brasiliana, Vó Baiana, così si chiama.
1: E questo è il suo nome?
0: Vó Baiana.
1: Vó Baiana.
0: Ha diffuso sui social questa sua allerta. Detto, ragazzi, stasera arriveranno gli aliani e ruberanno Vinicius.
1: Cioè, quindi fate attenzione. Ah, ma solo Vinicius e Neymar.
0: Neymar,
1: cioè,
0: a quanto pare è riuscito a scappare.
1: Quelli che vedevano la partita, no. Gli spettatori, no.
0: Anche gli spettatori. Però non interessa adesso il Vinicius.
1: Giustamente, sì.
0: Degli spettatori che erano lì a vedere la partita,
1: dici,
0: chi se ne frega.
1: Niente, ma
0: cioè,
1: sì.
0: Magari vivono anche meglio.
1: Ma tu ne conosci uno che è andato a vedere quella partita?
0: No,
1: appunto, quindi potrebbe essere diventato un alieno.
0: Esattamente. Neymar potrebbe essere scappato. Vinicius, in realtà, secondo me, a questo punto è stato rapito. E lì perché è stato sostituito? Beh, ragazzi, lì quei calciatori hanno in ballo contratti con sponsor.
1: Ah, dici, per mantenere in vita tutto il suo patrimonio e per non creare e destare sospetti, è meglio avere un clone.
0: Esattamente.
1: Ma che, tu sei d'accordo con questa teoria?
0: Io la sostengo.
1: Tu sostieni la teoria?
0: Io la sostengo. Poi tra tutti gli accordi pubblicitari, c'è addirittura, ma qui siamo veramente alla fantasia. È più plausibile il rapimento alieno di gente che tira in ballo la CIA,
1: sì,
0: i servizi segreti americani, i Rothschild che vengono sempre tirati fuori,
1: sì,
0: rettiliani, Ragazzi, è stato preso dagli alieni, adesso tutti i suoi sponsor si sono preoccupati, hanno trovato sto ragazzo che gli somiglia molto.
1: Sì,
0: sai,
1: hanno detto,
0: che
1: vabbè, dai, facciamolo giocare, è scarsissimo, sì, va bene lo stesso. Qualcuno ci scrive, vi sbagliate, prima del mondiale era il clone, adesso è l'originale.
0: Può essere.
1: Potrebbe, effettivamente.
5: Grazie per i tifosi del Real Madrid.
0: Che hanno adesso, cioè se vado a giocare io faccio meglio probabilmente.
1: Vi ricordiamo che ogni tanto partirà un Michael Jackson a caso, così lo sapete.
5: Spiace.

0: Ovviamente era Nicola quello,
1: sì,
0: che
1: aveva... Esatto.
0: Appena sentito.
1: Allora, arrivano i vostri messaggi allo 079-873-8073 sulla teoria di Vinicius Junior. Vai.
2: Chiaramente è vero, vero, l'hanno rapito gli alieni,
1: ma certo,
2: gli extraterrestri.
0: Sì.
2: E chiaramente non è più la stessa persona.
0: Ecco, cioè, manca un po' di convinzione in questo vocale, mi sembra.
1: Sì, è vero, non era, non era molto convinta. Però questo per dire cosa? Che in realtà non è l'unico, neanche l'ultimo caso,
0: esatto,
1: di teoria complottista secondo cui alcuni personaggi famosi sono stati presi e sostituiti da dei cloni. Sempre rimanendo in tema mondiale, poi ci arriveremo, uno dei, l'ultimo è stato Shakira, no? Ci ricordiamo che,
0: certo,
1: lei durante la cerimonia inaugurale era, aveva sti occhialoni, aveva la faccia un po'...
0: Sì, sembrava... Sì, sì.
1: Non sembrava lei, e quindi la gente ha cominciato a dire ma quella non è Shakira.
0: Non è Shakira.
1: Non c'aveva voglia, quel giorno hanno preso uno che le somigliasse, che le somigliava, e l'hanno
0: messa
1: via.
0: E messo, tanto era in playback, se non sbaglio,
1: all'andata,
0: la performance.
1: All'andata, sì. La
0: prima volta, all'apertura,
1: sì,
0: era in playback. Quindi dopo, magari anche alla chiusura doveva essere in playback, ma hanno detto no, tutti stanno pensando che lei... Dobbiamo far sentire la sua
1: esattamente
0: voce.
1: Esattamente,
0: quindi
1: è
0: fatto. Però ce ne sono stati una sfracca di personaggi.
1: La lista dei personaggi clonati è lunga.
0: Ne diciamo... Sì.
1: Vai, vai.
0: Allora, Paul McCartney è stato,
1: certo,
0: sostituito. Avril Lavigne, tra l'altro più di una volta Avril Lavigne.
1: Sì, poverina.
0: Britney Spears, pure lei tante volte. Eminem, te lo ricordavi?
1: Ecco,
0: Eminem?
1: Di Eminem non mi ricordavo, no, che...
0: Perché lui ha fatto un periodo di riabilitazione,
1: okay,
0: e quando è tornato dalla riabilitazione ha detto ma non sa più rappare, basta, quindi è un'altra persona. Poi qualcuno ci ha già scritto, quella di Paul McCartney è vera.
1: Beh,
0: non abbiamo detto se è vero o falso, abbiamo detto non è la prima volta che viene detto, quindi vedete voi, traete voi le vostre conclusioni. Melania Trump anche, foto in Alabama in cui la donna accanto a Trump sembrava un'altra, però qui ragazzi poteva anche essere,
1: sì,
0: un'altra,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lei è stata sostituita. Magari lui ha scelto un'altra persona,
1: l'avrà fatto volontariamente di essere stata sostituita.
0: Ci sentiamo il clone di

0: Ma quindi è stata smentita questa roba di Shakira?
1: È stata smentita.
0: Cioè, lei l'ha smentita.
1: Non proprio lei, ma penso che si sia fatta una risata anche lei. Secondo me era lei, perché io ho alcuni particolari.
0: Cioè, secondo te era
1: fisici
0: lei?
1: Fisici di Shakira, che era,
0: era vera.
1: Sì,
0: era
1: sì,
0: veramente. Ho capito.
1: Era lei.
0: Tra l'altro, potevo dire. Vai.
1: No, tra l'altro.
0: So che stai per leggere qualcosa.
1: Un altro famoso, anche abbastanza recente, che mi ricordo bene, è il caso di Jim Carrey, che durante la consegna di un premio che gli hanno dato a Parigi.
0: Sì.
1: Lì era successo apriti cielo, non è lui, perché era senza barba, un po' gonfio, con gli occhi un po' schiacciati.
0: Sì.
1: Ragazzi, semplicemente magari avrà dormito male.
0: Esatto, no? Potrebbe anche essere. Ma ho letto una su John Travolta.
1: Sì.
0: Secondo una leggenda sarebbe stato sostituito da un cantante tedesco, Roy Black.
1: Sì, che però è morto nel 1991.
0: Ma no, però scusami, potrebbe reggere dal 91 in avanti. È stato sostituito.
1: Ma certo, ha preso l'esempio. Diventa la sua vita, è diventata ufficialmente, cioè la sua professione,
0: esatto,
1: fare il clone
0: John Travolta.
1: Di John Travolta.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E allora cerchiamo di scoprirlo, perché vabbè, abbiamo letto ben maldito.
1: Esatto.
0: Ha detto giusto.
1: Nel frattempo il premio non è cambiato.
0: No, è sempre quello.
1: Sempre la macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, box di Power Caffè Energy Shot in due gusti offerti da Chicco d'Oro.
0: Sì.
1: Dopo il primo indizio che era andare in...
0: Grazie Michael, però stavo parlando Nicola, stavi dicendo.
1: Dopo il primo indizio che era andare in snowboard,
0: sì.
1: Il secondo indizio è...
0: Aspetta, ma no, ma diciamo che cosa c'è stato scritto, perché...
1: Ah, scusami.
0: C'è stato scritto Valentino Rossi, non è Valentino, Elisa Toffoli, non è Elisa Toffoli. Sean White.
1: Ah, beh, lui è il famosissimo campione di snowboard.
0: No,
1: White,
0: non è neanche Sean White. Basta, dai, andiamo avanti. Andare in snowboard era il primo, il secondo?
1: Secondo indizio è presentarsi al primo giorno di lavoro,
0: sì?
1: Con i postumi di una sbornia. Che non è proprio la cosa.
0: Mi sembra una cosa giusta.
1: Più giusta da fare.
0: Se
1: però
0: il primo indizio mi sembrava normale, il secondo ha smentito tutto quanto.
1: No, esatto.
0: Vabbè, insomma, voi sapete come partecipare. Ci mandate un bel messaggino con il nome che pensate possa esserci scritto su questa agenda allo
3: 079-873-8073.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: Qualcuno dice che tu forse è un clone, perché ti vedono, ti sentono qua, ma ti vedono anche in televisione, un po' strano.
1: Ma sai che adesso, ridendo e scherzando, un sacco di gente mi ha detto che c'è in giro una persona in Ticino.
2: Non è vero.
1: Che mi somiglia tantissimo.
0: Non è vero.
1: Che io non ho mai visto. Ma sai quanta gente mi ha detto? Addirittura uno mi fa che ti ho salutato convinto che fossi tu da lontano e poi non eri tu.
0: Posso dire una cosa? Adesso non so se tutti ce l'hanno in mente. Secondo me tu sei un fratello di un pelino lontano di Turbo Paolo. E mentre Turbo Paolo
1: sì,
0: su Instagram
1: con 40 kg in meno.
0: No, certo, ma dico, infatti ho detto un fratello alla lontana,
1: sì,
0: non sei uguale.
1: Sì, tanti mi hanno detto della somiglianza con Turbo Paolo. Ragazzi, grazie per il complimento. Cioè, va bene, prendo però, incasso.
0: Però assomigli anche un po' a un Meneguzzi d'altri tempi.
1: Grazie ancora, siete sempre gentilissimi.
0: Stavo peggiorando le cose. Dai, parliamo, continuiamo a parlare di Gomblotto.
1: Ma perché è meraviglioso quel mondo lì. Un altro video che sta facendo il giro dell'internet riguarda uno dei luoghi più misteriosi presenti sulla faccia della Terra, che si trova negli Stati Uniti, che è l'area 51. Sai che io
0: ma perché
1: seguo...
0: si chiama 51? Perché ce ne sono altre 50 prima?
1: L'avevo cercato, ovviamente non mi ricordo più.
0: Vuol dire che non era così importante.
1: Io poi seguo spesso anche gli youtubers o i content creator che fanno video, che sai che quando ti avvicini a quella zona tipo ti sparano,
0: certo,
1: quasi, no?
0: Certo.
1: Questo ragazzo che ha un canale YouTube e Instagram che si chiama Uncanny XD.
0: Mamma mia, mi ha spaventato fortissimo. Che difficile! Mi ha spaventato tantissimo,
1: si
0: Michael.
1: Si chiama Uncanny Expeditions, che vuol dire tipo spedizioni misteriose, sì. Penso Uncanny voglia dire. È riuscito a riprendere, non chiedermi come abbia fatto, perché la ripresa è perfetta, ha ripreso tipo un hangar dell'area 51 con un dispositivo, una macchina, una telecamera che avrà uno zoom un miliardo per...
0: Sì.
1: Questo aereo che sta scaricando delle robe che deve inserire in un hangar, ci sono delle persone di altezza media che lavorano. A un certo punto si vede questo omaccione
0: enorme,
1: molto alto,
0: non detto
1: largo,
0: che tipo
1: grosso.
0: Lo vedi, no.
1: No, si è senza maglietta, solo col pantalone mimetico, senza maglietta, senza canottiera, che si aggira nei paraggi di questo hangar e...
0: Vabbè, grazie.
1: Si muove in modo, cammina in modo strano, va detto.
0: Ok.
1: E non fa nulla, cioè fa avanti e indietro,
0: però,
1: si guarda.
0: Cammina in modo strano, cosa vuol dire? Magari sei una persona veramente che ha il corpo molto sviluppato, non so come si può dire, comunque una persona molto alta può avere anche delle difficoltà di coordinamento, eccetera. Cioè ci sono giocatori di basket, ricordo Yao Ming, non è che era il più agile della storia, eppure era appunto altissimo e giocava basket in maniera ottima.
1: Allora lui dice, sì, quello è vero, anche l'altro con le braccia lunghe, come si chiama?
0: Wembanyama.
1: Esatto, quello, lui sembra sì, Slenderman.
0: Sì, veramente, lui è gigantesco, però appunto è una persona.
1: Lui è riuscito, secondo delle proporzioni che ha fatto sto ragazzo, che ha fatto le riprese, a stabilire, basandosi sull'altezza degli uomini normali, tra virgolette,
0: sì,
1: che scarico, che quest'uomo è alto 3 metri e 0,4.
0: Ma non è che gli altri due erano
1: sono
0: tipo Casolini? Cioè, hai capito?
1: Ho pensato
0: erano alti esattamente così, invece lui giustamente

0: gli interventi di Michael Jackson.
1: Beh, devo dire che ha i tempi radiofonici.
0: Veramente,
1: si
0: veramente.
1: Si inserisce quando deve, non la fa mai fuori dal
0: diciamo
1: bar.
0: Che è breve e conciso.
1: Sì, sì, esattamente.
0: Lui dice quello che è e poi basta, e dice, lancia così le i suoi pensieri. Stiamo parlando di questo video che magari vi è capitato sotto. Tu non hai magari un fermo immagine che possiamo mandare a chi ci scrive?
1: Sì, ho il link della notizia, se volete, dove si vede sia il fermo immagine sia il video in questione.
0: Vabbè, vi mandiamo la foto. Se scrivete allo 079 873 8073.
1: Ofu
0: invece di UFO. Ofu. Se
1: perfetto.
0: Ci scrivete Ofu, vi mandiamo la foto. Comunque, questo appunto, un gigante dell'Area 51, potrebbe anche essere un filmato generato
2: dall'intelligenza artificiale.
1: Ragazzi, ma mi sembra abbastanza evidente la cosa. Però io, siccome sono un credulone, per me questo è invece un superuomo. È l'arma segreta degli Stati Uniti.
0: È l'arma segreta. Beh, potrebbe essere. C'è anche un messaggio che ci è arrivato, oltre ai vari OFU che ci stanno arrivando, lo 079 873 8073. Altro che deambula male il Guglielmoni. Ora altro inteso, altra persona. Guglielmoni accompagnato da Casolini e Balmelli. Erano loro, non

0: Allora, rimaniamo più o meno in tema di stranezze. Non arriva direttamente dall'area 51, ma ci spostiamo in Francia, perché è notizia, vabbè, un po' dappertutto, però il diesel in Francia costa troppo e c'è chi si è ingegnato per trovare un rimedio, risparmiare un po' di soldi per la benzina, e ha deciso di fare il pieno con l'olio da frittura. Come funziona? Lo si lascia un po' decantare, lo si filtra e lo si mescola al diesel. Quindi qui con noi in studio per commentare questa notizia, chi se non lui, Mr. Prezzi, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, fanno benissimo, diesel è come benzina!
0: No, ecco, diciamo, non esattamente.
1: No, è come benzina perché è troppo caro,
0: Ah, ma quindi lei approva!
1: Ma certo, anche mia nonna faceva così!
0: Ma scusi!
1: Per di risparmiare su benzina, anche lì era troppo caro!
0: No, ma vabbè, ho capito, ma aspetti un secondo, ma che macchina aveva il nonno, scusi, che andava ad olio di frittura?
1: Lui aveva un Fiat vecchia.
0: Fiat.
1: Sì, però vecchissima, vecchia di crepita.
0: Okay.
1: Vecchia che vecchissima. Faceva di profumare tutto il paese quando scendeva sua cara Pina.
0: Ah, si chiamava Pina l'auto?
1: Sì, perché andava il galoppina, come un scaloppina, era tutto che era bello.
0: Ma sì, beh, ottimo, simpaticissimo. Quindi, scusi, questa era la barzelletta, no? Possiamo salutarci allora?
1: No, questo niente di barzelletta, barzelletta, io volevo dire che sì, proprio lì è nata mia vocazione
0: per le barzellette.
1: Nai. Allora,
0: calmo,
1: aspetta, io a Fefe 6 anni, se tu ascolti un secondo,
0: sono qua.
1: Allora, io stavo in sedile dietro,
0: sì,
1: stavo sempre con mia nonno,
0: sì,
1: a fare di benzina.
0: Ok.
1: Allora, ogni volta mio nonno mi guardava e diceva: è troppo caro!
0: Ok, e lei cosa faceva?
1: E io ho detto: troppo caro! E lui: bravo, tu capito? Lì ho diventato Mr. Prezzi!
0: Ah, quindi il suo lavoro praticamente è una eredità di famiglia. Vabbè, ok, va bene, ma tornando al problema, scusi, quindi lei cosa consiglia di fare a questo punto?
1: Ma questo è un coso semplice. Basta di andare da ristoranti, chiedere di olio vecchio,
0: ma
1: quello
0: come?
1: Sì che non è troppo caro.
0: No, ma dai, ma non si fa. Allora, non ascoltatelo, amici da casa. I ristoranti lo buttano quell'olio. Si chiama olio esausto per un motivo, no?
1: Ma esausto sono io quando fette prezzi di benzina, perché è troppo caro.
0: Ma appunto, quindi ci dia sta soluzione.
1: Ma io ho detto soluzione. Voi prenditi olio di ristorante
0: ancora,
1: e metti tutto in serbatoio di macchina, no? Dato che è troppo caro tutto, io ho avuto un'altra idea.
0: No, beh, non so se chiederglielo.
1: No, ma guarda, questo è intelligente. Usa di stessa olio per cucinare.
0: Non ho capito. Come, scusi?
1: No, tu prendi olio per friggere, cose troppo caro.
0: Sì.
1: Allora uso quello di serbatoio.
0: Ma no, ma allora, scusi, Mr. Prezzi, adesso non vorrei deluderla.
1: Non
0: però
1: rubare.
0: No, chi ruba? No, ma quello sarebbe per il motore.
1: Ma sempre olio da frittura, No, basta discriminare tutti questi olio.
0: Va bene, allora guardi, Mr. Prezzi, credo sia meglio salutarci e chiamare qualcuno che l'aiuti,
1: Allora, aspetta. Allora, no, posso raccontare un barzoletto prima di salutare?
0: Sì, dai, vabbè, la dica così ci salutiamo.
1: Allora, sa come si vende un motore di macchina quando guido un cuoco?
0: Un cuoco? No, cuoca. Non lo so, me lo dica lei.
1: E ti dico io, allora, diventa fritto! Hai capito? Un cuoco, un motore diventa fritto!
0: Santo cielo, è veramente orribile.

bambini. Spumia di una quantità da stupideri in si poco tempo.

0: Allora, io vorrei dirvi che ore sono, ma dobbiamo lasciare lo spazio al vocale di Abel, che è sempre lui che ci avvicina, anzi ci fa proprio poi dire che ora è. Vai!
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao Abel!
1: Ho la barzelletta.
0: Vai!
1: Sapete cosa fa una pizza dal barbiere?
0: Una pizza dal barbiere?
1: Si toglie il pizzetto. Ciao!
2: Bella!
0: Radio. L'ho apprezzata, posso dire? Ecco, pure Michael l'ha apprezzata.
2: Era lui?
0: Era proprio lui.
2: Ma non fa questi versi.
0: Le 12 e quasi un minuto. 3. Questo è Non ci resta che il cactus. Questa è Rete 3, l'avete appena sentito. E oltre a quello, però, noi non vogliamo solo farvi ridere, ma vogliamo anche farvi riflettere.
3: No.
0: E però ci tocca.
2: Perché? Scusate, è giusto,
0: perché. È il momento del traffico.
2: C'è un po' di casotto, eh.
0: C'è un bel po' di casotto e quindi ci tocca farlo, giustamente. Rallentamenti sulla A3. È vero, quello che stiamo facendo non è una follia.
2: Non è uno sketch.
0: Non è uno sketch, c'è. Rallentamenti sulla 13 Trascone e Tenero in direzione di Bellinzona, che in realtà abbiamo già detto quasi un'ora fa, tuttora la situazione non è
2: tra le
0: migliori. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto, infatti, e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. Traffico congestionato anche tra Ascona e Muralto in direzione di Tenero, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, e su più tratti tra Ponte Tresa e Bioggio in entrambe le direzioni. Insomma, nel locarnese non benissimo stamattina.
2: Ma sarà successo qualcosa, boh?
0: Speriamo niente.
2: La pioggia,
0: è ovvio, certo.

0: È Casolini?
1: No, però a me fa sempre ridere quando dicono
0: Topo Gigio?
1: Beh.
0: Poteva.
1: Ofu? Sì, esatto.
0: James.
1: James La Furia? No.
0: No, nemmeno. Vabbè, no. Dai, allora.
2: Di chi sarà?
0: Andiamo avanti.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Di chi sarà?
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E andiamo a scoprirlo. Oh.
1: L'hanno presa!
0: Bravi. Solo una persona ci è arrivata. Tutti gli altri nomi, no. Un sì
1: c'è stato. Allora andiamo per gradi.
0: Vai.
1: Perché comunque bisogna andare per gradi.
0: Poi sono
1: allora
0: bastati due
1: Sono bastati due indizi.
0: Ci scrivono Gianna Nannini?
1: No, no. Però no, neanche. Allora, primo indizio era andare in snowboard.
0: Sì.
1: Perché il personaggio di oggi era un personaggio sbloccabile all'interno di un videogioco dove andavi su uno snowboard.
0: Del 1999.
1: Esatto.
0: Poi,
1: secondo indizio, presentarsi al primo giorno di lavoro con i postumi di una Sbornia.
0: Questa a me sembrava una follia, invece è
1: l'hanno
0: stato
1: beccata qua.
0: Esatto, quello
1: perché
0: più
1: corretto. Il protagonista dell'agenda di oggi è un poliziotto.
0: Ma chi è che ha scritto Casolini, tra l'altro?
1: Ancora. Dove? Aspetta.
0: No, vabbè. Cioè,
1: Esatto.
0: E diceva cerca. Presentarsi al primo giorno di lavoro con i postumi di una Sbornia.
1: Sì, perché il personaggio dell'agenda di oggi è un poliziotto che certo, si presenta all'ufficio di polizia della sua città, che è Raccoon City. E il suo primo giorno di lavoro coincide con appunto.
0: Era lunedì, lui la domenica ha deciso di far festa perché iniziava un nuovo lavoro.
1: Però il primo giorno di lavoro non è stato molto leggero perché iniziava una apocalisse zombie.
0: Esattamente, infatti l'ultimo indizio sarebbe stato mettere fine all'Umbrella.
1: Esatto.
0: E cioè?
1: L'Umbrella è la multinazionale farmaceutica responsabile di aver creato questo virus che rende tutte le persone degli zombie.
0: Eccola.
1: Nella saga di Resident Evil. E il personaggio di oggi era Leon Kennedy.
0: Chi si porta a casa le premio di aujourd'hui?
1: Lo vince il nostro amico era ieri.
0: Infatti.
1: È il nostro amico Leandro che ci fa sapere che è molto felice.
0: Facci sentire. Leandro, ti sei portato a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da
3: Caffè Chicco d'Oro con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: nostre supposizioni su cosa stia succedendo nel traffico del Locarnese, vai.
1: Volete sapere cosa è successo nel Locarnese? Vai. Sono tutti qua, sono turisti, hanno le vacanze d'autunno. Ah. C'è un'invasione e adesso che piove sono tutti qua a rompere il cocomero.
2: No, no. Vabbè ragazzi, il turismo ne giuova.
0: È così,
2: però.
0: succede. Allora facciamo, ti va di fare un giochino? Ti metto alla prova.
2: Ho un po' paura però.
0: Allora.
2: Vai.
0: Ti ho mandato in questo istante una foto, okay, che tu non hai mai visto prima.
2: No.
0: Devi guardare la foto e descriverla agli ascoltatori. Devono aiutarti, cioè tu devi fare in modo che gli ascoltatori scrivano esattamente che cos'è questa roba in foto. Però ovviamente non puoi essere mega...
2: Allora,
0: vai.
2: Immaginate, avete in mente un trattore? Di quelli che si trova nei campi che arano il terreno, quindi un veicolo agricolo molto alto e grosso, ma con le ruote, non con le ruote larghe come quelle dei trattori,
0: no?
2: Delle ruote comunque molto grandi ma un po' più sottili.
0: Sì.
2: E sopra vanno, allora, limite di velocità massima che può raggiungere, aspetta,
0: in difficoltà,
2: sì, 40, quindi non va oltre 40 km orari, quindi sì. Immaginate l'imponenza di questo macchinario, penso sia un macchinario agricolo molto molto molto alto.
0: Sì.
2: Al punto che secondo me sotto ci passa una macchina tranquillamente. Se avete una macchina tipo un'auto sportiva molto bassa, sotto ci passate.
0: Quindi
2: suppongo io, delle braccia che si allungano in maniera meccanica, mm-hmm, per fare qualcosa.
0: Quindi lo diciamo.
2: Ma non è una mietitrebbia.
0: Dovete aiutare Nicola a scoprire di che cosa ha davanti. Lui sta dicendo, quindi, tre parole chiave.
2: Allora, tipo un trattore. Quindi molto grosso, molto, molto alto, però sì, con le ruote un po' più sottili.
0: Ok. Grazie.
2: Non va oltre 40 km orari.
0: No.
2: Ed ha sopra una sorta di braccia meccaniche chiuse, che secondo me a un certo punto può aprire per fare dei lavori.
0: Ok, ci scrivono tre Beatrice.
2: Ma vedi?
0: No.
2: No, okay.
0: No.
2: Ma tu sai cos'è?
0: Io so cos'è.
2: Come fai a saperlo?
0: Perché mi sono informato.
2: Ah.
0: Cioè, ce l'avevo davanti.
3: 079-873-8073.
0: Sì? Se vi viene in mente qualcosa. Perché Nico deve avere un aiuto. Non è quello che dici tu.
2: Non è quello
0: vuoi
2: che dici.
0: Vuoi fare un altro tentativo? Hai 9 secondi per dire un'altra cosa.
2: È una gru smontata.
0: Non è una gru smontata.
2: No.
0: No, non è neanche quella.
2: È la cipolla.

0: Per chi si fosse collegato solo ora, Nico ha avuto davanti a sé un'immagine, una foto, e doveva riuscire a descrivere in maniera efficace ciò che vedeva per fare in modo che gli ascoltatori lo aiutassero a scoprire cosa veniva ritratto, appunto.
1: Penso di averlo fatto bene, perché sono arrivate un sacco di ipotesi, molti con messaggi vocali. Sentiamo Luca, vai.
2: Il castramais.
0: Il castramais
2: serve per castrare il mais, e con le braccia può anche andare a irrigare.
1: Ok.
0: Ricordiamo la tua descrizione. La tua descrizione, infatti, non c'è Michael Jackson sotto. La tua descrizione era trattore.
1: Sì.
0: Che va a 40, un po' tipo un trattore che va a 40 all'ora con delle ruote fini e delle braccia, tipo che sembrano delle braccia allungate.
1: Le braccia meccaniche che si possono allungare, che sono chiuse. E vedo, adesso ho notato anche che ci sono dei tubi.
0: Oh.
1: Che attraverso i quali presumibilmente passerà o dell'acqua o dei prodotti o qualcosa.
0: Tu sai che cos'è questa cosa?
1: Ma assolutamente no.
0: Ok, sentiamo altri vocali, vai.
1: Allora, c'è Francesc, cosa dice?
3: È una macchina per fare la vendemmia.
1: Per fare la vendemmia. Poi è arrivato anche il messaggio di un altro Luca.
4: Per me potrebbe essere quella macchina che passa nelle filarie delle vigne per tagliare le foglie della vigna per la vendemmia.
1: Ok. Poi arrivano messaggi scritti con chi dice è una perforatrice.
0: No.
1: Veicolo per fare i
0: trattamenti. Non sei stato così bravo.
1: No, è stato bravissimo. Veicoli per fare i trattamenti fitosanitari nei campi. Irroratrice per campi a coltura
0: cosa
1: alta.
0: Cosa hai detto?
1: Irroratrice.
0: Siete bravissimi, cioè con un ignorante come Nicola.
1: Senti, assumiti le responsabilità di quello che dici.
0: Il veicolo nell'immagine era proprio un'irroratrice semovente, tra l'altro ad alto dislocamento, perché hai visto queste ruote sono altissime.
1: Esatto.
0: Poi se volete vi mandiamo la foto, ma sì,
1: e
0: ancora sì.
1: Cioè, se sono riuscito a far indovinare a Mucci, così si firma.
0: Dici, e allora sono bravissimo.
1: Sono un fenomeno.
0: Sei un fenomeno, sei un femomebo.
1: Chiamatemi champion.
0: Allora, io non so se posso dire. No, ma non la dico la marca. Però io l'ho scoperto grazie alla marca, perché a guardarla così non avrei mai scoperto che tipo di, come si potesse chiamare questo veicolo. Ma la marca che c'è, che è nella foto che ti ho mandato.
1: Sì.
0: Va bene così. Grazie Michael.

0: Allora, io per gli ascoltatori che poi si sono assentati, quindi non hanno sentito che cosa fosse l'aggeggio che ho descritto prima.
1: Infatti,
0: no?
1: C'è arrivato un vocale che.
2: Ma cos'è successo?
0: Ecco.
1: Adesso spieghiamo.
0: È successo che hanno indovinato è che si trattava di un'irroratrice o irroratore. Perché va bene a entrambi.
1: Io ho letto dappertutto irroratrice quando ho cercato il veicolo.
0: Irroratrice semovente ad alto dislocamento, la definizione corretta. E mi chiedete che serve
1: cosa
0: a.
1: Cosa serve?
0: Non lo so.
1: No, allora, è una macchina agricola, e Fili, credo che ci siamo arrivati con la tua descrizione di è un trattore.
0: Sì.
1: Che sono due cose un po' diverse. Comunque serve a distribuire. Infatti qualcuno c'era arrivato, trattamenti liquidi, quindi diserbanti, fertilizzanti, oppure c'era stato scritto anche per la robe sanitarie,
0: sì, insomma, fitosanitarie.
1: Fitosanitarie serve appunto per irrorare i campi, non
0: esatto.
1: È che si chiama irroratrice.
0: Irrorerà prima o poi.
1: Allora, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, anche un po' tristini, perché dobbiamo salutare pure Michael.
0: Chi è? Ah, Michael Jackson.
1: Michael che ogni tanto si è fatto sentire, ogni tanto è stato anche in silenzio, si è fatto i fatti suoi. Noi per l'appunto, vedi, adesso è finito esattamente in questo
0: adesso.
1: Momento, è
0: fantastico.
1: Passata un'oretta precisa.
0: Super schön.
1: Quindi, noi ci risentiamo domani dalle 10:30 fino alle 12:30.
0: Ciao!
1: E vi lasciamo nelle mani del caro Paltraxone, a meno che non sia stato sostituito da un sosia.
0: Sì, perché è troppo anziano.
1: Possiamo cambiare gli accenti e le parole. Un sosia.
0: Sosia.
1: Lui è un sosia. Eh sì, dicevamo, è troppo anziano per stare a Rete 3.
0: Rete 3, esatto.
1: Però magari, l'avranno sostituito. Andiamo adesso. Ci risentiamo anche in podcast. RSI.ch, Play RSI, Spotify, dove vi pare ci trovate, soprattutto su Rete 3. Ciao!

0: male per chi già vive di illusioni, per chi è già convinto di poter strafare il mercoledì. Dice, ma sì, mercoledì è il nuovo venerdì, è il nuovo giovedì, e si proietta in modo totalmente incosciente verso un aperitivo che lo distruggerà, che lo lascerà esangue domani a chiedersi perché esiste. Perché questa musica qui, Karim Nas con Zico, un corazon du samba meraviglioso, meraviglioso. De poi dicevano de la samba locarnese. Questa è la samba locarnese, corazon du samba de, è quella roba lì. Le previsioni del tempo, Julie.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Intanto, felice di essere tornata alla deriva, ma poi debriefingheremo questa gioia.
0: Sì, esatto.
1: E intanto vi do le previsioni fino a domani, perché le hanno inglobate. A sud delle Alpi in Engadina, oggi ultime schiarite verso la bassa Engadina, per il resto coperto, nebbioso, e soprattutto al sud precipitazioni intermittenti più continue domani.
0: Faccio un applauso alle precipitazioni che ci sono mancate tanto.
1: Ci volevano.
0: Sì, sì.
1: Anche, anche questa atmosfera.
0: Sì, bene, faccio.
1: Bello, giusto? Domani pomeriggio sull'Alto Ticino lento passaggio a tempo asciutto con l'arrivo di vento da nord, nelle altre regioni ulteriori rovesci nel sottoceneri anche a carattere temporalesco. Massime sui 16 gradi, quindi sappiatelo.
0: Freschino. Allora, grazie Julie per le previsioni del tempo. Diamo uno sguardo anche al traffico, che è piuttosto difficoltoso, perché chiaramente quando poi ci sono due gocce di pioggia, apriti cielo, letteralmente. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 km da Quinto e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. In più c'è anche da considerare il fatto che nella Svizzera tedesca ci sono già alcune vacanze che si stanno consumando. Traffico congestionato anche purtroppo tra Ascone e Muralto in direzione di Tenero, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, tra Sorengo e Muzzano in direzione di Agno, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Gravesano e tra Manno e Bioggio nella direzione opposta. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
2: 3 News.
3: La Svizzera e alcuni paesi europei si stanno esercitando insieme nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Ad essere simulato è un forte terremoto in Romandia, ma quanto sia importante questo meccanismo lo aveva già fatto capire un evento tragico ben reale, il devastante incendio al locale Le Constellation di Cramontana a inizio anno. In quell'occasione Berna vi aveva già fatto ricorso. E restiamo in Svizzera, dove quasi un anno fa, era sabato 11 ottobre, a Berna degenerava in scontri e vandalismi una manifestazione non autorizzata pro-Palestina che ha anche causato il ferimento di 18 agenti di polizia. Questa manifestazione è stata presa quale esempio in Parlamento? Le due Camere hanno approvato una risoluzione di principio che consente alla polizia di prolungare i tempi del fermo per chi è sospettato di aver causato i danni principali. L'attuazione solleva però degli interrogativi legali. Infine, mentre si osserva l'evoluzione di Ebola in Kenya e si cerca di capire cosa stia succedendo in Russia con un sospetto caso di peste, la Cina punta a prendere il controllo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pechino starebbe preparando la candidatura di un'altra funzionaria specializzata nella salute materno-infantile, una mossa per ampliare la propria influenza dopo il ritiro degli Stati Uniti, ma sul percorso può pesare la controversa gestione della pandemia di Covid-19.
2: Rete 3 Sport.
0: Bene ritrovati all'ascolto. 4 vittorie su 4 per la nazionale svizzera, che battendo ieri a Lucerna 3-0 anche la Macedonia del Nord è ora vicinissima alla qualificazione nella Lega A di Nations League, un risultato che stride però con la pesante sconfitta rimediata ieri dalla nazionale Under 21 rossocrociata, superata 7-1 dalla Francia. Elvetici che chiudono il girone al terzo posto, venendo così eliminati dalla fase finale dell'europeo di categoria. Mentre a Buenos Aires è stata una festa di popolo per Lionel Messi e alla sua ultima partita con la maglia della nazionale argentina, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 dell'Albiceleste ha suggellato il suo addio con una rete e due assist. Messi, 39 anni, lascia da giocatore più presente di sempre con 208 partite e da miglior marcatore della storia dell'Albiceleste con 126 gol. Per lo sci, a pochi mesi dai mondiali di Cramontana, il presidente del comitato organizzatore e vicepresidente di Swiss Ski, Claude Alain Schmid Halter, si è dimesso con effetto immediato dopo essere stato accusato dalla procura vallesana di frode e gestione infedele. La federazione sottolinea che la procedura non riguarda le sue attività come dirigente sportivo, bensì la sua società di ingegneria. Lui è un complice. Sono infatti accusati di aver truffato un ex socio in affari. E in Formula 1 nuovi problemi per George Russell, costretto alla sostituzione del motore della sua Mercedes dopo l'abbandono della gara di Sepang. L'inglese domenica nel Gran Premio di Singapore dovrà allora partire dall'ultima posizione in griglia nella classifica piloti. Il britannico è attualmente secondo a 84 punti dal leader, il compagno di scuderia Antonelli, e con 7 Gran Premi ancora da disputare le sue speranze di titolo si riducono ulteriormente. Infine l'hockey, per ricordare che questa sera il Lugano gioca a Losanna, mentre in Champions League sconfitta in Svezia ieri per Davos e Servette, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, mentre il Friburgo si è imposto 6-1 contro gli slovacchi del Nitra.

0: Ridere, questa canzone ritorna in auge nel 2025 per essere diventata poi virale sui social. Nemmeno Emma stessa si capacitava di questa cosa, ma ogni tanto succede coi brani e lei urla: l'amore non mi basta. Forse stiamo uscendo da questa ubriacatura che arriva lunga dal romanticismo del Settecento. L'amore non è tutto, c'è anche il gorgonzola. Per dire,
1: per esempio, pensavo l'ubriacatura barra colpo di sole di questa estate infinita, lunghissima,
0: anche,
1: che termina un po' oggi.
0: Sì, e termina un po' oggi. Tra l'altro, bentornata a Julie Arlene, bentornata. Poi in realtà
1: che
0: non te
1: bello.
0: Ne sei mai andata, perché
1: no.
0: Io e te ci siamo visti tutta l'estate.
1: Tutta l'estate ci davamo il 5 alto,
0: esatto.
1: Però che bello! Abbiamo nuotato ognuno verso l'alto
0: nella nostra corsia.
1: Esatto, ci siamo riattaccati lì a quella trave che galleggiava.
0: Sì. Allora, tutto a posto sulla boa.
1: L'asse di legno e piano piano stiamo ricostruendo la
0: nostra
1: barcarola.
0: Tu sei stata gentile, però. Tu sei stata gentile perché, al contrario della famosa scena del Titanic, non sei rimasta da sola sulla porta, dove peraltro mi sento di dire c'era spazio per tutti e due.
1: Sì, poi poco posto si tiene quando ci si vuole bene.
0: Che cara! Eccoci qui!
1: Con le nostre perle di saggezza.
2: Alla deriva.
0: Tantissime. Ma non. Perché non dice, perle, perché poi noi ci dite che noi siamo porci. No, non daremmo mai le perle ai porci. Le condividiamo con voi, che siete le persone più care ai nostri cuori. Noi ogni giorno siamo qui sperando di farvi compagnia nel migliore dei modi possibili, andando alla deriva, derivando insieme a voi.
1: Sì, mi è piaciuto che quando hai letto il bollettino del traffico, mi piace perché hai detto tipo: oh, ma mi dispiace che ad Ascona c'è un po' di traffico. E io, che di solito, siccome abito nel basso Ceresio, dico: di solito mi becco il traffico, ormai lì nessuno si dispiace più perché lo sanno. È così, no?
0: È una condizione naturale.
1: Cioè, è della vita questo.
0: Sì.
1: Una volta che uno viene un po' penalizzato, quella volta, poverino, quelli che ormai sono
0: dentro lì,
1: convivono,
0: che vedi che
1: col
0: poi
1: fastidio.
0: È vero, è una parte anche un po' magica. Magica è anche un po' un punto debole della nostra natura umana, secondo me, perché ci possiamo veramente abituare più o meno a tutto, no?
1: E
0: poi c'è anche la famosa sindrome di Stoccolma, per cui alla fine, se anche sei ostaggio di una situazione sgradevole, alla fine ti ritrovi a fare il tifo per i tuoi rapitori, e nella fattispecie il nostro rapitore in questo caso è il traffico. Non è che fai neanche il tifo, non lo vedi più.
1: No, dici,
0: diventa
1: quasi ti sorprendi quando non c'è.
0: Esatto.
1: Ma dove è andato? Ma perché?
0: Cos'è tutta questa strada libera? Allora, buon appetito a tutti.
1: Dove
0: e
1: sono tutti?
0: Tornate fuori, non mi sento mio agio. Sì, poi è strano. Le cose ti mancano, no?
1: Ad agosto tu dici: ma dove sono tutti? Ma
0: sì,
1: sono l'unica.
0: Però era bello,
1: No, era figata.
0: Era bello, era
1: Tamaldisa,
0: bello.
1: Tamaldisa, Tamì.
0: Appunto. 079-873-8073. Questo rimane sempre il nostro numero di WhatsApp. Sei mancata tantissimo, Julie, anche a alcune persone che non vedevano l'ora di mandarti in giro.
1: No, sì, ma perché tra poco si ricomincia.
0: Così poi la mandi in giro. Sì, non sono proprio io che la mando in giro. Poi sei anche, sei tu che scegli, e siete anche voi che ci dite: ah, venite a trovarci
1: che
0: qui.
1: Che ci chiamate a raccolta.
0: Certo.
1: Poi io, sapete che vengo,
0: assolutamente. Per cui ben trovati alla deriva fino alle 2 anche oggi con voi.

0: Oh, grazie alla nostra amica ascoltatrice Isa che ci ha mandato dei messaggi audio che vogliamo ascoltare sempre a proposito.
1: Stavo partendo adesso da casa Bellinzona, sì, che sto andando a Biasca. Dico, posso prendere l'autostrada. Sono passata adesso sul ponte delle piscine e cosa è successo? C'è un'immensa colonna sulla A2 da Camorino direzione Biasca.
0: Ok, e poi sentiamo la seconda parte perché il mistero è stato svelato.
1: Sono appena passata a Galbisi, ho dato giù un'occhiata. Niente panico.
0: Niente panico, va bene.
1: Non siamo alla deriva. C'è solo una chiusura di una corsia, quindi c'è un po' di rallentamento, nessun incidente, tutto
0: come nel
1: a
0: mio
1: posto.
0: Cervello.
1: Più o meno all'uscita di Castione poco prima ritornano le due corsie.
0: Perfetto.
1: Due, e vabbè, è tutto libero.
0: Grazie, grazie mille, grazie per questo aggiornamento. Per il traffico, ve lo ricordo, lo potete sempre fare se siete voi protagonisti di qualche tipo di inghippo al traffico, qualche emergenza, fatecelo sapere allo 079 873 8073.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Occhi Smeraldo, che bello,
1: Radio,
0: che bella immagine.
1: Io
0: a volte lo dico perché la gente non lo sa, però io ho gli occhi verdi, verde scuro, così scuro sembra marrone.
1: Verde rete 3.
0: Più o meno, sì. Le 13, dai, mancano 30 secondi.
1: Ma cos'è
0: alle
1: questo
0: 13.
1: Anticipo? Non sono abituata.
0: No, ma vero?
1: Cosa ti è successo?
0: Ma mi è successo che abbiamo iniziato con quasi 5 minuti di ritardo, perché se recuperiamo anche un pochino di anticipo. L'importante è dare l'ora esatta, le 12:59 minuti e 45 secondi adesso.
1: Mi sei diventato preciso nello spazio di un'estate.
0: Tantissime volte, sì, questa estate ero miracolosamente, inspiegabilmente, casualmente preciso.
1: E già che dormivi poco.
0: Sì, niente.
1: Come mai?
0: Ma non lo so, non ne ho
1: io
0: idea.
1: Ho una teoria. Ascoltatrici e ascoltatori, ditemi se anche voi la vivete così. Quando tu sei in ammanco di sonno, hai una sorta di preventivo senso di colpa, perché sai che non hai...
0: Potresti arrivare in ritardo, dici.
1: Ma anche perché non hai le reazioni, sai, belle,
0: sì,
1: fresche,
0: snappy,
1: immediate.
0: Sì, scattanti.
1: E quindi tu anticipi tutto e sei ancora più performante, sì, di quando... Io sono convinta.
0: Fino a un certo punto. Finché non cadi
1: certo
0: stramazzando
1: punto
0: al suolo.
1: Quello sì, vabbè, ma quello...
0: Poi sai come si dice, no? C'è quel famoso detto che a me piace tanto: anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
1: Per è cui vero,
0: alla
1: mamma.
0: Fine questa è...
1: Vabbè, ma cos'è, scusa, questa saggezza così?
0: 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Questa è La Deriva con Julia Arlene e Paltrax. Con voi da adesso fino appunto alla fine della settimana. Abbiamo iniziato metà settimana, un po' strano questa nostra trasmissione che ci ha sempre visti insieme. Andremo avanti così per il resto della stagione. Poi vi racconteremo anche un po', insomma, che cosa faremo nelle prossime puntate, non cambierà un granché. E tra poco butterei lì anche un temino che è divertente,
1: sì,
0: secondo me.
1: Ed è calzante per quest'ora, perché molti,
0: sì,
1: di voi,
0: sì, esatto,
1: stanno ancora mangiando, quindi buon appetito. E chissà se state mangiando con le gambe sotto un tavolo apparecchiato,
0: sì,
1: o se
0: oppure
1: siete
0: in piedi, già di corsa.
1: O davanti a uno schermo.
0: Esatto.

0: John Legend senza un problema al mondo, giustamente ti butta lì questa Daylight che molto ti spalma l'olio di Jojoba, molto,
1: come sempre,
0: sì, esatto.
1: Ma John Legend fa quello di lavoro,
0: esatto.
1: Non fa il musicista,
0: no, esatto, lui fa delle canzoni che sono la trasposizione musicale del ti spalmo la crema, massaggio con l'olio di Jojoba, no?
1: Ma pensa alle sue giornate come sono, cioè è tutto un grande olio,
0: sì,
1: tutto un untume,
0: esatto. Poi tra l'altro
1: noi abbiamo le mani
0: unte, farlo, perché poi alla fine con quello che ha guadagnato già con gli altri successi può anche permettersi di non farlo,
1: è vero, cioè. Noi abbiamo le mani unte delle pommes frites quando ce le concediamo,
0: buone quelle,
1: buone,
0: mia.
1: Sì,
0: adesso qualsiasi cosa dici mi darà voglia di quella roba lì,
1: sì. Poi belle salate,
0: sì.
1: Io non sono una tipa da cose salate,
0: no,
1: ma le
0: patatine fritte vanno,
1: devono
0: mangiate,
1: essere,
0: sì,
1: proprio belle salate,
0: brava, che... hai ragione,
1: no vabbè.
0: Anche tu poi hai anche appena mangiato, sei peggio di me,
1: sì, esatto, però le mangerei,
0: sì,
1: ho mangiato le mie cosine, le patate dolci oggi avevo. Comunque parliamo di pausa pranzo, perché
0: giusto.
1: Arriva dalla Spagna questa cosa, volevo sottoporvi questa decisione, se voi poteste prenderla o magari voi con i vostri datori di lavoro potete già lavorare a questo modo, perché esiste la jornada intensiva. La giornata intensiva, praticamente alcuni lavoratori possono rinunciare alla pausa pranzo per uscire prima dal lavoro, lo possono fare tipo oggi per oggi,
0: sì.
1: O se no anche cumulativo, nel senso che tu dal lunedì al giovedì eviti la

0: a pausa pranzo,
1: finendo sempre alla solita ora, però la salti, per cui
0: salti.
1: Accumuli un'ora o quello che
0: quattro
1: è la durata
0: ore
1: della tua pausa di...
0: dal lunedì al giovedì, e poi il venerdì libero. Beh, che però non ti viene scalato.
1: Sai che è un modo anche smart per fare la dieta, nel senso, come sopravvivi il pomeriggio, non so come sopravvivi il pomeriggio,
0: ti fai il beverone, sai che ci sono quelli col beverone, io non riuscirei perché devo masticare.
1: Sì, ti ingolfi la mattina, ti fai una colazione tipo cinghiale arrosto.
0: Sì, ho capito, ma i tuoi colleghi al mattino ti vogliono buttare fuori dall'ufficio.
1: Non lo so, però se no come fai? Effettivamente sì, è difficile arrivare fino
0: a pomeriggio.
1: Beh, ti
0: porti la barrettina, nel senso, cioè non è che non puoi fare un attimo una pausa, perché anche è il nostro lavoro, se devi andare in bagno.
1: La pausa di 5 minuti la puoi fare.
0: Vai a prenderti un caffè, lo puoi fare, però chiaramente non ti fai quell'ora, ora e mezza di pausa. E non lo so, io devo dire la verità.
1: Cioè, se puoi decidere tu, perché no? Mi sembra comoda.
0: Sai, ci sono quelli che lo fanno per esempio nei mesi estivi, nel senso che fanno la tirata così finiscono tutti i giorni un'ora prima e possono godersi l'estate.
1: Ok.
0: Se no, chi lo fa appunto tutta la settimana per avere il venerdì libero.
1: Ok.
0: E è così.
1: Fateci sapere come la vedete voi. 079 873 8073.

0: sono arrivate le vostre opinioni sulla giornata intensiva, che poi è il contrario della giornata dello schiva l'oliva, che c'è anche qui.
1: La giornata di El che
0: se... L'emboscado.
1: Esatto,
0: l'emboscado. L'emboscado.
1: Ma... poi apriamo anche la parentesi su quelli che si imboscano,
0: sì, okay.
1: Chiusi dentro negli uffici, sai,
0: sì,
1: con il silicone sigillante,
0: sì,
1: in mente.
0: Boh, allora sicuramente sentirò, io vi sento perché lo sento, sono quelli un po' malmostosi che dire perché voi in RSI chissà quanti ce ne sono. Allora, come in ogni azienda ovviamente, volete venirvi a dire che nel privato non ce n'è neanche uno? Forse ce ne sono, forse meno, non lo so, però...
1: Io diffiderei di quelli che hanno per esperienza l'ufficio privato.
0: E per questo,
1: perché
0: stavo
1: quando
0: per dire...
1: tu sei nell'open space,
0: perché
1: c'è
0: noi
1: quella roba del controllo.
0: Uffici privati non ce ne sono più.
1: No.
0: Per cui anche volendo sei sotto lo sguardo spietato di 10.000 falchi, perché non è che puoi più tanto imboscarti, cioè anche volendo. Però sono arrivati tanti messaggi che ci hanno fatto riflettere, ma a parte il fatto che qualcuno ci dice: ragazzi, comunque la SUVA non permette questa cosa della saltare la pausa del mezzodì. Ci hanno detto c'è una legge del lavoro che è molto ben specifica, e la legge sul lavoro impone almeno 30 minuti, con eccezioni ovviamente a dipendenza dell'attività e delle ore complessive di lavoro sulla giornata, ma sono paletti molto ben definiti appunto dalla legge sul lavoro. Per cui insomma, da noi bisognerebbe andare contro quello che in ogni caso
1: non
0: è,
1: se puede, non se
0: puede. Puede, la lei non lo permette,
1: non lo permette,
0: non lo permette,
1: non lo permette. I Bart disse es mejor una pausa ahora che una fregatura por la mañana, perché tu magari dici accumulo da lunedì a giovedì la mia bella mezza giornata libera, poi venerdì si ammala il collega,
0: brava,
1: tiene che restare qui tutta la giornata,
0: perché sicuramente
1: tutto il dia
0: può succedere. Infatti Bart dice mi sa molto di fregatura.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Qualcuno ci dice anche, ci dà un consiglio, dice: chiedete ai docenti che fino a ieri non avevano la pausa a mezzogiorno per la scuola dell'infanzia. È vero, sei lì e con la scuola dell'infanzia sono i miei bambini, sono lì con te, li devi curare
1: e li fai mangiare.
0: E li fai mangiare e sì, quella è una giornata lunga, tutta la durata insomma delle ore lavorative, te la smazzi così com'è.
1: Ma
0: non
1: chiedete,
0: puoi staccare.
1: Più che altro io a un insegnante della scuola dell'infanzia chiederei: ma come fai? Nel senso, io adoro i bambini, però averne, non so, una quarantina tutti i giorni, trentina tutti i giorni da gestire.
0: A parte che penso che oggi come oggi, anche grazie al fatto che anche da noi la crescita zero è praticamente una realtà, non ci siano più ste grandi classi di bambini piccoli, tantissimi, non lo so, magari mi potete smentire se siete nel ramo, ma penso che classi di più di 10 bambini sarà difficile.
1: Però
0: non lo
1: a volte
0: so,
1: nelle scuole dell'infanzia piccole magari devi gestire più classi.
0: Probabile, non lo so. Se c'è qualcuno all'ascolto che può fugare questo dubbio. Un altro dubbio che è stato posto, invece non c'entrava proprio nulla, però si stava ancora parlando della giornata corta. Qualcuno ci dice: guarda, allora io ho iniziato a lavorare alle 7, non ho ancora finito la mattinata e stacco tra un po'. Questo ce l'ha scritto grosso modo alla 1:15. 40 minuti di pausa, rientro, lavoro un paio d'ore, praticamente per me la giornata è finita, nel senso che ho già fatto le ore che devo fare iniziando la mattina presto alle 7. È vero che se vai lungo fino alla 1 sono 6 ore di fila.
1: Dopo è vero che la mattina io per esempio rendo molto, però una
0: sì, scende. Poi se ti spegni.
1: E adesso c'è il problema: rientrerà o non rientrerà dopo la pausa pranzo? Perché? Perché la schiscetta è questa. Sì. Allora, pasta al salmone, okay. Però attenzione, fatta domenica sera e va scaldata oggi che è mercoledì.
0: Non lo so, siamo già zona risotto del mio amico vegano che me lo offriva anche dopo una settimana. E io tutto il bene che ti voglio. Con tutto che non sono per il buttar via il cibo, ci mancherebbe, ma no, c'è un limite a tutto, non lo so. Non
1: e
0: lo
1: chiede,
0: so.
1: Ma secondo voi mi viene la salmonella? Ho fatto l'odor test con il gatto.
0: I gatti sono abbastanza selettivi, sì. Cioè sono selettivi, è vero che divorano tutto quello che hanno davanti, però non tutto, nel senso che i gatti insomma lo sanno se qualcosa. E
1: no, scusa, il verbo era al futuro semplice.
0: Ah, okay.
1: Farò l'odor test è con
0: giusto.
1: Il gatto.
0: Allora,
1: se mi guarda male, probabilmente non è più buona.
0: Se scappa dalla finestra. Secondo me questa è la soluzione migliore.
1: Se si butta per terra con le convulsioni.
0: Esatto, se va con gli occhi bianchi indietro, no.
1: Non la mangerei.
0: Non è un buon segno.

0: Vi ricordava un po' quel brano di Björk, questo La perla di Rosalia, no? Sono quei brani che sembrano brani da musical, no?
1: Sì, perché la guarda in su la Rosalia,
0: sì,
1: dalla Spagna, ha detto: cos'è che fanno su un'Islanda? Diamo un tocco un po'
0: teatrale,
1: diverso,
0: sì, un po' diverso. Qualcuno dice: ma ragazzi, come siete schizzinosi, ma il cibo basta mantenerlo, tenerlo in frigo con le condizioni giuste, si può consumare anche dopo diversi giorni, barra addirittura settimane.
1: Due settimane con pasta al ragù in frigo? Io non avanzo mai niente perché non
0: nemmeno
1: ce la faccio.
0: Nemmeno io devo dire che sono abbastanza un aspirapolvere.
1: Idem.
0: Qualcuno ci ha mandato un audio, sentiamo un po'. Kira Giraldin, dicevi tu?
1: Sì,
0: sentiamo
1: penultimo.
0: Un po'.
2: Come diceva il mio bisnonno, che gusta, resista. Quindi,
0: sì.
2: O si sta bene o si sta male.
1: Giusto, la prova del 9.
0: La prova del 9 è quella. E poi diventi più forte, perché tutto ciò che non ti uccide ti rende più forte, come diceva,
1: sì,
0: Nietzsche. Se non ti ammazza, ti nutre.
1: Un saluto,
0: vai,
1: a Carolina, Eleonora e Anna che ci stanno ascoltando mentre stanno andando a una formazione, niente di meno che per maestra della scuola dell'infanzia.
0: A questo
1: sono
0: proposito,
1: arrivate loro.
0: Sono arrivati un sacco di messaggi, tantissimi messaggi da voi, ragazzi e ragazze che ci ascoltate. Grazie mille, siete stati tutti super precisi e ci avete detto che sostanzialmente la realtà, contrariamente a quanto potessi pensare io, dico boh, non lo so, leggendo le statistiche non nascono più bambini, no, nelle scuole dell'infanzia mediamente si va dai 20 ai 25 bambini per classe.
1: Te l'ho detto perché ero andata una volta ad una scuola dell'infanzia per fare un reportage. Mm-hmm. Eravamo dentro in tutta questa bellissima baraonda di bambini gioiosissimi. Mm-hmm. Però era una baraonda e mi dico: ok, ma come fanno queste maestre che spesso sono anche super giovani o maestri super giovani,
0: sì,
1: riescono però con affetto e anche un po' di autorità a farsi rispettare, però deve essere impegnativo. Infatti abbiamo tante testimonianze,
0: sì, tantissime.
1: Di persone che dicono: è tosta però molto appagante.
0: Sì, poi appunto qualcuno dice tante volte quando, insomma, probabilmente la situazione è ideale, ma richiede comunque tanta attenzione, qualcuno dice diversi, ovviamente, docenti, insegnanti, 4, 5, 6, qualcuno ci dice di sezioni da 80 bambini, ci ha mandato un messaggio prima a Asilo di Arbedo, per esempio, 4 sezioni da 20 bambini circa, dunque un'ottantina di bambini, io spero.
1: Bello.
0: Che siano almeno una o se non due che si possono occupare di una classe di 20 bambini, perché 20 bambini è vero che se gli dai da fare poi magari si tengono occupati,
1: sì,
0: però
1: ma tu
0: è
1: pensa,
0: un lavorone.
1: Tu non so se hai mai sentito quegli urli che ti perforano,
0: certo,
1: l'udito,
0: certo,
1: e tu dici:
0: certo,
1: no, ma tutto in un bambino solo. Tu pensa 20 bambini
0: così. Sì, no, è vero. Tra l'altro io fuori da casa mia ho una scuola elementare vicina, in linea d'aria sarà 150 metri e abito in una zona urbana, per cui ho la strada, una delle strade principali, e la ferrovia. E nonostante questo, quando sono in vacanza, quando mi capita di essere in vacanza, sei in casa, e quando li senti alle elementari che escono a fare la pausa, la ricreazione la mattina alle 10, tu senti le urla che passano sopra il traffico della città.
1: Mamma mia.
0: E anche sopra i treni, cioè, per cui, per dire che insomma,
1: comunque tu sei il mio eroe, perché io che ho un iperudito mio malgrado, penso che non resisterei ma neanche 3 ore lì.
0: No, effettivamente poi ci fai un po' anche l'abitudine.
1: No.
0: a me piace
1: la vita,
0: sapere di essere, perché del resto se no non scegli di stare in città,
1: chiaro.
0: Mi piace il rumore della città, il suono della città, mi piace, mi esalta, mi fa sentire parte di qualcosa di sempre vivo. Sì. Bellissimo questo regalino delle Fatine dei Dischi, uno dei miei gruppi preferiti di quell'epoca. I Psychedelic Furs, un po' dannati, un po' belli, un po' decadenti. Heaven era il 1984.

0: la deriva.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Che poi sfera e basta, dici sì, sfera e basta, però la sfera è anche una forma perfetta, la sua scelta.
2: No, ma è intelligente lui,
1: anche... ha sfruttato bene un momento particolare quando è arrivata la trap in quel momento lì in Italia, ha sfruttato bene la sua immagine, i suoi fan lo adoravano, credo che lo adorino ancora oggi.
2: E adesso gioca anche un po' al gangsta che ce l'ha fatta, che però,
1: che
2: appunto,
1: però ha delle,
2: ha
1: sì,
2: delle mancanze, ma questo è un po' da hip, un po' più da rapper.
1: Sì, sì, è vero, un po' più
2: ragazzi, sei more money, more problems, sì. Sì,
1: no,
2: dicevano,
1: però,
2: tutti così.
1: Ma tra l'altro, poi, al di là della sua sincerità, non lo so,
2: non
1: ho elementi per metterla in dubbio, però è indubbio che quando poi hai un determinato tipo di successo, e per lui il successo è stato tanto e subito tutto insieme, abbiamo più di un esempio davanti ai nostri occhi nella storia della musica pop e rock di persone che proprio sono state prese malissimo, cioè gente che non ce l'ha fatta e che si è distrutta non solo la carriera ma anche la vita personale, relazioni, insomma terra bruciata. Effettivamente è una riflessione che ci può stare,
2: assolutamente. Poi soprattutto se il successo arriva prima che tu abbia ben saldato le relazioni importanti della tua vita,
1: sì.
2: Perché se il successo arriva e sì, tu bene o male hai già quelle 3-4 persone di riferimento
1: solide,
2: il resto gravita, va, viene, se c'è bene, se non c'è pace, amen. Però se non hai i fondamentali di cui ti puoi fidare, il tuo porto sicuro, allora lì possiamo capire.
1: Tra l'altro ci sono esempi, per esempio prima abbiamo ascoltato i Depeche Mode, mi ha fatto venire in mente la storia di Dave Gunn, il cantante che tu vedi, è una persona con un carisma, è stato più volte definito come uno dei più grandi e bravi e talentuosi frontman attuali, no? Tra i migliori, insieme a grandissimi altri nomi tipo Freddie Mercury. Cioè, quando lo vedi in concerto è una roba, ha una sicurezza di sé, una presenza scenica, una fisicità pazzesche. E lui a metà degli anni 90 dice: io ho rischiato di morire due volte, i fan lo sanno, di overdose. Lui aveva un grossissimo problema con l'eroina, e a salvarlo è stata la sua tour manager, che era questa donna peraltro super affascinante, con i capelli neri, un aspetto molto soturno, no? Una persona però molto concreta, e con la quale in qualche modo era nato un rapporto di stima prima e poi di amore. Lui dice: se non ci fosse stata lei che mi ha tirato fuori da quel tunnellifa, io oggi molto probabilmente non sarei qui, no? Per cui ti dice anche il contrario, no? Poi magari grazie proprio al fatto che sei all'interno di un meccanismo che ormai ti ha tritato, magari una vera cosa, una cosa vera, reale, che non è sempre solo apparenza, scena, eccetera, eccetera, ma arriva l'amore vero di una persona che ti vede, che ti identifica, riesce poi
2: sì,
1: a tirarti fuori, no?
2: Poi sta sempre a te non arrabbiarti, perché di solito quando ti arrivano queste osservazioni non fanno mai molto bene al, diciamo, all'ego, però devi saperle anche accogliere, dire: ok, questo mi sta dicendo cose che non mi fanno piacere, ma in fondo lo sta facendo,
1: esatto,
2: per il mio bene. Infatti dicono spesso: apprezzate chi ha voglia di fare le conversazioni scomode, perché fare una conversazione scomoda vuol dire che è scomodo anche chi te la fa, solitamente.
1: Sì, normalmente lo fa perché ci tiene.
2: Esatto.
1: Qualcuno mi dice, Arci dice: ma come, ha rischiato solo due volte? Non lo so, questo è quello che dice lui, poi magari ha rischiato anche qualcosa di più.

0: belle queste immagini evocate dai Comacose, come solo loro sapevano fare in questi brani divertentissimi, scritti benissimo, post concerto, dopo un concerto, quello che rimane bellissimo, bello bello. Allora, è stato bello anche stare in vostra compagnia, ormai siamo praticamente arrivati alla fine.
1: E dopo la deriva cosa rimane?
0: E dopo la deriva arriva dai che venerdì,
1: Monsieur
0: dai che mercoledì.
1: Sterchi.
0: Esatto, Lusterchi che starà con voi per un'oretta e poi ritorna anche Fritti, la nostra frittatella.
1: Sta
0: la nostra
1: bene.
0: Simona, sì, torna con la voce un po' ancora congestionata, ma tornerà con voi per Chip Chip. E invece per noi, per quanto ci riguarda, cara Julie,
1: è tutto, ci sentiamo domani. A partire dalle 12:30
0: yes.
1: Su e giù
0: da Julie Erlen
1: e da Luca Paltrinieri Paltrax.
0: Ciao, un bacione, ciao ciao, domani.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Esatto, questa è la rete che avete scelto, grazie naturalmente ad Alessio Rigoni e a DJ Sterchi. Le 14:02, un po' di informazioni, il tempo in breve, grazie agli amici di Meteo Svizzera. Fino a stasera al sud, nella Romandia, coperto, precipitazioni intermittenti. Nelle regioni orientali ancora qualche timida schiarita, ma asciutto. Nelle vallate nordalpine e Favonio, temperature comprese al sud tra 17 gradi, al nord 22, con Favonio fino a 25. Domani, giovedì, per tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. In serata a sud cessazione delle precipitazioni, al nord calo del limite delle nevicate. Usti, cominciamo a far sul serio. A 1700 metri, bene, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Ora passo il microfono a Julie Arlen per l'aggiornamento delle notizie delle 14.
0: 3 News.
2: Cronaca regionale in primo piano. Sta richiedendo più tempo del previsto l'assegnazione dei dipartimenti in seno al Consiglio di Stato ticinese, che questa mattina ha accolto il democentrista Piero Marchesi dopo il giuramento di rito con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. Marchesi, che ricordiamo subentra al dimissionario leghista Claudio Zalli, travolto da 2 inchieste penali. Il governo si è riunito per la sua prima seduta di lavoro in veste rinnovata, una seduta che, come detto, sta richiedendo più tempo del previsto, visto che i ministri hanno deciso di proseguire i lavori nel pomeriggio dopo la pausa pranzo. Un 53enne russo è morto ieri mattina a Unterseen a causa di un volo problematico in parapendio e un mancato atterraggio. Ne dà notizia solo oggi la polizia bernese, secondo cui vani sono stati i soccorsi. E il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a 2 ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Cagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica.

0: canzone dedicata a Miriam Makeba dalla francese Jane, che l'abbiamo conosciuta praticamente con questa qua qualche annetto fa, questo sound comunque bello, ballabile, un po' tribale, elettronico, ma soprattutto del 2015. Così 11 anni, quasi 12 al volo. Porca miseria.
1: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.
0: Era tornato alla ribalta nel 2023 grazie a TikTok o a causa di TikTok, dipende dai punti di vista. Va bene, grazie Fatine per il bugiardino.
1: Dai che venerdì.
0: E allora sempre più vicini, popolo! Una volta dicevo popolo della notte, originale, molto originale, no? Dicevo popolo della notte! Quando conducevo quei programmi lì, adesso popolo del primo pomeriggio, le 14.08, un'oretta con DJ Sterchi a Rete 3, belli carichi anche perché...
2: Che venerdì, sono dalla nonna!
0: Ciao bellezza! Salutiamo le nonne e i nonni che si fanno come i miei, che si fanno carico, che poi sono i miei genitori, sono i nonni dei miei figli, dei nostri figli, quindi sono i nostri genitori che si fanno carico, grazie, applauso! Delle creature, delle fatine, dei maghetti, degli angioletti nostri. Grazie alle nonne e i nonni che ci stanno ascoltando, magari sono in macchina. Ovviamente saluto anche i genitori che ascoltano il mercoledì pomeriggio Rete 3 perché sono in giro con i figli. Saluto anche in particolare i neogenitori e quelli, e ce ne sono anche nella Rete 3 di neogenitori, ancora non posso dire niente, comunque ragazzi è un bel momento. E anche gli amici che sono in grande attesa, le amiche in particolare.
3: Dai che finalmente piove per più di 10 minuti.
0: Piove per più di 10 minuti, che bello!
4: Piove!

0: Era il 2005, conoscemmo questi ragazzi, gli LCD Sound System, grazie a questo brano. Che fine hanno fatto? Beh, sono diventati una piccola grande meteora degli anni 2000. E chissà se anche loro fanno i cartoni animati, cioè no, fanno canzoni per bambini come il cantante dei Presidents of the USA, quelli di Lamp e di altri successi degli anni 90 e 2000, perché ieri abbiamo scoperto, io ho scoperto questa cosa, e stamattina era solo musica di, com'è che si chiama, Freddy Baby Pants, una roba, Simon Baby Pants mi pare, dopo vado a vedere. In ogni caso è stata una bella scoperta, no, Caspar Baby Pants fa musica per bambini, giuro, il cantante dei Presidents of the USA, e che hanno messo le chitarre al chiodo una decina d'anni fa ormai. E beh, d'altronde penso che guadagni molto di più a fare canzoni per bambini, tra l'altro le fa proprio belle. Riascoltiamolo un attimo, perché veramente cioè non è che voglio proprio fargli pubblicità così gratuitamente, però ragazzi, cioè è veramente un personaggio. Aspetta, l'ho perso, ecco, lo sapevo, eccolo qua, no, senti che bella questa, il cantante di President of the USA.
1: Run baby run,
0: cioè, che bello.
1: Run run run run run, run, run baby run, run run run run run, run baby run.
0: Adesso tutte a memoria, run, già run, run, run, run, run, run, run, corri corri.

0: super positivo. Poi suonata da lui, cioè. Jump baby jump. Niente AI. AI. Spin baby spin. Round and round and round. Bella, bella, bella. Spin baby
1: spin. Dai che piove di!
0: E piove di! Ci sta.

0: senegalese, classe 98, Fresh Mula, Fuori di testa è il titolo di questo pezzo. Tra l'altro oggi in questa trasmissione intervisteremo Murubutu, sempre per restare nel rap hip hop italiano. Perché lo faccio? Perché lui sarà ospite domenica ad un evento a Bellinzona. Ne parliamo più tardi, lo avremo al telefono e quindi...
1: Dai che venerdì ai bambini il Minecraft, io mi sparo il bagno con l'incenso per 3 ore.
0: Allora,
2: ma dov'è il papà da 4 ore che gioco al Minecraft?
1: Dai che venerdì!
0: Voi siete pazzi! Pazzi!
3: Dai che venerdì!
0: Me lo invidiano anche le radio private del Ticino, il mio pubblico meraviglioso che siete voi. Buon mercoledì ancora da DJ Sterchi. Lo so, il nostro programma si chiama Dai che è venerdì, ma siamo a metà settimana, La discesa comunque è cominciata, teniamo duro. Oggi pomeriggio le scuole dell'infanzia, i nidi qui in Ticino, hanno chiuso prima tanti, anche le scuole elementari, anche le medie. Tanti di voi magari sono in giro con i bimbi e le bimbe, c'è chi va al parchetto con la pioggia, con sugli stivali e le tutine, quelle tutte d'un pezzo da gli scafandri, chi va a fare la spesa, e immagino che la colonna sonora di sottofondo sia sempre la stessa, Rete 3 più starnuti e raffica, starnuti e moccio dal naso, perché ormai siamo entrati già nella stagione fredda e quindi da oggi in particolare. Amiche e amici all'ascolto, guardiamoci in faccia, è arrivato l'autunno e con lui la classica fabbrica del mocciolo o del moccolo. E già vi sento, perché ci passiamo tutti. Ma come Sterchi? Sono andati all'asilo praticamente 4 settimane e sono già tutti raffreddati? Raga, è così, è così. I nostri pediatri lo dicono chiaramente, i primi anni di comunità sono una specie di palestra intensiva, io lo chiamerei più un laboratorio, e loro sono le cavie. I piccoli non hanno le difese basse, hanno solo un sistema immunitario che deve farsi le ossa. Farsi 6, 7 o anche 8 raffreddori a stagione è normale amministrazione, ragazzi, c'è niente da fare, compresi noi genitori, perché poi gli incastri dei germi e dei virus che avvengono negli asili sono unici, sono veramente dei laboratori cinesi, dei laboratori comunque unici nel loro modo di mischiare tutte queste malattie, perché poi le prendiamo anche noi che abbiamo un sistema immunitario piuttosto solido. Comunque tranquilli e sereni, perché la luce in fondo al tunnel, sempre i pediatri e le pediatre ci dicono che questa fase dura indicativamente fino ai 5-6 anni. Allora... praticamente tutto il periodo del nido e della scuola dell'infanzia, poi con l'inizio delle scuole elementari il sistema immunitario ha finalmente fatto la sua bella gavetta, diventa esperto e gli episodi calano drasticamente, quindi se c'è una luce in fondo al tunnel. Nel frattempo cosa possiamo fare a casa? Lascerei perdere le pozioni miracolose dell'ultimo minuto o certi rimedi bizzarri della nonna o del nonno che girano su internet, tipo la cipolla tagliata sul comodino che fa solo piangere gli occhi, o intrugli vari che di scientifico non hanno proprio nulla. 3 cose terra a terra da fare a casa secondo gli esperti, mica secondo DJ Sterchi. La prima, santa e benedetta, la fialetta di fisiologica nel naso. Lo so che non piace a loro e non piace a noi fargliela, sembra una tortura, una lotta greco-romana sul lavandino del bagno. Fatelo sulla vasca del bagno, del bagno, è più comodo, però pulisce tutto e fa dormire sereni. Io lo faccio anche per me, quando c'è in giro l'influenza raffreddore, fisiologica nel naso anche per l'adulto, così pulisco i seni paranasali che sono covo di microbi, batteri e tutto il resto. La seconda, cambiate aria in casa, non trasformiamo gli appartamenti in forni, perché se scaldiamo troppo l'aria diventa secca e la gola e le vie respiratorie cominciano a irritarsi e dopo si parte con la tosse. E la terza cosa, tanta acqua o tisane tiepide, ok? Niente ansie da mercoledì, fazzoletti in tasca e andiamo avanti tutta. Cioè l'ultima delle soluzioni, dei consigli era rimaniamo idratati. Insane in the Brain era il 93.

0: altro che Mattak. Devo fare io rap.
1: Altro che Mattak.
0: Grande Mattak. Ne parleremo dopo. Cypress Hill, Insane in the Brain, loro grandissimo successo. West Coast, era il 93, raga. Attenzione perché saluto Paquito, Julie e Aris, naturalmente. Che sono i suoi figli, i figli di Paquito, ma chi lo sa, in ogni caso sono messaggi segreti. Ciao Citaro, eccolo, non poteva mancare il grande guidatore di Poste Svizzere. Ma perché mono? Perché solo da una parte? Non lo so. Grande, grande, ciao Pneppe. Mia mamma è insegnante nella scuola dell'infanzia ai bambini di 3 anni quest'anno. Da quello che mi racconta sembra debba andare a scuola con la tuta bianca dei medici nei reparti Covid durante la pandemia. Sì, sì, sì, in effetti, poveri docenti. Però è vero che il docente alla fine si fa gli anticorpi grossi come dei lottatori di sumo. Anche se, come ho detto già prima, nella scuola dell'infanzia si mischiano talmente tante diversità a livello microbico, insomma, delle malattie, che anche noi le prendiamo di nuovo, magari più leggere, a volte più forti, perché sono dei mix unici nel loro genere. Sono dei laboratori, dei laboratori. Ciao caro, grazie comunque. Beh, torniamo a noi, parliamo di una cosa che fa tremare le gambe a chiunque abbia dei figli piccoli a casa. La prima febbre d'autunno, l'abbiamo detto prima, tipico scenario, andate a prenderli al nido, a scuola, toccate la fronte e sentite che scotta. E lì parte subito il piccolo film dell'orrore nella testa. E adesso che faccio? Sarà qualcosa di grave, devo licenziarmi praticamente per stare a casa col figlio, devo cooptare i nonni che sono in vacanza alle Maldive, che cosa faccio? Fermi tutti, respiro profondo. I medici di Pediatres Schweiz ci ricordano sempre una cosa fondamentale: la febbre non è una malattia, non è il nemico, è il riscaldamento del corpo che si accende per bruciare i microbi. Fa il suo lavoro, insomma. E allora come ci regoliamo a casa senza andare nel pallone? Prima regola: guardate vostro figlio o figlia in faccia. Non fissate solo il termometro. Se ha 38,5 ma è lì sul tappeto che gioca con le macchinine o si lancia dal divano, lasciatelo stare. Il paracetamolo serve quando il bimbo sta davvero male e lamentoso, fa fatica a riposare o ha dolori. E, ma mi raccomandi, le gocce o lo sciroppo si dosano sul peso, non sull'età a occhio, se no rischiate di darne troppo, troppo o troppo poco. Seconda cosa, non copriteli come se andassero sul San Gottardo in inverno. Se hanno caldo devono sfogare la temperatura. Pigiamino leggero, niente coperte pesanti, e se non hanno fame, pazienza, l'importante è che bevano a piccoli sorsi. Poi sia chiaro, se il bimbo ha meno di 3 mesi o se vedete che respira male o ha le allucinazioni o è troppo abbattuta, il parere del medico, del pediatra, si chiede subito, ovvio, magari senza andare al pronto soccorso. Poi ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe. Io leggo e io sono ambasciatore, quindi porto le mie ricerche anche sulla mia esperienza, ma soprattutto quello che mi dice la mia pediatra, ma soprattutto vado sui siti di pediatria. Durante il giorno c'è sempre comunque quell'aiuto lì, e ringrazio anche i pediatri che a volte rispondono anche via WhatsApp e a volte anche senza fatturare. Grazie, siete dei miracoli viventi. Comunque c'è sempre la guardia medica nel weekend o di notte, cercatela, c'è il picchetto pediatrico o la linea di telemedicina della vostra cassa malati, quindi niente panico e buon autunno con i vostri piccoli, sempre col moccio al naso. E mercoledì prossimo parliamo di gastroenterite. No, ti prego, non svegliare il can che dorme.

Questi sono i Garbage, era il 98, Push It. A proposito di influencer, raffreddori, di bambini, genitori disperati, appena inizia l'asilo, bam, subito, appena iniziano le scuole, molti vanno già chiaramente in febbre e resto. Ci sono un sacco di messaggi, ma li leggiamo dopo, perché fra pochissimo avremo una bella intervista, quindi facciamo un bel intermezzo bello grande con Murubutu, il rapper italiano. Fra poco.

0: Lei è la ticinese Nadine Carina, Where I Love, pezzo del lontano ormai 2013.
1: Dai, che è venerdì.
0: Beh, attenzione, perché oggi abbiamo un lancio speciale con un ospite speciale, l'ho già detto prima. Da domani 8 ottobre a domenica 11 ottobre la Piazza del Sole a Bellinzona si trasforma nel cuore pulsante della settima edizione del Sconfinare Festival, una rassegna straordinaria che quest'anno indaga il confine, il dialogo tra due dimensioni fondamentali, la parola e il silenzio. A chiudere il festival domenica alle 18.30 ci sarà una delle penne più autorevoli, colte e poetiche della musica italiana, professore di storia e filosofia, pioniere del cosiddetto letteratura rap, reduce dal successo del suo concept album La vita segreta delle città e da un tour internazionale. È in linea con noi, lui è Murubutu. Ciao Alessio Mariani.
2: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe, grazie a te di esserti messo a disposizione. Alessio Mariani, a.k.a. Murubutu, nel 2025 hai pubblicato, come detto prima, La vita segreta delle città, il tuo ultimo album, un concept che ha confermato la tua speciale capacità di creare concept profondi, esplorando l'organismo urbano, in questo caso la solitudine delle megalopoli, ma anche i vicoli e i piccoli borghi. Com'è nata l'idea di osservare i luoghi urbani come fossero personaggi veri e propri?
2: C'era l'idea di avere delle contestualizzazioni che fossero urbane, per l'appunto, non bucoliche, che invece è solitamente la mia cifra. E quindi, come hai detto tu, l'organismo urbano, nel senso che c'è l'idea che si tratti della città come di un essere senziente in grado di organizzare e orchestrare i destini delle persone.
0: Bello, è un'idea piuttosto originale che va anche lontano da quello che sentiamo tutti i giorni, soprattutto nel mainstream hip hop italiano. Ne sei consapevole?
2: Il mio è un approccio molto cantautorale, proprio strettamente narrativo, quindi c'è la volontà sempre di costruire dei racconti musicati, quindi che hanno delle trame, delle contestualizzazioni ambientali, e usare la città è stata una grande risorsa, perché le città ovviamente sono dei grandi nidi di storie e di biografie.
0: In questo disco ci sono collaborazioni molto diverse tra loro, da Erika Mu a Alborosi, passando per Davide Sciorti e Danno. Quanto ti piace contaminare il tuo universo narrativo con altre voci?
2: Beh, moltissimo. Ho inserito tutti artisti che stimo molto, ma l'hip hop poi anche questo nasce dalla contaminazione, si sviluppa attraverso la contaminazione. In questo periodo in cui è possibile raggiungere velocemente altri tipi di suoni, venire in contatto facilmente con altri artisti, ho inserito sia delle matrici di tipo cantautorale, ma non solo. Ho voluto Danno perché lo stimo da sempre, un pioniere nell'hip hop. Davide Sciorti è una grandissima voce sola, oltre che un rapper. Di Alborosi non spendiamo parole, perché sappiamo che è un grande
0: sciamano, uno sciamano.
2: Esatto. Erika Mu è veramente interessante come figura, sia dal punto di vista cantautorale, ma anche dal punto di vista narrativo, perché è una scrittrice.
0: C'è una canzone che è particolarmente da te amata del tuo disco, La vita segreta delle città, e che ami fare anche durante i concerti.
2: Una canzone che amo molto di quest'album è Minuscola, perché parla di un fatto vero, cioè la fuga di questi due ragazzi che dalla Nuova Guinea si imbarcano nel vano carrello di un aereo per raggiungere clandestinamente Bruxelles, con l'idea di consegnare una lettera a quelli che loro consideravano i signori d'Europa, una lettera che chiedeva l'emancipazione dell'Africa e l'attenzione per l'Africa. Ovviamente finisce male, e sembra quasi che sia stato un olocausto in un qualche modo vissuto non tanto a livello individuale, ma generazionale proprio.
0: Accidenti, insomma, bello di spessore, molto legato all'attualità di oggi, quindi la sensibilità tua è sicuramente andare a riprendere anche la letteratura di una volta, riportarla a oggi, in particolare a chi ama l'hip hop, cantautorale, anche ai giovani, ma restare sempre coi piedi piantati bene saldi per terra, a raccontare anche il quotidiano, d'altronde lo fa, è una cifra dell'hip hop assoluta.
2: Sì, questo è un genere nato con un potenziale espressivo enorme. Vero. Che spesso non viene utilizzato, e quindi io provo a riportare il valore, ma io come altri provo a riportare il valore che può avere questo medium comunicativo, contaminandolo tantissimo con la letteratura, con la narrativa, ma ovviamente anche con l'attualità politica.
0: Nel singolo Flaneur, che mi ha colpito, racconti la figura del camminatore che osserva la città con curiosità e lentezza. Io ci metto anche la notte di mezzo, è giusto? È sicuramente una dimensione che attraversa tutti prima o poi, da soli in questi contesti, molto intima.
2: Sì, si ispira alla figura del flaneur non tanto di Baudelaire, ma più quella di Walter Benjamin, cioè l'idea che sia un passeggiatore che non è né il turista né l'abitante, ma è colui che è in grado di attraversare artisticamente la città. E solamente quando ci perdiamo nelle grandi città, Parigi in primis, riusciamo ad osservarne l'anima vera e propria. Non so se ti è mai capitato, mi perdo spesso quando quando visito le città, però questo mi dà la possibilità, perdendo tempo in realtà, di coglierne alcuni aspetti che magari non avrei visto attraverso le rotte turistiche tradizionali.
0: Un'essenza alternativa. In effetti fermarsi ad osservare è diventato quasi un gesto rivoluzionario oggi.
2: Sì,
0: non è bello da dire, ma
2: anche perdere tempo è diventato qualcosa,
0: è vero,
2: assolutamente controcorrente. Sì.
0: Senti, parlando di compagni di viaggio, non posso non citare un nome amatissimo qui in Ticino, il nostro Mattak, che collabora anche con questa rete radio. Con lui hai condiviso i palchi europei nel tour de La vita segreta delle città. Che rapporto hai costruito con la scena ticinese? Cosa significa per te tornare proprio nella Svizzera italiana?
2: Allora, io sono stato un grande ascoltatore di Maxi B, non so se lo ricordi.
0: Certo, Metro Stars.
2: Esatto, ho collaborato anche con Super Ape, che è sempre un produttore ticinese.
0: Siamo bene.
2: Esatto, e io stimo tantissimo Mattak da sempre, l'ho sempre sostenuto perché secondo me è un grandissimo talento, ci conosciamo da molto tempo e quindi l'ho voluto come apertura in tutte le mie date europee. Abbiamo già collaborato, abbiamo già fatto due brani insieme, spero che ce ne siano altri in futuro sicuramente.
0: Bene, allora direi ascoltiamoci un brano, poi chiudiamo con due frasi sull'evento, perché stiamo parlando di questo evento che è Sconfinare Festival, una rassegna che si terrà a Bellinzona da domani fino a domenica. Tu sarai l'ospite di domenica in Piazza del Sole a Bellinzona. Ascoltiamo un tuo brano che si chiama Megalopoli, tratto proprio dal disco di cui abbiamo parlato fino adesso. Qui c'è una collaborazione doppia, tra l'altro. Vuoi dire tu?
2: Sì. C'è Alborosi, che io stimo tantissimo, che ho l'onore di avere in questo brano, e ai piatti invece c'è DJ Crime, e ricordo anche che la tromba è di Gabriele Polimeni, che fa parte della Moon Jazz Band.
0: Fantastico, eccolo qua. C'è Murubutu in diretta a Rete 3.

0: bella, bella, bella. Scusami, Morobuto, non voglio essere troppo ruffiano, ma questa, no, secondo me è una di quelle che spinge, perché punk è proprio il nervo sotto, la potenza, il pugno, il punch anche. Megalopoli, Morobuto, DJ Crame e Alborosi, che si sente benissimo.
1: Sì, sì, sì, sì. È un, insomma, è stata una bella soddisfazione, anche perché questo è un pezzo fondamentalmente, fondamentalmente funk, che quindi unisce il reggae di Alborosi al campionamento funk, alla tromba jazz, ma sono quelle contaminazioni tutte in ambito black che a me piacciono molto.
0: Fantastico. E si sentono quelle belle vibrazioni. Parliamo della tua presenza allo Sconfinare Festival 2026. Il tema di quest'anno è il rapporto tra parola e silenzio. Un argomento che sembra scritto apposta per te. Che cosa ti ha colpito di questa proposta?
1: Beh, mi ha colpito subito la volontà di indagare, insomma, la contaminazione fra i confini, che è poi quello che faccio io in continuazione ora nella musica, ma anche nella vita, nel momento in cui propongo per l'appunto un'interazione tra letteratura e musica, e dal momento che sono sia insegnante, insomma, musicista che artista. E quindi parlerò attraverso il mio talk per l'appunto di come si possa fare letteratura e spiegare la storia della letteratura anche attraverso il rap. Una cosa molto che incuriosisce i più, ma soprattutto gli insegnanti.
0: Eh sì, l'evento di domenica 11 ottobre, questa domenica a Bellinzona, intitolato Letteratura, parole scelte con cura, un incontro che fonde riflessione, racconto e live, e quindi ci hai già un po' anticipato quello che la gente dovrà aspettarsi da te, una lezione, come potremmo dire, un concerto anche un po' acustico, un po' di teatro, dimmi tu.
1: È un talk molto ibrido, nel senso che prima ho un confronto con un relatore sulle questioni principali, secondo me sono molto attuali, anche non solo del potenziale del rap e la sua diffusione, ma anche sulle sue criticità, in particolare della trap, e quindi sulla responsabilità che c'è a livello etico nel rispetto della libertà artistica, tutti temi molto attuali e molto discussi. E poi in secondo luogo ci sono delle letture da parte mia in cui cerco di dimostrare come si possa fare letteratura attraverso il rap. C'è un momento anche di domande da parte del pubblico, che solitamente è molto partecipato, e infine c'è qualche brano live.
0: Oh, bene, bene. Allora ragazzi, dico ragazzi anche oltre una certa età, ecco, andate a farvi stimolare. Lo stimolo scusa?
1: I famosi diversamente giovani.
0: No, ma va bene, portateci i figli, visto che è mercoledì pomeriggio, a questa rassegna che in generale serve proprio per sconfinare nei pensieri, negli stimoli, andare oltre il confine. Questa è la base anche di Sconfinare Festival a Bellinzona da domani, e poi domenica appunto con Morobuto, letteratura, parole scelte con cura, che è la tua mania, la tua perversione o la tua passione.
1: Sì, sì, sicuramente, insomma, la mia passione, ma in un certo modo la mia fissazione.
0: Benissimo, dai, allora ti ringraziamo Alessio, grazie di cuore, Alessio Mariani aka Morobuto, per essere stato con noi oggi in diretta su queste frequenze. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici l'appuntamento, quindi di nuovo a Sconfinare Festival 2026, da domani a domenica a Bellinzona, sotto la tenso struttura di Piazza del Sole. Trovate tutte le informazioni su sconfinarefestival.ch. Morobuto, alla prossima allora.
1: Grazie mille, ci vediamo domenica, un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Rete 3. Qui lo ascoltiamo con Le Notti Bianche.

chiuse di scatto, gli giunse ad un passo dal vetro e nel momento più adatto al contatto esatto, in quell'attimo si bloccò lì d'impatto, ad un tratto decise di tornarsene indietro.

0: Del suo disco Tenebra e la notte e altri racconti di buio e crepuscoli in allegria. Però l'abbiamo detto, lui è uno che ama molto la letteratura, molti racconti anche diciamo diversi, molto diversi da quello che sentiamo spesso nel mainstream del rap. Murubuto, che è stato con noi al telefono per una decina di minuti per presentare il suo speech allo Sconfinare Festival di domenica questa a Bellinzona. Abbiamo altri eventi, almeno un altro evento da lanciare, poi chiudiamo la puntata.
1: L'agenda con Pro Senectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: E allora, musica, poesia e tante risate senza limiti d'età, dicono gli amici che organizzano questo evento. Torna il grande appuntamento con il teatro Aversio, va in scena il teatro Dimitris Vintage Varieté, una serata speciale con artisti d'eccezione, tutti rigorosamente over 50, pronta a conquistare bambini, giovani e nonni. Sul palco Nina Dimitri, Silvana Gargiulo, la Compagnia 2, Masha Dimitri e Valentina. L'appuntamento è stasera alle 20 al Teatro Dimitri. Ok, mitico Teatro Dimitri, non ti dimenticheremo mai, grande Dimitri. Purple Disco Machine, adesso. A dai che venerdì!

0: È tornata la Simo. Simo, cosa hai avuto? Dimmi un po', dai.
1: Ma niente, adesso non si può più dire la peste, perché oltretutto
0: no, non fare queste battute.
1: No, non si può, appunto dico, non si può assolutamente. Stiamo monitorando la situazione, però diciamo che era meglio che io stessi molto separata dagli altri esseri umani.
0: Ecco, alitami addosso che voglio stare a casa.
1: Ma
0: per il piacere
1: qua,
0: del pubblico.
1: Vieni, tossisci, abbraccia.
2: Tossisci un po'. Una...
1: Aspetta, è andato di un abbraccino, vieni qua che t'abbraccio.
0: Avete sentito che bella voce? Però ieri quando mi ha mandato, io non posso farlo sentire perché è una questione di privacy, ma quando mi ha mandato l'audio la voce è ancora più
1: basta,
0: morbida.
1: Non ho più energia, torno a casa. Bello. Ciao ciao.
0: Faccio altre due ore anche oggi, dai, grandissima. Ciao, domani.

0: Caravan, sono le 15 passate da un paio di minuti. Tra pochissimo l'inizio ufficiale di questa nuova puntata con Assolutamente Simo e Chip Chip sulla spalla.
1: Radio Televisione
0: Prima però,
1: Svizzera.
0: Appuntamento con le previsioni del tempo e l'attualità con Julie Arlen. Le previsioni fino a questa sera. A sud e sulla Romandia coperto con precipitazioni intermittenti, nelle regioni orientali ancora qualche timida schiarita ma asciutto, nelle vallate nordalpine favonio. Le previsioni per domani, che è giovedì, per tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. In serata a sud cessazione delle precipitazioni, a nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri. Temperature comprese tra 13 e 16 gradi ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: Sta richiedendo più tempo del previsto l'assegnazione dei dipartimenti in seno al Consiglio di Stato ticinese, che questa mattina ha accolto il democentrista Piero Marchesi, subentrato al ministro leghista dimissionario Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. La questione, che secondo più parti si sarebbe dovuta risolvere in breve tempo, si è prolungata fino al pomeriggio, con i consiglieri di Stato che sono tornati a riunirsi dopo la pausa pranzo. Maggiori dettagli e informazioni nei prossimi appuntamenti informativi. Notizie false e fuorvianti. Con queste parole Mosca prende le distanze e rassicura sulle voci di un possibile nuovo decesso per peste nel paese dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio di Irkutsk in Siberia. Ed è salito ad almeno una ventina di morti e decine di feriti il bilancio dell'ennesima notte di attacchi russi sull'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la regione di Chernihiv.
0: Prossimo appuntamento con

cercando di capire dai messaggi che arrivano che cosa vi hanno raccontato i miei amici e colleghi che mi hanno sostituita in questi giorni di influenza. Probabilmente qualcuno vi ha detto che mi ero assentata per decorare la casa per Halloween, non lo so. Niente di più distante da quello che faccio io. Ma malapena decoro un po' per Natale, per le festività, però diciamo che non è proprio una mia peculiarità. Qualche zucca magari, ma poi non è che disdegno queste feste, che ognuno faccia tutto quello che gli pare. Assolutamente Simo, buon pomeriggio. Fuori c'è una di quelle belle pioggiorelle d'autunno che tamburellano sul parabrezza. Tempo di musica se siete in auto. Beh, Chip Chip ce l'ho qui sulla spalla, come sempre mi becchetta l'orecchio, mi suggerisce delle cose, mi chiede delle curiosità, vuole sapere tutto. Dice che con le ali bagnate non si sta fermi, si vola. E allora da qui alle 17 sapete che vi dico, vi tengo in quota io. Il piatto forte arriva alle 15:25 per la nostra rubrica Una non basta oggi. Due canzoni dello stesso artista, come vuole la tradizione. La prima ve l'annuncerò, la seconda la indovinerete voi. E poi verso le 16:30 ci sarà anche un mini quiz per chi è in coda, per esempio. Allacciate le cinture perché oggi avrò anche dei regalini per voi. Le calze di Rete 3, la matita infinita. Questo alle 16:30. Si vola subito con le bambole di pelle.

0: che bello, voi siete spesso un'ispirazione. In base a quello che scrivete adattiamo poi i nostri temi, no? Magari vi preparate un argomento, poi dici ma vabbè. E a volte è il contrario, noi diciamo delle cose che vi ispirano, tipo una bella passeggiata sul Generoso che io volevo tanto fare domenica scorsa, quando invece poi me ne sono stata a casa a curarmi dall'influenza. Non bene, ma proprio per niente. Dovrebbero proibire, cioè tipo proprio vietare ai malanni di intervenire proprio durante il fine settimana. Cioè una sciagura, poi ovviamente stiamo parlando di sciagure in termini abbastanza divertenti, però di fatto, come sentite, ancora non mi sono del tutto aggiustata. Quindi mi organizzo, mi faccio prendere insomma da questa nuova deriva di trekking in montagna. Mi organizzo, prendo tutto il materiale necessario, le scarpe adatte così da non dover restare magari ferma in montagna perché non riesco più a muovere i piedi e le caviglie, le ginocchia. Organizzo tutto, venerdì sera bam, influenza. Invece ci sono persone che ascoltandomi si sono ispirate, sono partiti quindi per fare dei bei giri in quel del Generoso e le foto sono stupende, anche perché domenica era una giornata bomba, era proprio perfetta, c'era il sole perfetto per andarsene in giro a zonzo. E vabbè, è andata così, recupererò probabilmente il prossimo weekend, ma a questo punto me la sto gufando e dovrei soltanto stare in silenzio.
1: Allora domenica vieni a farti una passeggiata a Castel San Pietro, alla Sagra della Castagna.
0: Castel San Pietro, allora io vorrei fare un tour di Sagre delle Castagne domenica, ho letto che c'è anche ad Ascona, quindi insomma, ma dovrei fare un po' un giro un po' strano effettivamente, ma perché no? Comunque l'idea è proprio quella, che poi domenica è

0: che poi domenica è, che poi domenica è. C'è chi lo sa che giorno è domenica, è il giorno delle castagne, 11 ottobre dalle 13.30 a Cugnasco in Piazza del Gatto, musica, e buvette, torte casalinghe, bella castagnata, insomma anche quella potrebbe essere un'occasione per farsi una bella scorpacciata di castagne. Vedo che comunque diversi amici sono andati sul generoso, forse perché la settimana scorsa ne abbiamo parlato con così tanto entusiasmo, no? Dopo essere andata a farmi il bellissimo giro sul Boglia, Alpebolla, eccetera, di 7 ore di cammino invece che 2, volevo andare sul generoso, mi sono ammalata, ma c'è chi invece si è fatto prendere da questa smania di cammino ed è andato sul generoso. Allora io mi dico, visto che siamo in tanti ad avere questa passione, che talvolta è necessario un po' farsi coinvolgere, no? Una passeggiata tira l'altra, come le ciliegie. Ma perché non organizziamo una bella passeggiata insieme?
1: Eravamo

le ali, come il nostro Chip Chip, che è anche leale. Max Pezzali, il suo nuovo brano uscito venerdì. Castagnata anche all'Osone, l'11 ottobre alle 14.30, giornatona di castagnatone. In giro dappertutto, assolutamente segnalatemele, che sarà un mio privilegio poi farle girare queste castagnate. Tra poco una non basta.

0: migliore delle tradizioni dell'indie folk, secondo me, Phoebe Bridgers, qualche centinaia d'ore d'ascolto di Elliott Smith l'ha fatte, ci mancherebbe, capostipite di questo genere meraviglioso, e lei me lo ricorda tanto ed è un super complimento. Lost Boys, Phoebe Lucille Bridgers, cantautrice californiana meravigliosa che abbiamo ascoltato con queste belle chitarre acustiche. D'ora
1: una non basta.
0: Una non basta proprio. Allora, oggi il tempo è perfetto per me. Per chi è un po' nostalgico e chi ama queste sonorità sarà super felice. Per chi invece è un po' più maranzino, un po' più tamarrino, dirà: santo il cielo, che cosa propone quella lì? No, ma dai. Allora, oggi Radiohead, signori. Allora, la prima ve la dico inevitabilmente e con molto orgoglio vi annuncio Creep, il pezzo che li ha fatti forse conoscere di più al mondo e che loro per anni si sono rifiutati di suonare dal vivo, quei colpi secchi di chitarra prima del ritornello. Insomma, leggenda vuole che Johnny Greenwood li facesse per sabotare una canzone che non gli piaceva e il risultato è diventato il marchio del brano. Legato al secondo brano, per una non basta invece c'è un indovinello, ma oggi ve la metto proprio semplice, anche perché così magari ci arriva anche il nostro chip che non ne azzecca mai una. Indizi sulla seconda. Titolo cortissimo, una sola parola, 4 lettere. In inglese vuol dire giusto, ma anche soltanto, dai, in una rubrica che si chiama Una non basta, è quasi una provocazione. Quindi questo sarà il titolo del secondo brano che andrà senza interruzioni in Una non basta oggi con i Radiohead. Creep, e poi indovinatela voi. Enjoy.

veramente uno degli assoli più belli della storia della musica, sicuramente della storia dei Radiohead, che oggi abbiamo ascoltato per festeggiare il compleanno di Thom Yorke, non era proprio un caso. Una delle voci più intense, riconoscibili e inquietamente affascinanti della musica degli ultimi 30 anni. Con i Radiohead ha preso il rock e l'ha portato in territori un po' strani, passando da queste chitarre che avete sentito sia in Creep che in Just. E la missione di Ora non basta ancora di più quest'anno, in questa seconda stagione di Trip Trip con Assolutamente Simo, è proprio quella di ascoltare un pezzo tra mille virgolette prevedibile, insomma più radiofonico, più conosciuto, e una piccola chicca da portare al nostro gentile pubblico. Chicca anche lei, con la sua Alfonso del 2013, levando

0: Russo.
1: Tanti auguri, ma non ti conosco.
0: E non ce ne sono tanti di Alfonso in giro. È un nome bellissimo, Alfonso, come mio zio Alfonso, un uomo meraviglioso. Non lo so, a proposito del ritornello meraviglioso di questa canzone di Levante, che è stato uno dei suoi più grandi successi, il brano che l'ha fatta conoscere, un inno per chi si sente fuori posto a una festa, insomma, ad esempio. Voi come la prendete quando vi ammalate? Siete tra quelli che tacitamente si guariscono, insomma, si mettono tranquilli, bevono le tisane, stanno lì a dormire tranquilli, oppure siete tra quelli che si arrabbiano? Io mi arrabbio, quando mi ammalo mi arrabbio un po'. Non è che divento scontrosa con tutti quanti, mantengo comunque le buone maniere, però mi arrabbio, e che ci posso fare? Andiamo sul cubo a ballare. Trip, trip.

0: ti prende l'influenza, soprattutto quando hai delle belle cose. Non ho soltanto saltato la bella camminata al generoso, ma anche la mia famosa cena con i miei compagni delle elementari. Ah! Poi ve ne parlo, vi parlo di quelle feste alle quali non puoi andare per una questione di impegni familiari o per malattia, che sono le feste più riuscite della vita, così apprendi poi da chi c'è andato. Ma ora ci mettiamo comodi sul nostro divanetto delle BBC Sessions con Rino Scarcelli.
1: The Session, la sessione, la BBC Session.
2: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Iko and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni, molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al Festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.

0: solito.
1: Love me in sunshine.
2: Perché ci sono io, dici?
3: Per questo?
0: Soprattutto oh, sciogliti, perché ci sei. Mi sciolgo, le trecce, i cavalli corrono. Quando sento la voce di questa piccina, che adesso avrà anche il 2021, era l'uscita di questa Cover Me in Sunshine qualche anno in più, la figlia di Pink. Meraviglia.
2: Pensa che sono io ingenuo, pensa che persona spicciola, si dice così?
0: Sì, spicciola.
2: Spicciola, proprio che non ha pretese, ma si illude. Pensavo che stessi parlando di me.
0: E tu questa la consideri una persona spicciola? Per me questa è una persona narcisistica, egocentrica.
2: Esatto.
0: E quando senti dei complimenti pensano siano rivolti soltanto a te.
2: No, ma allora siccome ti posso dire una cosa?
0: Non lo so. Questa domanda è
2: Lo so, è un po' doppio taglio.
0: Sì.
2: Allora, mia moglie, io litigo spesso con mia moglie su questa cosa qui.
0: Ci credo, santa donna.
2: Lascia fare. Ma siccome lei non mi fa mai complimenti? Allora me li faccio da solo.
0: Oh.
2: E lei quindi mi giudica persona narcisa. Ma non sono così.
0: Ma c'ha
2: ragione. Per sopravvivenza me li faccio da soli.
0: Ma in che modo? Cioè, in che modo, Marco, ti fai questi complimenti?
2: Mi è andata ieri, hai visto?
0: In questo modo la faccia compiaciuta.
2: Certo.
0: Ma che tenerezza.
2: Sì, oppure guarda, visto i capelli, nonostante l'età, c'è star in genere.
0: Sì.
2: Oh, niente.
0: È una specie di phishing, si chiama
2: phishing.
0: Phishing for compliments. Tante persone hanno questa sindrome.
2: Ah, ecco.
0: E quindi fanno di tutto. Ma se tu la lasciassi fare, magari fra 10-15 anni, con pazienza,
2: arriva un complimento.
0: Ti arriva un piccolo complimento.
2: Ecco, sappiate che la storia come tra me e Simone è uguale, come tra me e mia moglie.
0: Non
2: zero
0: ti ho
2: complimenti.
0: Mai fatto, io non ti ho mai fatto complimenti.
2: No.
0: Già il fatto che sei qua con me adesso.
2: Ah, già, è vero. È un gran complimento.
0: Non è un complimento?
2: Che sciocco.
0: Io che ti
2: che
0: permetto
2: sono.
0: Di parlare con me.

0: di talk, quante cose.
1: Nomi importanti. Nomi importanti.
0: Ma cosa vuoi? Hai preso la sindrome lì del cialtrone.
1: Ah, va, ma che c'entra?
0: Ah, perché lei mi sa dire altri nomi importanti, magari come un nome che conoscono tutti, tipo Jovanotti. Jovanotti lo conoscono tutti, o no? Alle Farben anche, però forse Jovanotti un po' di più. Dai, facciamo, chi è che non conosce Jovanotti?
1: Facciamo Michael Jackson e non se ne parla.
0: Sì,
1: più.
0: Ma cioè, insomma, cioè, ma Michael insomma, Jackson, ma cosa c'entra?
1: Lo conosce anche mia figlia che ha 10 anni.
0: Ma secondo me tua figlia che ha 10 anni conosce pure Jovanotti, fidati.
1: Sì, può essere. Ha fatto un brindisi perché ha fatto il compleanno qualche giorno fa. Ha detto: sono contenta di avere adesso 10 anni perché finalmente potrò vedere più film dell'orrore.
0: Davvero?
1: Capisci con chi devo condividere
0: ma
1: lo spazio della casa?
0: Ma l'hai cresciuta bene?
1: Molto bene.
0: Vuoi la babysitter? Mia figlia è bravissima. Adora i film dell'orrore.
1: A gratis però, io non pago.
0: Non se ne parla, niente gratis a questa terra.
2: Case di pane, riunioni di rane.

0: Certo, giovanotti, signor di gioia, ha fatto uno sbadiglio, ci poteva entrare un elicottero in quella bocca. Mi fido di te, è una frase importante, eh? Sì. Ti è mai capitato di fidarti di qualcuno?
1: Io mi fidavo di te, Simona, una volta, ma già le cose
0: sgrianzato. Non ti devi fidare di nessuno, soltanto di te, roba. Vero? Mia mamma diceva, chi fa da sé fa per tre, fidati soltanto di te. E poi ci ho messo del tempo a capire che
1: era un modo di dire.
0: Che era un modo di dire che posso anche chiedere anche aiuto quando ho bisogno.
1: Prova a chiedere.
0: Cosa puoi fare per me?
1: Non chiedere a me, vedrai.
0: Fammi ridere di gioia.
1: No,
0: vedi.
1: Non sono capace.
0: Però mi fido di te, mi fido in parte anche delle previsioni del tempo, anche perché a questo punto basta guardare fuori dalla finestra. In tutta la Svizzera coperto con precipitazioni intermittenti, questo è il tempo fino a questa sera. Le previsioni per domani, che è giovedì, per tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. In serata a sud cessazione delle precipitazioni, a nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Diamo uno sguardo anche al traffico, approfitto dunque per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Il Consiglio di Stato ticinese sembra aver raggiunto un'intesa sulla ridistribuzione dei dipartimenti dopo l'arrivo in governo di Piero Marchesi, subentrato al dimissionario Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. Tra pochi minuti l'esecutivo cantonale terrà una conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per rendere note le decisioni prese. Per la cronaca regionale, il comune di Riviera segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere Monzello di Ragna. Pertanto l'acqua distribuita in rete non deve essere bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale, non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. Acqua che invece può essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazione anormali. Infine, in Spagna l'11 novembre si terrà uno sciopero generale per chiedere misure sia in risposta alla crisi degli alloggi sia per salari adeguati al carovita. A sostenere la giornata di mobilitazione sono i principali sindacati del paese, che da settimane promuovono dimostrazioni e proteste. Uno sciopero che giunge a 18 giorni dalle elezioni politiche anticipate decise dal premier Pedro Sanchez.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: scivola addosso. Sono irrecuperabile.
1: Siamo un po' tutti irrecuperabili. Abbiamo parlato anche di malattia, di influenze, così, ma brevemente, senza tediare nessuno, e dell'approccio che abbiamo con noi stessi, no? Quando ci ammaliamo, c'è chi si arrabbia, chi si lascia cadere inerme sul divano e sopporta e si rilassa, chi dopo 2 o 3 giorni comincia a diventare veramente insofferente. Quindi non solo si arrabbia, ma rompe pure le scatole ad amici e familiari.

Poi c'è invece tutta la categoria di amici, parenti, conoscenti e colleghi che ti chiedono: ma come mai ti sei ammalato? Come mai non hai preso forse le vitamine giuste? Perché ci sono delle vitamine giuste che non ti fanno ammalare mai, no? E che poi ti guardano con quell'espressione un po' da io so come non ammalarmi. E a te ti viene un po' la carogna addosso e ti dice: sai che ti aspetto al varco, vediamo se non ti ammali mai. E invece dall'altra parte, se non vuoi essere una carogna, dici: ma buon per te che hai scoperto questo miscuglio giusto di vitamine. Non lo so, io credo di avere una buona alimentazione, di vitaminizzarmi in maniera corretta senza eccedere. Poi è un attimo, le difese immunitarie, la stanchezza, e sai poi che cosa che consentono a questi virus, a questi batteri di prenderti talvolta. Bene bene, male male, non lo so. Quindi tra le tante cose che ho saltato c'è stata anche la cena di classe delle elementari, e qui apro un capitolo, perché ovviamente si era creato nei mesi, in tanti mesi, un'organizzazione, si era creato quindi un gruppo, e alla fine di questa cena tutti super soddisfatti, tutti contenti che si sono incontrati, felici insomma di avere passato una serata meravigliosa. Ma perché tutte le volte che tu non vai a una festa, per diverse ragioni, come in questo caso per me, per l'influenza, la festa è la più bella che ci sia e le persone si sono divertite come non mai, ma perché questa legge di Murphy? Sarebbe stata la stessa cosa se ci fossi andata io?

Cycle Breaker. E di nuovo un buongiorno a tutti voi. Benvenuti in Assolutamente Simo con Chip Chip sulla spalla, pronto insomma a darmi delle dritte, anche a tenermi sveglia, no? Talvolta quando è necessario un becco, ecco, potrebbe fare al caso nostro. Una beccata. Dici, ehi, sei attenta, sei sveglia? In questo mondo bisogna essere sempre reattivi. Oppure no? Bisogna solo essere

si vola rapidi verso le 17, anche con le ali bagnate. Chip Chip non arresta la sua missione di portarci con una botta di fortuna sereni e tranquilli quanto possibile alle 17. Magari c'è chi è in coda in questo momento, chi ha un attimo di previsto di fare un attimo di pausa, chi ha già staccato. E allora dalla seconda stagione di Chip Chip è partito un mini quiz giusto per la gloria, che però da oggi mette in palio anche dei regalini. Allora, per il mini quiz che andrà in onda tra pochissimo, ho per voi delle calzette di Rete3, bellissime calzette da avere assolutamente con il logo di Rete3 e la matita infinita. Cioè, che vi posso dire, è veramente un pacchettino di tutto rispetto. Si parteciperà via WhatsApp, quindi 079-873-8073 è il nostro numero dove potrete mandare la vostra risposta corretta. Dapprima ci ascoltiamo gli Script, quindi con Superheroes, che sono poi i supereroi di tutti i giorni, no? Quelli che non hanno il mantello, che tengono duro anche quando le cose vanno storte.

0: riuscita ad avere un pacchettino di regali per il nostro quiz salvatempo. Non so, non ho ancora bene idea di come chiamarlo, ma l'ho pensato come momento per intrattenervi un po' se vi state annoiando in colonna, e questa potrebbe essere un po' un'ora da colonna. E allora sono riuscita ad avere il mio pacchettino di gadget. Abbiamo per voi delle calze griffate rete 3, taglia unica, quindi non è necessario assolutamente stare lì a mandarmi il vostro, la vostra taglia, le vostre misure, però vi è necessario mandarmi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, così poi potrete essere estratti fra tutti coloro che manderanno la risposta esatta. La domanda di oggi è a tema pioggia. Non poteva che essere, l'aspettavamo così tanto che adesso influenza anche i nostri giochi. Chi ha inventato, magari lo sapete, oppure potete rispondere così a sensazione, chi ha inventato il tergicristallo? Questa è la domanda nel nostro quiz per gli automobilisti. Risposta A, chiaramente abbiamo multiple choice, Henry Ford in persona. Risposta B, una signora dell'Alabama in gita a New York. C, un tranviere di Zurigo che era stufo della neve. Quindi chi ha inventato il tergicristallo per riuscire ad accaparrarsi le calzetten? Firmate rete 3 e non da ultimo la matita infinita. Chi ha inventato il tergicristallo? A, Henry Ford. B, una signora dell'Alabama in gita a New York. C, un tranviere di Zurigo stufo della neve. Parteciperanno all'estrazione solo tutti coloro che avranno mandato nome, cognome e indirizzo.
1: Cip cip, uccellino curioso.
0: 079 873 8073, buona fortuna.

0: Bell Holland Drive, felice questa giovane artista lucarnese.
1: Ti prego non morire mai.
0: Talentuosissima, mi piace molto. Tra pochissimo la soluzione del nostro mini quiz che mette in palio calzette e matita infinita. Vi lascio ancora un po' di minuti, stanno arrivando delle risposte, tante risposte corrette, e quindi faremo una bella estrazione fra tutti voi. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono necessari per partecipare.

0: dicevo, oggi Chip Chip ci ha insegnato che non bisogna smettere di sbattere le ali per riuscire a restare in volo anche quando piove. Learning to fly, e se non sa spiegarci lui i fondamenti del volo, non so chi altri. Tom Petty and the Heartbreakers. Siamo alla soluzione, abbiamo anche un vincitore di questo primo pacchettino di questa nuova stagione di Chip Chip, con all'interno calzette e matita infinita.
1: È la signora dell'Alabama, confermo, signora dell'Alabama, è stata una donna, mi ricordo sta cosa, è stata lei.
0: Ma lo sapevi, ti è venuto in mente? Allora, c'è da dire che sono quelle notizie curiose che a volte leggi, insomma, che magari ti capita di scorgere da qualche parte su riviste oppure guardando Instagram, e poi magari te ne dimentichi. Effettivamente la risposta esatta è proprio la risposta B. In tantissimi ci siete arrivati. Risposta B, quindi Mary Anderson, nell'inverno del 1902 a New York. Lei vide il conducente del tram sporgersi dal finestrino per pulire il vetro dal nevischio, inventò quindi una spazzola azionata da una leva dall'interno e la brevettò poi nel 1903. Le case automobilistiche non erano interessate e lei non ci guadagnò mai, ok? È una triste piccola storia, triste in fondo, ma pensate cosa sarebbe oggi la nostra vita senza tergicristallo. Mi capitò una volta in un viaggio di ritorno da Berna con mio fratello in un'auto che era una Citroen che aveva un tergicristallo unico che si ruppe, e vi dico che a malapena arrivammo poi alla stazione di servizio. E quindi evviva Mary Anderson e il suo tergicristallo. Chi l'ha vinto il nostro pacchettino, il primo pacchettino di regali? Lorenzo. Quindi adesso ti comunicherò via WhatsApp la tua vittoria, se non mi stai ascoltando. Prossimo appuntamento con il nostro mini quiz per superare la noia della colonna domani alle 16:30.

quattro fratelli irlandesi con questa canzone del 2000 che probabilmente avevate anche voi, almeno in una cassetta registrata dalla radio. Ve le ricordate ancora le cassette registrate dalla radio quando il maledetto DJ ci parlava sopra?

0: nome Federico Palana dell'89, non è neanche proprio un pischellino, nato come freestyler della scena rap torinese. Come si sta quando si vince un premio a Rete 3? Come vi fa sentire avere tra le mani, oppresso, pensare, immaginare di avere tra le mani il bottino che vi siete accaparrati con il quiz chip? Vi faccio sentire subito la reazione standard, devo dire doverosa, al minimo che si possa pretendere, quando si ricevono delle calzette e una matita infinita firmata Rete 3.
1: Allora, ovviamente sono veramente molto molto commosso, cioè ragazzi, questa è la seconda volta che vinco qualcosa con voi. Ringrazio chiunque sia in redazione, ringrazio me medesimo per essere un fan delle quattro ruote, ringrazio quelli della metropolitana che guidano i treni ogni giorno, anche se non c'è la metropolitana in Ticino. Vabbè, basta, ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Ma ti vogliamo bene anche noi, vedete, se volete anche voi provare questa grande emozione, appuntamento con il quiz di Chip Chip domani alle 16:30.

0: come i bambini quando tirano fuori gli ultimi granelli di energia e poi si addormentano sul piatto. Ecco, mi sento un po' così. Måneskin, supermodel, è arrivato il momento di salutarvi. È forse anche arrivato il momento di atterrare, caro Chip Chip, che hai svolazzato allegro in questo studio per 2 ore. Come diceva Tom Petty, volare è facile, il difficile è scendere. Grazie per aver volato con me sotto la pioggia. Domani si riparte con chi? Beh, assolutamente Simo. Tra pochissimo il gruppo di Cialtroni in visita dalle 17.
1: Arrivederci, mi mandi una cartolina!

0: un po' che non sentivo questa canzone di Kygo. Che ricordo di aver detto questa cosa, l'ennesima caigata di Kygo. Me lo ricordo. Mati Noyes.
1: Una domanda, tu che sei esperto. Sì. Che strumento? Di cagate. Che strumento era quello lì?
0: Ma è un synth. È un lead. Un lead synth
1: per bambini però
0: la Bontempi, la Bontempi.
2: Radio Televisione
0: la Bontempi, la piano alla Bontempi. Sono le 17, buona serata anche a Marco Di Joa. Come sta Di Joa?
1: Bene grazie.
0: Si vede.
1: Bene grazie. Allora fatemi fare il mio sporco lavoro, previsioni per domani per tutta la Svizzera.
0: Drammatico.
1: Veramente. Per domani molto nuvoloso.
0: Sia più drammatico, vada.
1: Con precipitazioni frequenti.
0: No, non frignetta, non più drammatico.
1: Con precipitazioni frequenti. In serata, dannazione al sud, cessazione delle precipitazioni.
0: No, non è buona la prima.
1: No. No. Al nord, calo del limite delle nevicate a 1700. Non sto capendo.
0: Finalmente, 1700 nevicare.
1: Piove, basta.
0: Rimpolpiamo sti ghiacciai, ragazzi.
1: Temperature comprese tra 13 e 16 gradi.
0: Prego. Traffico immancabile a quest'ora nella Svizzera italiana, specie sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Sulla 2 ancora in direzione nord fra Quinto e Airolo, segnalate code di 5 chilometri con tempi d'attesa di 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 17. Il governo ticinese ha comunicato il nuovo assetto dopo il giuramento del rappresentante UDC che ha preso il posto di Claudio Zali a Bellinzona. Il nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi sarà il direttore del Dipartimento Territorio. Norman Gobbi torna invece a capo del Dipartimento delle Istituzioni, riprendendo le responsabilità politiche di magistratura e polizia cantonale. I dipartimenti sono stati così ricompattati nelle modalità previste a inizio legislatura. Andiamo all'estero. Israele si è fermato oggi per ricordare l'attacco terroristico di Hamas sferrato il 7 ottobre di 3 anni fa, che causò la morte di almeno 1200 israeliani tra civili e soldati. I familiari delle vittime si sono raccolti nei luoghi della strage per commemorare i loro cari con un minuto di silenzio. Un attacco che ha scatenato la vasta offensiva israeliana tuttora in corso, soprattutto nella striscia di Gaza, dove anche la notte scorsa 2 persone sono morte sotto le bombe di Tel Aviv. Notizie false e fuorvianti. Con queste parole Mosca prende le distanze e rassicura sulle voci di un possibile nuovo decesso per peste nel paese dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio di Irkutsk in Siberia. Una situazione che solleva dubbi e timori tanto da spingere l'OMS a chiedere al Cremlino informazioni supplementari, visto che il caso potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di sanità pubblica straordinarie.

0: Pensa quanto deve essersi impegnato Tony Hadley a scrivere il testo di questa canzone. Please stand up, don't fall down.
1: Sì.
0: Be kings of, king for a day.
1: Ah, ragazzi. Ma l'abbiamo messi bene.
0: No, beh, il risultato comunque è buono,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: La sua voce vale la canzone.

0: Tu ormai è pronto, presenti lei, vada.
1: Allora, sì, perché sono... Perché sono le... Sono le 17.07. È strano però che... Griso, dai. Se vieni tu, dai, che tu sei più bravo a fare questioni. Dai. Ma perché?
0: È passato un anno, È passato un anno.
1: Ma che non
0: è? Lei è pronto?
1: Sempre.
0: Mi faccia una presentazione come si deve. Vada.
1: Nel club dei cialtroni si parte.
0: Non mi piace, ne voglio un'altra.
1: Un'altra.
0: Sì.
1: Potremmo partire con gli U2.
0: Potremmo, sì, potremmo. Dai.
1: Potevamo invece, non l'abbiamo fatto, ma...
0: Non l'abbiamo, potevamo, giustamente, riesce anche a farmi ridere.
1: E quindi, sì, dai. Bob Sinclair e Kisa...
0: Kisa, sì.
1: Kisa,
0: sì.
1: Non lo so, con Aiken Wade.
0: Sarebbe Kaisha.
1: Signori, sì. Ah, Kaisha.
0: Kaisha, Kaisha.
1: Kaisha, Kaisha.

0: gioia, lei mi coglie impreparato con la rassegna stampa. Non
1: sì,
0: mi
1: è
0: può
1: vero.
0: Partire così.
1: È vero.
0: Poi le canzoni dovrebbero farle più lunghe, eh?
1: Sì,
0: qua
1: esatto.
0: Ormai siamo abituati ad altri ritmi.
1: Tutta colpa dei social.
0: Bob Sinclair, allora mi senti là fuori?
1: Sì, ci sono.
0: Almeno
1: ci sono,
0: tre minuti. Sono. No, ci sono, devi fare più francese. Lasci stare, di gioia. Vada con la rassegna stampa.
1: Allora, attenzione, parliamo di una nuova moda. I ventenni tornano in vacanza con i genitori.
0: Ma veramente?
1: Sì, è bellissima questa cosa.
0: Sono finti i soldi.
1: Penso di sì, non se ne vergognano più, anzi fanno delle stories sui vari TikTok, eccetera. Il 59% delle persone intervistate che fanno vacanza appunto con i genitori dichiarano: l'hotel è bello.
0: E quindi ci torniamo.
1: L'ombrellone è comodo. La cena pure.
0: È tutto gratis.
1: Esatto. E il 51%. No, se il 59%, come fa a essere il 51%?
0: Sarà il 41.
1: Forse il 41%. Scroccare è bello. Questa è la libertà dei giovani di scegliere dove andare. Attenzione, però, il trend pare abbia anche degli effetti collaterali. La madre bussa alle 7 del mattino anche se la colazione chiude alle 10. Non è bello, eh?
0: Vabbè, va a rassicurarsi anche la madre.
1: Si scende. Il padre, anche in vacanza, continua a chiedere: l'hai spenta la luce? Capita anche
0: quanto
1: quello.
0: Paga mia lui. No.
1: E poi ed è sempre il papà che chiede al figlio di mettere l'asciugamano su più sdraio per non avere persone sconosciute attorno.
0: Sì,
1: mio papà
0: no,
1: la se...

0: cose che generano risse. Vorrei ricordarle di gioia.
1: Ed è incredibile. No, come risse?
0: Sì, tu metti gli asciugamani sullo sdraio così per.
1: Ah sì?
0: Eh beh, certo,
1: io se sono la famiglia numerosa.
0: L'ho
1: sai
0: capito.
1: Quanti parenti ho io?
0: Sì. Ma se io arrivo, mi stai occupando il lettino.
1: Ma passiamo avanti, sì, andiamo in Giappone. Il club di cialtroni fa viaggiare da una parte all'altra del mondo. Lì c'è un bar che per ordinare è vietato parlare. Si chiama A Cafe Without Words. Vuole tradurlo?
0: Un caffè, un bar senza parole.
1: Bravissimo, non puoi scrivere, usare il telefono, mostrare neanche una foto, devi mimare quello che vuoi e sperare che il capriere capisca.
0: Che bel gioco!
1: Allora, ti metto alla prova.
0: Dai.
1: Ti ordino.
0: Sì.
1: Un caffè.
0: Sì.
1: Ristretto, in tazza fredda, schiuma a parte.
0: Il gesto è questo.
1: Vai.
0: Ecco.
1: Pensi che si sia capito?
0: Sì.
1: E allora andiamo avanti. Vai. Economia internazionale, prescindere da tutto, anche noi siamo un programma di un certo tipo.
0: Sì, un certo livello.
1: I dati mondiali dell'inflazione parlano chiaro. Il caro vita è un problema, l'inflazione è un problema. Addirittura il costo medio di un primo appuntamento negli Stati Uniti d'America è salito a $200. Qualcuno parla di 250.
0: Niente di meno.
1: Ecco cosa suggeriscono i ragazzi per non rinunciare a uscire. Nel primo appuntamento niente ristorante, niente cinema, ma solo una passeggiata brevissima nel parcheggio dell'auto, brevissima perché più passano i minuti e più il parcheggio costa.
0: Costa, esatto, come nel 700 quando non c'erano le auto.
1: C'erano i calessi.
0: C'è una passeggiata e basta.
1: Vabbè, meglio se l'auto è di lei.
0: Sì, in effetti.
1: Se proprio volete cenare assieme, raccomandato il tour dei distributori automatici.
0: Bello.
1: Che non è male come cosa.
0: Un'ideona.
1: Oppure concedetevi una bella cena in cui si ordina solo acqua e si giudica il menù come se l'aveste già mangiato.
0: Oppure vai a fare l'assaggiatore di oli. Sai,
1: gli
0: assaggi di olio col padellino, non l'ha mai fatto.
1: No, beh, ma poi ti viene fame.
0: No, non ti viene solo fame, eh.
2: It ain't no country club either.

0: Vabbè, con tutto il bene che si può volere a Anderson Paak, sì, ma prendere una canzone come Lovely Day di Bill Withers e trasformarla così tirandola un po'. Non ti piace? È carina, ma è l'originale è molto meglio, posso dirlo da anziano.
1: Adesso da anziano, lo spiega anzianismo.
0: Allora, sì, siamo al nostro gioco, la doccia al trone, in palio ci sono 50 franchi in buoni acquisto. Cosa bisogna fare? Bisogna ricantare via WhatsApp allo 079 873 8073 la canzone che Di Gioia sta per interpretare sotto.
1: Non mi parli, sono concentrato, mi scusi.
0: Non sto parlando a lei, sto parlando al pubblico. Di Gioia, si faccia gli affari suoi e se la studi.
1: Ma non può parlare da un'altra parte che mi disturba. Scusi, io sto facendo un programma radiofonico, uno show radiofonico addirittura.
0: Infatti adesso cosa deve fare? Sentiamo.
1: Devo
0: vede che non lo sa neanche lei.
1: No.
0: Allora perché apre la bocca e dà vento?
1: Quindi cosa devo fare?
0: Deve cantare quella canzone,
1: sì,
0: e la gente la deve capire.
1: Ah, ok.
0: Ok, poi la deve ricantare al numero che ho detto poc'anzi.
1: Bene.
0: Va bene?
1: Sono pronto.
2: Vada.

comunque io sono sempre dell'opinione che il mistero dietro le belle voci della radio dovrebbe veramente rimanere tale. Così era giusto un appunto.

0: di gioia, ma non è una cozzaglia di suoni.
1: Ma sì, perché uno pensa, sai, l'hai fatta finire perché ti piace, no, perché non riesce a entrare,
0: no,
1: canta,
0: non c'è,
1: suo,
0: c'è
1: non...
0: no, no, no.
1: E poi volevo soffermarmi,
0: c'è il sax a un certo punto che mi ricorda un film di David Lynch dove c'era un sassofonista tutto strano,
1: di David Lynch,
0: quel jazz un po' estremo che uno dice ma perché vabbè.
1: Ti piace questa parte del testo? Ti dico la verità, che ho la coscienza sporca, volevo fare la pop star ma sono Diletta Leotta.
0: È la terza volta che si riferisce a questa frase, se lo ricorda.
1: No, ma perché? Me la
0: lei
1: spieghi.
0: Le dà fastidio.
1: Sì.
0: Le dà fastidio questa frase perché viene coinvolta una ragazza che non c'entra niente.
1: Esatto.
0: Ha ragione. Frontiere della musica e non solo, perché parliamo di intelligenza artificiale con le notizie serie che arrivano quotidianamente,
1: sì.
0: No? Le dico una cosa, notizie di oggi. Il tema più serio sono gli agenti autonomi, ovvero le entità che vanno per gli affari loro, le entità dell'intelligenza artificiale che si muovono per gli affari loro senza nessuna indicazione. Questo è un pericolo, lo sappiamo. OpenAI, che è quella di ChatGPT, ha avvisato più di 100 organizzazioni private per attività non autorizzate collegate ad agenti AI. State attenti perché la cosa c'è un po' scappata di mano e quindi potrebbe darsi che voi, insomma, compagnie di un certo livello abbiate dei problemi con l'intelligenza artificiale che c'è sfuggita di mano.
1: Sì.
0: Ok. Astra, ricordiamo Astra che è stato chiuso come progetto perché era sfuggito di mano.
1: Ha preso la mano, va.
0: Ha superato una soglia che fino a poco tempo fa sembrava teorica. OpenAI, sempre loro, classifica Astra a livello critical per capacità cyber. Con strumenti e accessi adeguati può individuare vulnerabilità sconosciute e sviluppare nuovi metodi per aggirare i sistemi senza bisogno che un umano gli dica cosa fare passo dopo
1: senza
0: passo.
1: Senza indicazioni.
0: E per quello che l'hanno bloccato. Tra l'altro le aggiungo una cosa, negli Stati Uniti in questi giorni è nata una commissione di controllo governativa per controllare le agenzie o comunque le compagnie che producono intelligenza artificiale. Quindi c'è un controllo non per fermare il fenomeno ma per tamponarlo.
1: Sai chi la controlla l'agenzia?
0: Trump. No, quindi, no, chiaramente.
1: Che è un'intelligenza artificiale, secondo
0: me. Non dica boiate. Al
1: lo
0: di là
1: scoprirà,
0: di quello, non hanno fermato il fenomeno, cioè non hanno fermato la crescita dell'intelligenza artificiale, però quantomeno c'è una commissione di controllo. Questo è un inizio. Non si sa in Cina poi cosa faranno, anche se sono indietro circa, dicevo, 7 mesi rispetto al resto.
1: Che è un abisso per l'intelligenza artificiale.
0: Noi cosa possiamo fare al canto nostro? Raccontarvi cosa succede a livello globale sull'intelligenza artificiale, ma anche proporvi della musica creata appunto con un sistema di questi qua.

0: il rischio di passare una canzone con diciamo una lingua che non conosci è quello di creare un incidente diplomatico, perché è sempre dietro.
1: Chissà cosa dice.
0: Esattamente.
1: Ma mi pare pacifico.
0: Vabbè, è creata con l'intelligenza artificiale, e chiudiamo l'argomento con quest'altra notizia che arriva da Google, quindi via OpenAI. Uh-huh. Google ha finalmente risposto alla produzione di AI, alla sua nuova, insomma,
1: Gemini,
0: intelligenza,
1: no?
0: Artificiale. Gemini 4 Argon. Si chiama così, con cui dichiara risultati superiori ad Astra e Claude Opus, e quindi anche a Claude, all'altro. Però è rimasto indietro in alcuni test, quindi il rischio che, essendo superiore ad Astra, la faccia fuori dal vaso più di Astra, capito? Questo è il rischio. Beh, che è l'angolo,
1: siamo in buone mani.
0: Esattamente, va. Però la cosa più interessante è, sta cambiando un po' il tono della discussione, perché oggi Reuters, l'agenzia di stampa, racconta che nei grandi incontri finanziari e tecnologici di Singapore non si parla più soltanto della bolla AI per gli investitori, no? Anche i governi stanno discutendo apertamente di perdita di controllo degli agenti autonomi, i governi, armi intelligenza artificiale, gestite dall'intelligenza artificiale, quindi robot, droni, quindi, biorischi, occhio, quindi laboratori, via dicendo, e governance, quindi anche i governi potrebbero cadere con l'intelligenza artificiale qualora decidesse di mettere a zittire tutti quanti.
1: Ma no, buona notizia,
0: No, io vi tengo informato.
1: No, non da parte sua, dico in generale.
0: Magari, cioè, la buona notizia è che ho detto prima, c'è un sistema governativo istituito da Trump per controllare il prodotto dell'intelligenza artificiale.
1: Vabbè,
0: siamo al, attenzione, il anno orecchiabile, giusto per saltare di palo in frasca, come si
1: ci
0: può
1: sta,
0: dire, perfetto. La canzone non l'abbiamo mai messa, e l'ascolti, è carina.

0: questo, proprio questo pezzo della canzone col tastierino, quella roba lì era. Era quella roba che tiravi lungo quando il DJ doveva andare a fare la pipì, no?
1: Sì, mettevano
0: sei
1: questa,
0: minuti di canzone, andavi
1: e poi ritornavi.
0: E poi tornavi e eri fresco come una rosa. Allora, Ivan si chiama così, la canzone si intitola Fotonovela. DJ Pat, che è uno dei nostri affezionati, soprattutto quando, quando mettiamo questo genere di canzoni, ha apprezzato, quindi penso che come lui siamo stati tanti là fuori ad aver ricordato quantomeno questa pagina degli anni Ottanta. C'era anche però chi la odiava questa canzone.
1: Ma perché? Come fai a odiare una canzone, vabbè, che dai, ti fa il riverbo? Ella.
0: Perché no? Quindi... Vabbè, dipende dai gusti. Io dico sempre, ci sono canzoni che piacciono e quelle che non piacciono, non esiste la musica brutta o quella bella, no? Detto questo, siamo allo Sblocca Ricordi. Dopo vi dico dove ho scovato questa canzone.

0: non le ricorda niente, ma forse non ha visto il film in questione del 2012, che era Dark Shadows, interpretato da Johnny Depp e da altre attrici favolose, stile Eva Green, stupenda. Michelle Pfeiffer c'era in quel film. E Bella Heathcote, un'altra modella che poi ha fatto,
1: roba
0: fatto
1: così,
0: la parte,
1: eh,
0: della fidanzata di Johnny Depp in quel film, che interpreta un vampiro. Uh-huh. È un vampiro, viene maledetto dalla strega, Eva Green. Stupenda in quel film, ragazzi. Io... film molto bello di Tim Burton, sì, è un horror gotico, una commedia di quel genere, insomma, molto carino da vedere. E lì a un certo punto viene invitato Alice Cooper a cantare delle canzoni, tra cui appunto No More Miss Nice Guy, Mr. Nice Guy.
1: Ma questo non ha importanza, sa, maestro?
0: Perché
1: io ho pranzato a Milano, era il 2003, con Eva Green.
0: Ma va.
1: Sì. Sa che cosa ha ordinato? Risotto agli ossobuchi.
0: Ma veramente?
1: Non è una palla.
0: No, lei sta, sì, millantando.
1: No, io non millanto mai.
0: No, non millanto, no, millanto mai.
1: È una è verissima questa cosa.
0: Non sapeva cosa dire, si è inventato sta boiata terribile.
1: Lei
0: da dire alla radio. Ormai lei è, non è più credibile. Okay.
1: Posso... lei mandi un'email a Eva Green e chieda.
0: Sì, adesso mi organizzo. Certo. Allora, ho visto che apprezzate molto gli anni 80 e allora, Nick Cash Show.

0: Ale, avanti, ale, ale. Rientri nella doccia, giusto per i ritardatari, quelli che vogliono partecipare alla nostra doccia altrona e tentare di vincere 50 franchi in buon acquisto. Vada di gioia, canti.
1: Nine, nine, nine, nine, nine, nine.
0: Cos'è sta roba?
1: Nine, nine. Mm. Nine.
0: Allora, c'è da dire una roba, qualcuno nine, ci è arrivato, nine. Vogliamo dare la mano...

0: Siamo pronti per vedere, per sentire più che altro i vostri messaggi arrivati allo 079-873-8073 riguardo alla doccia al trono di oggi. Ripeto, in palio un buono da 50 franchi. Senta questo messaggio che mi ha fatto impazzire, senta, di gioia, è bellissimo. Senta.
1: Oh ragazzi, domenica era messa un po' distratto, un po' assorto. A un certo punto una frase mi ha ridestato.
0: Sì?
1: Il prete ha detto canti di gioia. Allora mi sono ripreso, ho detto come canti di gioia? Anche qui. Poi ho realizzato, non a dire altro.
0: Esortativo, e ora canti di gioia.
2: Beh,
0: anche
2: beh,
0: no.
2: Quando
0: pubblico,
2: io dico i miei fedeli, non è un caso.
0: Beh, certo, certo. Allora, don di gioia, eccolo qua, don di gioia. Don Marco, sentiamo i messaggi, dai, che ce n'è un po'. Vai.
2: Allora, sono pronto, senta qua.
0: Sentiamo. Ce la facciamo? Ah, scusa,
3: sì.
0: Eccolo qua.
3: Sì, vado anch'io in doccia e mi voglio anche un tanto.
2: Beh, però non c'entra, è fuori contesto, mi dispiace,
0: però
2: non puoi vincere.
0: Però ha registrato sotto la doccia, pensa che è carino.
2: Vabbè, andiamo, no.
0: È una reference, come le chiama lei.
2: È una reference, è vero, ma non ci fermiamo.
0: Vabbè, niente. Ce la fa?
2: Certo.
0: Vero?
4: Mamma.
0: Bello, brave.
4: La la la la la la la.
0: Brave.
4: La la la la la la.
0: Allora, abbiamo
4: la,
0: riuscito la, la.
2: È già questo.
4: La la la la.
0: Io direi di sì.
4: La la la.
2: Dipende come finisce, se lo dicono.
0: C'è anche il finale.
4: Villa. Let's go.
2: Potevano vincere, ma non hanno detto nulla. Pensi un po'.
0: Se la veda lei, di gioia.
2: Vabbè, allora andiamo avanti.
0: Sì, sì.

0: Penso sia anche del 95.
1: Penso di no.
2: E allora ha sbagliato, niente.
1: È forse un poco prima.
2: Poco prima?
1: Sì,
2: ma a noi non ci interessa.
1: È tipo del 75, 20 anni prima.
2: Vabbè, dai, c'è la vicina.
3: Vabbè, la cantiamo, dai.
1: Vai.
3: Mamma, just kill the man.
1: Bravo, però.
3: Goodbye, everybody. I've got to go.
2: Questa?
1: Bravo. No, se la veda lei di gioia, decida lei.
4: Mamma, poi non la so più già. Ah, qui. I mitici Queen, ciao.
2: Vabbè, io andrei avanti gli ultimi due, poi veramente premiamo.
3: Just kill the man.
2: No,
1: bravo.
2: Non la vedo convinta.
1: Bravo. No, la deve vedere se la veda lei. Dai, quello di prima.
2: Questo
1: direi.
2: Qua, dai, The Winner, sentilo.
1: Sentiamo.
2: Io la risentirei bellissima.
0: Plum, plum, plum, plum. Mamma.
1: Bravi, sì. Sono d'accordo.
4: La la la la la la la. La la la la la.
1: Cioè, sono in tre. Sì, in tre. Facciamo un applauso.
2: Bravi.
1: Un applauso all'Allegra Famigliuolo.

0: Cioè, è come entrare in una galleria d'arte e guardare un quadro e rimanere incollati per delle ore a fissare ogni minimo dettaglio. Questa canzone è quella roba lì.
1: Stupendo.
0: Queen, Bohemian Rhapsody, era la doccia al trono.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: 18 e 3 minuti.
2: Rete 3.
3: E allora, domani giovedì fuori c'è un tempaccio, tutta la Svizzera si è messa una bella copertina di nuvoloni grigi e grossi e piove quasi tutto il tempo. Al sud la nuvoletta dispettosa si ferma e la pioggia se ne va e fa la buonanotte. Mentre al nord la neve birichina scende giù giù fino a 1700 metri di altezza, tutta bianca e freddina.
4: Questo l'ho scritto lei, vero?
3: No, mi arrivano così i bollettini.
4: Certo.
3: Io leggo, fuori ci saranno dai 13 ai 16 gradi, non so se è una temperatura che insomma le piace. Quindi ricordatevi la giacca pesante se si esce a giocare.
4: Brr. Non so se essere raccapricciato oppure divertito.
3: Scelga lei, a lei la linea.
5: Il traffico
3: Raido.
5: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Buonasera, dall'Aido per nascondi.
3: Salve. Come va?
4: Mamma! Just kill me! Che bella canzone che
3: mi immaginavo piacesse anche a lei.
4: Traffico, la galleria. Comunque, una buona notizia: del San Gottardo era stata chiusa precedentemente,
3: sì?
4: È stata riaperta.
3: Meno male.
4: Ecco, leggo un po' come fosse il notiziario in lingua facile. Sulle strade della Svizzera italiana,
3: sì?
4: Ecco, sulla A. 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud c'è traffico dei rallentamenti.
3: Va bene. Cos'è? Le piacciono i rallentamenti?
4: La smetta.
3: Si
4: faccia gli affari suoi.
3: Ma sono curioso.
4: Faccia silenzio, se no mi incasina la vita.
3: È vero.
4: Che già incasinata di suo.
3: Immaginavo.
4: Sulla 24 da Stamio a Mendrisio, tra Lugano Nord e Mendrisio, l'ho detto.
3: Sì, mi pare di
4: fa
3: sì.
4: Fa niente, lo ripeto, lo ribadisco. Da Tenero all'aeroporto di Locarno, rallentamenti sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Sulla cantonale della Monevezza, niente Cadenazzo stasera.
3: Oh,
4: senza Cadenazzo non si può vivere.
3: Insomma.
4: No. Io questa l'ho sentita. Che bella canzone, che sono questi? Young Gun con Silver Fox, Stevie Sly. Vede, ho già perso la sensibilità sulla schiena.

0: Vedi, vai avanti mesi a dire un titolo, Kitsugi, Kitsugi, Kitsugi, poi scopri dal testo che è Kitsugi. Kitsugi la pronuncia esatta.
1: Senza la N?
0: Kitsugi.

0: Kintsugi. Ah, ok, Kintsugi, ok, ok, ok.
1: Lo spiega Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Siamo anche The Chaltron of the Day.
0: Vabbè, qui è triste storia,
1: No, basta triste storia.
0: È una triste storia perché io non me l'aspettavo, poi diffido sempre di questi personaggi che fanno cose. Dopo anni di cinema, ora lo aspetta la carbonara. George Clooney apre un ristorante italiano, farà anche il cuoco.
1: Beh, in Italia c'è stato un po',
0: Si è capito,
1: avrà frequentato i posti giusti.
0: Clooney.
1: Beh, George Clooney.
0: Clooney.
1: George Clooney.
0: Kintsugi.
1: Clooney.
0: Clooney. Cioè, tu andresti mai a mangiare in un ristorante di George Clooney?
1: Perché no? Bisogna vedere quanto spendi, perché rischi di lasciarti giù un rene.
0: E lui che cucina?
1: Perché no?
0: Ma va!
1: Ma perché no?
0: Ma no, non esiste.
1: Lei è noioso ogni tanto.
0: Sono noioso.
1: Sì.
0: Però io sono per quelli che sanno fare la cucina, i cuochi facciano i cuochi, gli attori facciano gli attori. Stop.
1: E se un cuoco vuole fare l'attore?
0: Può.
1: E il contrario?
0: No.
1: Perché?
0: Non lo so.
1: Lo spiega, adesso lo spiega perché. Vai.
0: Perché? Perché se. No, io lo so, adesso lo so il perché.
1: No.
0: Perché nel mondo dello spettacolo tu non devi studiare per forza. Perché tu fai il cuoco, fai quello che vuoi. Non è vero,
1: 14.
0: Tu puoi fare un provino e magari ti danno retta e magari ti prendono. Mentre se tu vuoi fare il cuoco, devi studiare. Se vuoi fare il chirurgo, ti devi laureare.
1: E lei che ne sa che non abbia studiato Clooney per fare il cuoco? Sentiamo.
0: Questo è vero.
1: E allora?
0: Questo è vero. Non gliela faccio mai, lei ha sempre un tiro.
1: Allora, scusi, è una deduzione logica la mia. Può aver studiato dei mesi o degli anni.
0: No, no,
1: per
0: carità,
1: fare
0: per
1: la
0: carità.
1: Carbonara.
0: Per carità, per carità.
1: Con tutto rispetto,
0: certo.
1: Per la carbonara.

0: vero, Digioia, i passaggi da voce piena a falsetto di Jason Derulo sono veramente degni di nota, specie dei fa. Quella roba lì, chissà come la fa. No, no, Joe, dai, no, così non posso dirlo alla
1: perché,
0: radio.
1: Perché? Dai.
0: No,
1: ma
0: no,
1: condividi, beh. Condividi.
0: No, no, no, non si mettono lì le dita.
1: Ma. Giovanna. Buon aperitivo.
0: Non le posso dire queste cose qua alla radio.
1: No, no, no.
0: Andiamo.
1: Bisogna avere le proprietà vocali, altro che. Beh, posso sempre chiedere al mio maestro, lui, ok? Sai, adesso glielo chiedo per la radio.
2: Non devo uscire con la pioggia, con la vespa. Nando, sei tutto bagnato, datti un'asciugata, to, to, to.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
1: Oh, buonasera, maestro.
2: Buonasera,
1: maestro,
2: buonasera, benvenuti al corso del DJ alla radio.
1: Sì.
2: E come va? Lei?
1: Bene, io ho una domanda, alzo la mano.
2: Ah, sì,
1: maestro?
2: Ok, l'alunno, l'alunno di Falqui, giusto?
1: Perché va dove è sempre Falqui. Lì lei va, va a parare.
2: Io ti ho scritto di Falqui,
1: no,
2: l'alunno di Falqui.
1: Posso sapere chi compila?
2: Chiede udienza.
1: Sì, chiede udienza.
2: Ma
1: alzo
2: mi,
1: la mano.
2: Mi dica di Falqui, di Falqui mi dica.
1: Sì, mi, no, volevo dirle, ma secondo lei, quando come il cantante Jason Derulo, ok, passa dalle note basse con la voce alle note alte, glissando, come si fa?
2: Si schiaccia le balle. Così, con la mano le prende tutte e due, le schiaccia così. Clac,
1: cioè,
2: e la
1: male, voce. Però,
2: però funziona.
1: Funziona,
2: è una
1: funziona.
2: Tecnica rinomata nel
1: lei
2: mondo dei cantanti.
1: Vabbè, vabbè.
2: Allora, Di Falqui è pronto per la lezione di oggi?
1: Certo.
2: Molto bene. Allora, le do quattro dischi. Ecco qua. Vuole quattro dischi o quattro picce? Scelga. Subito così.
1: No, no, quattro dischi preferisco.
2: Molto bene, le do uno perché.
1: Grazie, grazie, grazie. Buono lei.
2: Allora, il primo disco lo fa partire o dobbiamo aspettare due mesi? Zero, perché ci fa attendere. Eccolo qua, un bello gelo.
1: Devo attaccare la spina.
2: Al Di Falqui.
1: Spina giratina. Ecco,
2: ecco, bravo.
1: Schiaccio play, eccolo qua, fatto.
2: Il play, che tasto schiacciato?
1: Quadrato.
2: Il quadrato è lo stop. È un altro gelo.
1: Ecco perché.
2: Ma ogni volta.
1: Triangolo,
2: ogni volta
1: triangolo.
2: Anche gli altri alunni che ho avuto in passato, perché me ne mandate tutti uguali?
1: Ma perché magari lei non insegna come si deve, mi scusi.
2: Gero. Ecco. Le do un altro gero e un altro gero. Quattro geri, uno dietro l'altro. Le ho levato anche l'uno che le avevo dato così.
1: Non abbiamo iniziato.
2: Per simpatia.
1: Grazie.
2: Che non ho nei suoi confronti.
1: Beh, no.

0: Italia, qui c'è il festival dello stricciamento.
1: Ma sentivo, posso provare anche io su di me?
0: Non lo faccia, finisci no. Perché sta finendo la canzone da un altro giro.
1: No, aspetti,
0: ti fai qui per
1: 5, 4, 4, 3,
0: no,
1: 3,
0: devi contare
1: 2,
0: 3, 1, alla
1: 0,
0: Carlona.
1: Vado.
0: Grazie. Che cosa combina?
1: No, perché?
0: Che cosa combina?
1: Gradevole il passaggio, l'orecchio.
0: Gradevole il
1: fastidito.
0: Tuo orecchio viciato da mille suoni.
1: Io metterei un 3.
0: Io invece metto uno 0. Anzi, metto 0 meno meno, pensi?

0: caro il mio DeFi, qui questi dischi mi fanno commuovere, mi fanno ricordare una pagina importante della mia vita.
1: L'ho scelto apposta.
0: Loro già non ha scelto niente, lei l'abbiamo portato noi dischi, almeno questo me lo ricordo. DeFi qui le do un altro zero perché lei è millanta. Ecco qua.
1: Perfetto. Io però lo voglio lasciare scemare.
0: Vediamo un po', zero, ecco bravo, un altro zero perché mi fa il buco.
1: Ma no, perché devo cambiare genere. Sì. Mi ascolti però, io sto imparando da lei, mi faccia far vedere che so.
0: Lei deve ascoltare me, non io lei. Zero. Eccolo qua, un altro zero. Uno di fianco all'altro, dopo i due mesi.
1: Sono belli, stanno bene?
0: Schiacci play per cortesia. E che

0: solo perché lei urla delle cose che a me danno un fastidio in discoteca, guarda.
1: Questa è energia, quando, ci vuole ritmo in discoteca.
0: Quando c'è il vocalist che urla, io metto gli geri così che...
1: Okay. Non è un corso per vocalist?
0: No, è un corso di... il Di Falco si presenta al corso sbagliato, come sempre. Ecco qua. È bella, complice un geri, Di Falco.
1: Sì, è vero. Vero, ma ne vado
0: fiero. Mici, mici che le metto un altro gero,
1: No, no, no, no, aspetti, arrivo. Senti che canta. 4, 3, 2, 1.
0: Che cosa ha fatto?
1: Beh, se lei è onestamente, intellettualmente valido, metterebbe 3.
0: Gero.
1: Perché?
0: L'alunno Di Falqui mette in dubbio la mia autorità. Ecco qua. È un altro gero così. È un altro gero così.
1: E basta.
0: È un altro gero.
1: Si ferma.
0: Gero. Gero. Gero.

0: popolo della notte!
1: Chi è questo signore?
2: Miei fedeli, ne ho tanti.
1: Chi è questo signore? Abbiamo un numero di telefono da mettere nei bagni pubblici?
2: No.
1: Andiamo che...
2: Allora, non mi mette il voto come ho chiuso?
1: Zero così. Vado per sicuro, vedendo i precedenti.
2: Ma sul sicuro, diciamo.
1: Di Falqui. Mi dispiace per lei, di Falqui, ma...
2: Grazie.
1: Anche il pubblico è d'accordo con me. Sentiamo. Lei è bocciato.
2: Arrivederci.
1: Ma perché?
2: È bocciato. Arrivederci. Fa freddo, le macchie d'olio, le lastre di ghiaccio sulla strada. Sai, i pericoli sono tanti. Sì.
1: È andata?
2: Ma... Non lo so.
1: 0000000 Benoneno. Cioè 0-0 meno non l'avevo neanche mai visto.
2: La mano,
1: ma scusa, dopo un anno di corso non sei migliorato minimamente. 0-0-0-0, tutti zeri.
2: Sì.
1: E poi ti ha chiamato Di Falqui.
2: È vero. Cosa ride lei? Cosa ride di
1: vero,
2: me?
1: Anche Giovanna ride.
2: Perché lei è esperta.
1: No, non glielo posso dire, Giovanna. No, non è carino. Giovanna, non è carino dirglielo. No, soprattutto la... No, dai, così non sei politicamente corretta, Giovanna, dai.

0: Pretenders.
1: A me?
2: No.
0: A me? Manca poco il suo compleanno, vero?
1: Ah, insomma, più di un mesetto.
3: Siamo tutti insieme con un altro po' di te. Tanti auguri.
0: Ha visto? La manovra che ha consigliato DJ Jerry a prima funziona sempre. Andare il punto giusto, andare sul punto giusto e lì la voce spicca verso l'alto. È il non compleanno degli Smashing Pumpkins.

0: cosa c'è alla TV questa sera?
1: Allora, attenzione, un bellissimo film che si apre con l'arrivo in clinica di una donna con gli occhiali scuri, molto scuri, talmente scuri che per entrare nel nosocomio sbatte addosso a tutti. È una storia un po' così. Lei è Julie, attrice di Hollywood, famosa, bellissima, ma ha appena scoperto di avere una malattia e doversi curare. Insomma, sono cose della vita. Per farlo ha scelto una clinica inglese. Dice che in Inghilterra, anche se sei una persona famosa, non ti rompono le scatole. Sono fatti così gli inglesi.
0: C'è della privacy.
1: Ma assolutamente. Certo. Una volta in sala, di attesa, di cure, ci sono altre tre donne che in effetti non la riconoscono. Anzi, una è convinta che Giulia, l'attrice, lavori alle poste di Oxford. Pensi alle volte il caso. Giulia rimane comunque offesa per tre giorni, visto che non la riconoscono, ma proprio assieme.
0: Cos'è sta roba?
1: Ma vero? Ma proprio assieme, certo, a quelle donne, tra una flebo e un biscotto al burro un po' molle, Giulia dovrà ritrovare se stessa.
0: Ce un digestive, tipico inglese, il digestive.
1: Buonissimo.
0: Il digestive, è vero. Lei sta leggendo con le braccia conserte. Pensi quanto ci crede in quello che sta dicendo di Johnny.
1: Ma perché ho lasciato le pezzate, mi vergogno. My happy ending, tradotto, certo, fedelmente, fuga dalla realtà,
0: sì.
1: Con Andy McDowell.
0: Sottotitolo Centro Twina. My happy ending. Dai.
1: Questa sera alle 23 sulla 1.

0: Dal Setoria After Hours, l'unico after hour che ricordo io è il cioccolatino con dentro la menta. L'unica cosa
1: era
0: che
1: buono?
0: Era buono, era una roba fuori dalla coscienza umana, devo dire.
1: Mentre il cioccolato a me piace, sai, sul
0: con la menta, con la menta non è mai male. Di cosa stiamo parlando?
1: Ma che ne so, è fissata una certa.
0: Cioè, dai, ce ne andiamo, ma torniamo domani come una scommessa. Scommettete che torniamo domani alle 17?
1: Sì. Sì.
0: Tocchiamo.
1: Andiamo.
0: Ciao,
2: Vittoria. Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì. Per tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. In serata al sud cessazione delle precipitazioni, invece al nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri. Temperature per domani comprese tra 13 e 16 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E in Ticino la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, poi sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Tre News.
3: Il popolo dovrà decidere se i contratti collettivi di lavoro devono prevalere sui salari minimi cantonali. Sindacati e sinistra hanno depositato oggi oltre 100.000 firme a favore del referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Attualmente un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. Pertanto i salari minimi cantonali prevalgono su quelli previsti dai CCL concordati fra le parti sociali. Il progetto prevede di invertire questa prassi, un progetto che per i referendisti equivale a un attacco ai salari. Le autorità russe hanno affermato che in Siberia non c'è nessun rischio epidemico dopo la morte di una ricercatrice di un istituto che studia la peste. Da Mosca si denunciano le informazioni false su questo caso, ma intanto si moltiplicano gli appelli ad una maggiore trasparenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere poco fa di non essere in grado al momento di fare una valutazione dei rischi. Dal Cremlino intanto si precisa che non c'è ancora nessuna telefonata programmata fra il presidente americano Trump e quello russo Putin per discutere la faccenda. Infine, il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a due ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. I due scienziati hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, la simmetria delle molecole chiamate chirali. In sostanza, la scoperta getta nuova luce sull'origine della vita e può avere anche ricadute concrete per la produzione di farmaci, migliorando efficacia e limitando effetti indesiderati per chi assume medicine.
0: Rete 3 Sport.
4: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dagli europei di ciclismo e dalla medaglia d'oro di Marlen Reusser nella cronometro in Slovenia, bernese che ha dunque bissato il successo del 2025. Si tratta del quinto titolo continentale a poche settimane dall'oro mondiale di Montreal. In campo maschile niente medaglia per Stefan Küng, il sangallese è infatti chiuso al quinto posto a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Nell'hockey una sola partita in programma stasera, quella del Lugano impegnato a Losanna dalle 19.45, bianconeri senza Canonica con Zanetti al suo posto al fianco di Sanford e Fazzini, Schlegel in porta, torna Cupari al posto di Elixel. Radiocronaca integrale all'interno di sport e musica. A seguire After Hockey. Infine nel calcio il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha prolungato con l'Arsenal fino al 2030. È tutto, buona serata.

Vedo un po' di pioggia che avanza, sembra arrivare, e io mi sono detta: ma figurati, adesso quando poi uscirò nel corso della serata barra nottata non pioverà di certo. E invece, per chi se lo stesse chiedendo, che ieri mi ha scritto, in realtà sì, ho preso decisamente la pioggia uscendo, yes, vabbè. Bene così, in ogni caso ho adottato tecniche e strategie che solitamente si adottano in questi casi, ovvero: non hai l'ombrello, non hai il cappello, cosa fai? Ti togli la giacca, che fortunatamente hai, la metti sulla testa, inizi a correre, poi ti stanchi, ti rendi conto che non è il caso di correre, perché se poi ti cade lo zaino o il borsellino devi tornare indietro a recuperarlo, ti bagni ulteriormente. E quindi la strategia migliore secondo me è quella di camminare veloci, camminando anche rasente più possibile vicino ai muri, poi un po' di riparo te lo danno. In ogni caso, al di là di tutte queste strategie adottate, mi sono presa la pioggia in pieno, ma va bene così. Alvarito Soler, portaci un po' di sole estivo con La Cintura 2018.

ballando, ballando e olvidando, dimenticando, se non sbaglio, qualcuno mi correggerà, si va avanti così con La cintura di Alvaro Soler. Il classico tormentone estivo di quell'estate 2000-2018, come ho detto prima, che ritorna prepotentemente anche in questa giornata ottobrina, si può dire, sì, ottobrina, di inizio ottobre, esatto ottobre, in cui l'autunno, ecco, si può dire, è decisamente arrivato, almeno tra oggi e domani. Leggendo poi le previsioni del tempo anche per domani, che cosa ho detto? Al sud massimi di 16 gradi, ecco, più o meno l'onda è quella in cui ci siamo inseriti. Beh, allora ancora buonasera da parte mia. Volevo ricordare che il nostro caffè soirée, il nostro bar serale in cui ritrovarsi e chiacchierare amabilmente, è aperto, come ogni

sera intorno a questo orario, a partire dalle 19. Oggi tanta musica come sempre, ma che ve lo dico a fare. E poi, se vi va, vorrei parlare di una delle mie passioni, anche tra le altre cose, che sono i libri gialli, quindi ho i racconti gialli, thriller psicologici. Insomma, è anche il periodo giusto, si avvicina Halloween, l'occasione insomma è lì davanti a noi. Se c'è qualche appassionato e ha qualche titolo tra l'altro da consigliarmi del passato, quindi grandi cult del passato, oppure nuove scrittrici o nuovi scrittori che hanno fatto uscire di recente libri a cui vi siete appassionati, beh, sono tutta orecchie. Il numero è sempre quello, 079-873-8073. Tra poco ne parliamo, ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo di Miley Cyrus, che ha cambiato il suo nome d'arte ed è solo Miley. Si chiama Buzz Persuades, tratto anche dal suo omonimo album Buzz Persuades Miley.

suona nel nostro jukebox di Café Soirée, molto colorato. Legge con About Damn Time. About Damn Time, come direbbe lei? Parlava di libri gialli, sono appassionata, stanno arrivando dei titoli in effetti in chat allo 079-873-8073. Qualcuno mi segnala libri preferiti, consigli per questo autunno che sta arrivando. Devo dire che alcuni li ho già letti, però alcuni invece altri no, alcuni sì, altri no, poi aspetto altri messaggi eventualmente, perché io poi prendo appunti, e sappiatelo, perché io sono una lettrice abbastanza accanita, quindi ho proprio questa lista nelle note del telefono in cui scrivo i titoli che prossimamente acquisterò. Poi sono sempre tantissimi e devo un po' capire con quale iniziare, però sono sempre anche curiosa di sapere quali sono i vostri gusti, i vostri consigli. E parlando proprio di questi libri, leggevo proprio oggi, è uscita la notizia tra oggi e ieri tramite un post di Instagram. Lo scrittore svizzero di Ginevra, per l'esattezza Joël Dicker, lo conoscete? ha annunciato che uscirà con un nuovo romanzo. Dopo un po' di tempo uscirà con questo romanzo che si chiama, stavo leggendo proprio il titolo, si chiamerà Crash e uscirà il 19 gennaio. Lui ha scritto su Instagram: ho molta voglia di ritrovarci, penso che lo leggerò, perché penso di aver letto tutti gli altri di Joël Dicker, quindi non mancherà anche questo. Lui, per ricordarci, ne ha scritti diversi negli anni e forse il più famoso che è ancora rimasto è il caso Harry Quebert, questo thriller investigativo che tiene veramente alta l'attenzione. Hanno poi fatto anche la serie TV sul caso Harry Quebert, però se devo dire la mia opinione proprio così spassionata, non mi ha convinto moltissimo la serie TV, avrei visto meglio un film o un altro approccio. Così stasera sono un po' polemica, un po' critica, però aspetto il romanzo di Joël Dicker, il nuovo romanzo Crash. Non si sa, non mi sembra di aver capito se è un altro giallo, un thriller, oppure si cambia con il genere, perché lui in passato ha scritto anche altri generi diversi. Staremo a vedere, in caso poi ne parliamo. Adesso per la Sure T3 arriva la voce di Shawn Mendes, un artista che apprezzo particolarmente. Lui è canadese e nel 2015 usciva con Stitches.

E Shawn Mendes su Rete 3 con Stitches. Without your kisses I'll be needed stitches. Questa è la frase che si ripete nella canzone, ovvero senza i tuoi baci ho bisogno di stitches, tradotto letteralmente punti di sutura. Un po' questa la metafora che ruota intorno alla canzone. Quando la persona chiama, lo lascia, questa è la storia un po' triste, è come se gli avessero provocato questa ferita quasi fisica, così profonda, che ha bisogno di punti di sutura per tornare in forma, tornare alla sua vita. Secondo me, seguendo un po' le vicissitudini di Shawn Mendes, ce l'ha fatta benissimo. Poi non ricordo se fosse una canzone autobiografica o meno, ma in ogni caso, poi di recente ho visto che è stato anche a Milano per un breve concerto in cui si è esibito in acustica. Ecco, non era un vero concerto, ma ha suonato qualche brano, era qui vicino, non lo sapevo, magari sarei andata a sentirlo. Sarà per la prossima, Shawn. E nel frattempo vi cito qualche libro che sta arrivando in chat, qualche consiglio sui libri gialli, perché stiamo parlando proprio di questo, quindi gialli, thriller psicologici, si ruota intorno a questo filone narrativo che appassiona tantissimi lettori e lettrici nel mondo. Mi ci metto anch'io, e anche in chat devo dire che arrivano, pervengono dei titoli. Allora, qualcuno mi cita Donato Carrisi, scrittore italiano che conosco molto bene. Silvia, penso di averli letti quasi tutti quelli di Donato Carrisi, poi non lo so, forse ho mancato qualcosa. Me ne sono piaciuti particolarmente alcuni, altri un po' meno, però è anche normale che sia così, insomma. E poi mi citate la maestra, la queen, la regina Agatha Christie. Anche lì devo dire che la mia libreria poi a casa dei miei è piena, costellata di questi libri anche in formato non proprio tascabile ma quasi di Agatha Christie, e devo dire che appassionano anche voi. E tra i titoli più celebri sicuramente ci sono I Dieci Piccoli Indiani, poi Assassini sull'Oriente Express, sono stati fatti anche dei film di recente se non sbaglio, ma poi ci sono dei titoli meno conosciuti di Agatha Christie, devo dire, che sono bellissimi in ogni caso ma meno noti. Fatemi sapere se vi interessa che ne parliamo anche in chat. E poi Miki mi consiglia un altro libro che si chiama Shantaram di Gregory David Roberts. Adesso poi vado a cercarmi qualche informazione in più, e arriva anche sul finale Jo Nesbø con L'Uomo di Neve, che non ho letto, ma vi dirò, mi sembra di aver letto un altro libro di Jo Nesbø che non mi ha convinto per niente. Oggi sono un po' critica.

0: Tastes Like Summer, sa proprio di estate, la canzone di James Blunt, uscita proprio in pieno agosto. Come non sanno per nulla d'estate, in realtà, i titoli di cui stiamo parlando, i libri gialli di cui stiamo discutendo in questa serata su Rete 3 19:35, sì, non sanno d'estate perché non c'è quella leggerezza. Sono gialli, sono impegnati, sono misteri da svelare, crimini da sventare, insomma, ce ne sono un po' di tutti i gusti. E poi una cosa che mi ha fatto pensare è che tutti in realtà abbiamo iniziato tutti da un libro quando eravamo piccoli, che ci ha colpito e poi forse abbiamo portato avanti il nostro amore per la lettura. Sentiamo cosa ci racconta Miki.
1: Io ti dirò, io fino a 17 anni detestavo leggere, non mi piaceva proprio. Poi ho letto 50 sfumature di grigio, poi ho letto gli altri due e da lì ho iniziato. Adesso io amo leggere gialli, thriller, horror, cioè a me piace tanto Glenn Cooper o Dan Brown, Joël Dicker.
0: Eccolo.
1: È molto bello Il terzo gemello, in particolare, leggilo in casa, di Ken Follett.
0: Il terzo gemello di Ken Follett, Miki, l'ho letto e l'ho riletto anche diverse volte, perché io tendo a rileggere un libro quando poi mi piace negli anni, anche trascorre qualche anno, poi lo rivedo lì e dico, ma sì, rimergiamoci in questa storia, anche se poi tendenzialmente ricordo il finale, dipende quanti anni sono passati, ma nella rilettura scopro dei dettagli che forse a prima vista mi erano sfuggiti. E poi ancora qualcuno mi scrive e mi consiglia il libro Gone Girl di Gillian Flynn e mi chiedo se sia la storia da cui è tratto il film Gone Girl con Ben Affleck, se non sbaglio, perché non ho letto il libro ma ho visto il film. Lì il mistero è molto importante, mi piace, non faccio spoiler per chi ancora non avesse seguito, letto o visto questa storia, ma ci sta. E poi Mara mi consiglia Prima di andare a dormire di Watson, non conosco questo libro, adesso prenderò appunti, e mi scrivi, due punti a capo, la protagonista si sveglia ogni mattina senza ricordare chi sia, il marito le spiega la sua vita, poi la protagonista trova un diario che ha scritto lei stessa e comincia a capire che forse non dovrebbe fidarsi di ciò che le viene raccontato. Ok.
2: Mamma, ho saltato dal vicino,

Per la musica dalla Svizzera italiana abbiamo ascoltato Alma Acoustic, yes, quartetto pop rock acustico, e questa canzone si chiama Arturo. Come va? Come va? Tutti voi l'ascolto ancora, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati, in caso vi foste sintonizzati su Rete Trasuno in questo momento. Beh, il nostro caffè serale, caffè soirée, è aperto e si sta parlando, si sta facendo una bella chiacchiera su libri gialli e thriller da consigliare, da condividere, perché no? Io ne ho citati alcuni, voi ne avete mandati altri, e ancora la nostra chat è bella attiva, perché poi il bello dei libri è che si possono condividere proprio le impressioni avute nel bene, nel male. Infatti qualcuno mi scrive anche: beh, io ho letto quel libro e da quel momento non ho più letto perché mi ha portato una brutta sensazione. C'è anche questo, dipende dal tipo di storia e il momento della nostra vita. Poi non si sa mai, forse si lascia trascorrere del tempo e più in là riusciamo a riappassionarci ad altri tipi di storie. Ecco, non tutti devono amare i gialli, i thriller come me, come la sottoscritta. Ci sono altre storie che coinvolgono. A me piacciono anche i racconti generazionali, le storie di formazione che seguono i protagonisti da quando sono più giovani alla vita adulta. Trovo ci sia tanta tanta verità e poi ci si rispecchia anche in alcune di queste storie. Ok, adesso siete pronti? Ready or not? Non lo so, però arrivano i Fugees. Ready.

Refugees 1996 Ready or Not, brano che campiona anche una canzone del 68 dei Delfonics, successivamente anche ripreso in chiave reggae da Johnny Osbourne. E questa era Ready or Not. Siamo pronti oppure no? Secondo me siamo decisamente pronti in questa serata che continua, si sviluppa ed evolve anche e soprattutto grazie a voi in vostra compagnia. È bello sentire la vostra presenza nei messaggi oppure solo così, l'avverto in qualche modo. Allora adesso è il momento di ascoltare il brano MX3 Tutti per uno per il mese di ottobre di quest'anno. Si chiama Du Chasson, spero di averlo pronunciato nel modo giusto, ma penso di sì, ed è la canzone Du Chasson della cantautrice grigionese Bibi Vaplan, ed è il singolo che lancia il suo nuovo EP, tra l'altro Blue in Nectar, pubblicato il 2 ottobre, uscito quindi da pochissimo. L'ascoltiamo in questo Café Soirée. Bibi Vaplan con Du Chasson, pezzo MX3, tutti per uno per questo mese di ottobre, per voi.

Meghan Trainor su Rete 3, lei viene dallo stato del Massachusetts, USA, Stati Uniti, ed è classe 93. Questa canzone si chiama Lips Are Moving ed è uscita nel 2014, la ricordo, ma non la sentivo da un po' di tempo, e quindi grazie a Rete 3, thank you alle fattine dei dischi che ci ripropongono e ci propongono anche delle canzoni sempre anche belle da riascoltare oppure scoprire per la prima volta. E dunque chiudiamo questo ciclo Club del Libro dei Gialli per questa serata di inizio ottobre con la segnalazione aspettate, non vorrei sbagliare il nome poi di chi mi ha scritto, se non sbaglio sì, ok, Emma mi consiglia, ma già conosco in realtà la scrittrice Camilla Läckberg, è una delle scrittrici di gialli più lette al mondo, tra l'altro al momento lei è svedese, di Fishbaga, ecco, non vorrei pronunciare in modo sbagliato, sicuramente l'avrò fatto in pieno, 100%, e lei ha iniziato a scrivere anni fa questa serie con protagonista Erika Falk, sono andata a riguardarmi i nomi, e Patrick Edstrom, ricordo, tutta ambientata in questa sua città in cui lei è nata, e poi devo dire che ne ho letti parecchi di questa serie, ma poi gli ultimi me li sono un po' persa. Ricordo che ho notato questa cosa personalmente, mi sono detta, si vede proprio che questi libri, questi romanzi sono scritti da una donna, si capiva da alcune descrizioni di avvenimenti nel libro, da qualche incontro anche di vita privata, io ci ho letto La penna di una donna, poi ecco, non lo so, è molto personale, però a volte si può intuire il gusto, a volte è un po' come può essere lo scrittore o la scrittrice, non so se siete d'accordo. Ora Giorgio poi su Rete 3 con Senza colori.

La voce di Giorgio Poi con Senza Colore, le 19.56 all'interno di Caffè Suore. Giorgio Poi, so che è un artista molto apprezzato, me ne parlano anche spesso persone, amici, amiche che sono andati a vederlo dal vivo. Io personalmente non ancora, è stato anche a Lugano più di una volta, anche ospite alla RSI, stavo andando poi a rivedere quante volte negli anni, se non sbaglio proprio l'anno scorso. Lui è nato a Novara, poi ha trascorso, diciamo, la sua infanzia o parte dell'infanzia tra Lucca e Roma, e poi si è, insomma, evoluto come figura di cantautore, anche polistrumentista. Lui è anche un musicista e anche un produttore discografico molto molto apprezzato. Abbiamo ascoltato questa sera su Rete 3 Senza Colori di Giorgio Poi. Adesso cambiamo ritmo per arrivare al nostro segnale orario delle 20. Chi ci porta lì? Ci portano DJ Snake, Stray Kids, In the Dark.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 20 in punto, state ascoltando Rete 3. Buonasera da Simona Rodesino, nuovamente arriva John Legend con Daylight ad accompagnarci.

0: London con John Legend con Daylight. Stavo già per leggere il titolo prima di leggere il nome dell'autore e di comunicarvelo. Allora, caffè suore aperto, ladies and gents.
1: Caffè suore, la tua serata su Rete 3.
0: E tra l'altro John Legend ha pubblicato questo singolo Daylight ed è estratto dal suo nuovo album che si chiamerà Muse. È tutto prodotto, udite udite, da Pharrell Williams e uscirà il 23 ottobre, quindi a breve potremo sentire questo nuovo album di John Legend, Muse. Questa era Daylight. Allora, come state? Come state? Spero tutto bene, spero che questa serata stia procedendo nel migliore dei modi. Il numero per mandare messaggi, scambiarci messaggi vocali o scritti o video, foto, insomma, se vi va, è sempre quello: 079 873 8073. Tra poco parliamo di un compleanno artistico avvenuto nella giornata di oggi, un trentesimo. Chi compie gli anni oggi? Prima Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa sogno?

Goya, Fabio Fibra, i Fimbini Pazzici, Nucleari su Rete 3, uno dei quattro inediti contenuti tra l'altro nella deluxe edition dell'album Mentre Los Angeles brucia, proprio di Fabio Fibra. E questa canzone è stata creata con i Pinguini Tattici Nucleari, con un nome pazzesco. Ogni volta che leggo questo nome mi dico wow, poi so che viene da una birra, c'è tutta una storia dietro, ne abbiamo già parlato. Comunque funziona molto bene, conquista. Io volevo aggiornarvi brevemente su

a San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambi i portali della galleria. Tenete presente. E infine, per quanto riguarda i cantieri, un'ultima informazione: questa notte la 13 sarà chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord. Dalle 22 alle 5 la circolazione è deviata quindi sulla cantonale.

Carol G, giù da Lion Rosowski con David Dao. Ehi, allora l'avevo annunciato 2016, ancora benvenute e benvenuti all'interno del nostro caffè soirée. L'avevo annunciato, vi ho lasciato in sospeso, oggi il compleanno del grandissimo artista Luis Capaldi, che compie proprio 30 anni, quindi tanti auguri Luis Capaldi, che appunto oggi spegne 30 candeline. Lui è nato il 7 ottobre del 96, quindi 30 anni a Glasgow, e ha conquistato veramente le classifiche mondiali con il suo timbro così potente e la sua grande capacità, secondo me, di trasmettere grandi emozioni, veramente emozioni che ti arrivano dritte con le sue ballad senza tempo. Lui è giovanissimo, ma secondo me ha già creato delle canzoni che poi resteranno, alcune, non tutte, comunque negli anni. Lui ha iniziato tra l'altro a imparare a suonare la chitarra e la batteria piccolissimo, aveva 2-3 anni e si è già appassionato e ha iniziato ad esibirsi nei pub dei locali di Glasgow a 9 anni, pensate, a 9 anni. Quindi già quelle doti anche performative, nonostante fosse un bambino, emergevano, a volte si vedono subito. Tra l'altro Luis Capaldi è stato scoperto praticamente dal salotto di casa sua, dal suo manager, perché ha registrato appunto delle canzoni che ha poi caricato sul suo profilo SoundCloud, e da lì il suo manager Ryan Walter l'ha scoperto, l'ha contattato e la sua carriera è partita. Il 2019 è un anno molto importante per Luis Capaldi, perché veramente si guadagna i riflettori del mondo internazionali grazie a un singolo così straziante e potente e intenso che ce lo ricordiamo sicuramente anche adesso. È passato un po' di tempo, ma neanche troppo. Questa è l'indimenticabile Someone You Loved. Ne sentiamo un pezzettino?

Proprio lei, Someone You Loved, che esce nel 2019 consacra definitivamente, assolutamente, Luis Capaldi nell'Olimpo dei grandissimi artisti internazionali. E poi succedono ancora un po' di cose nella sua vita, alcune anche sfide che deve affrontare. Ci arriviamo tra poco, facciamo gli auguri ufficialmente anche noi a Luis Capaldi, l'hanno già fatto i colleghi di Rete 3 naturalmente oggi, questa mattina, e ci ascoltiamo Hold Me While You Wait, sempre di Luis naturalmente. Capaldi.

meraviglioso Lewis Capaldi con la sua Hold Me While You Wait, un pezzo del 2019. Lewis Capaldi che oggi compie, come detto, 30 anni, quindi ancora auguri, happy birthday a Lewis Capaldi, che negli anni veramente ci ha proposto e ci ha fatto conoscere delle ballad molto importanti, ma non solo. Questa che abbiamo appena ascoltato, sicuramente anche un pezzo ballad, Hold Me While You Wait, parla di quella sensazione di stare un po' in un limbo emotivo, no? Quindi quando sta aspettando la risposta di qualcuno, si parla di storie d'amore, di sentimenti, e quindi aspetti, non sai cosa accadrà, rimani lì, attendi un segnale, un cenno, qualcosa che ti faccia capire se vale la pena continuare a sperare. Ecco, Lewis Capaldi sa esplorare le emozioni con grande maestria, secondo me. E poi lui non ha bisogno di produzioni spesso complicatissime per emozionare, bastano la sua voce, prima di tutto basta la sua voce, uno strumento, un pianoforte, una storia che ci coinvolga. Fino ad oggi ha pubblicato 2 dischi Lewis Capaldi, e poi, cosa anche importante da dire, nel 2023 ha veramente mostrato, diciamo quasi senza filtri, la sua convivenza con la sindrome di Tourette. La possiamo vedere anche nel documentario How I'm Feeling Now, che ho visto, molto intimo, ve lo consiglio. Compare la sua famiglia, la casa in cui è cresciuto, Glasgow, la sua casa d'origine, e come ha affrontato appunto la sindrome di Tourette, che gli ha anche permesso poi di farsi conoscere al pubblico sotto questo aspetto, e ha ricevuto un grande affetto dai fan, dal pubblico. È memorabile anche una performance di Lewis Capaldi in quell'anno, se non sbaglio proprio nel 2023, prima di prendersi una pausa per prendersi cura della sua salute mentale e poi tornare. Lui si stava esibendo dal vivo, ha avuto qualche problema, ha dovuto interrompere la sua performance perché non riusciva più ad andare avanti. Il pubblico ha cantato con lui, con un grande coro che si è alzato verso il cielo, aiutandolo, sostenendolo, ed è veramente emozionante. Questo video si trova, in caso vogliate vederlo. In ogni caso, tanti auguri a Lewis Capaldi, che ne troveremo presto sicuramente. Adesso si cambia genere con Noel Gallagher, Happy Birth, a.k.a. What a Life.

Siamo a New York, nel bel mezzo di un party, di una festa con amici, altre ragazze intorno a te che sembrano molto più sicure di te, più confident. Tu invece ti senti un po' fuori posto. Inizia così la canzone di Olivia Rodrigo, che parla di quel sentimento in cui ci si trova completamente persi, quasi stupidamente innamorati. Infatti si chiama proprio Stupid Song, anche se, ma innamorarsi è una cosa stupid, Stupid Song in realtà è una cosa molto seria, coinvolge dei sentimenti molto seri. In ogni caso c'è quella sensazione di essere persi nell'innamoramento di quest'altra persona che ti entra in testa improvvisamente, tutto ruota intorno a lei, quindi senti il suo nome, ti accendi, ti frizzi, ti blocchi, pensi a quello che potrebbe dirti, la sogni, vuoi stare sempre con lei. Questo è il senso della canzone di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, e l'ascoltiamo.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Dal nuovo album Reality Awaits, pubblicato quest'estate, il 24 luglio, gli Strokes con Going Shopping, un pezzo prodotto da Rick Rubin. Siamo alle 20.37 all'interno del nostro Caffè Soirée, abbiamo ancora un po' di tempo insieme per comunicare, per parlare di musica, anche perché adesso sta per arrivare un'artista italiana, una cantautrice. Lei si chiama Anna Castiglia, forse l'avrete sentita già l'anno scorso ma anche di recente. Lei è una cantautrice di Catania, classe 98, e appunto siciliana, che poi si è trasferita a Milano, dove ha studiato canto, pop e rock al conservatorio, e dopo la vittoria della Targa Tenco con il suo disco di esordio Mi Piace, è tornata con un secondo album che si chiama La Paura in Tasca. Noi siamo per ascoltare uno dei singoli tratti da questo album, si chiama Niente di Me, ed è un brano un po' ironico, tratti anche sull'ansia da prestazione, su quel bisogno sempre di definirsi davanti agli altri, per essere e risultare sempre, come dire, coerenti e sempre pronti ad affrontare qualsiasi cosa, qualsiasi discorso. Beh, non è sempre così, perché questo disco, e in questo caso anche questa canzone, raccontano una storia diversa. Anna Castiglia ha detto che le nostre paure vanno in qualche modo portate. Dobbiamo averle in tasca, bisogna affrontarle, vanno guardate. Questa è la sua visione. Allora Anna Castiglia con Niente di Me su Rete 3.

La cantautrice italiana Anna Castiglia con questo pezzo Niente di me, ma voi lo sapevate che Elton John e Britney Spears nel 2022 erano usciti con un pezzo insieme? Forse sì. Allora io lo sapevo, poi mi dimentico e vedo questa accoppiata incredibile. Una versione di Tiny Dancer pubblicata in origine nel 71, in questo caso si chiama Hold Me Closer.

Charlie Rowe per la musica dalla Svizzera italiana, questo è Mr. Dad, un pezzo del 2013. Allora ancora buonasera, vi do il buonasera prima di darvi il buona serata, perché a breve ci saluteremo, ma poi ci si ritrova naturalmente super presto in questo caffè soirée, in questo salotto in cui ci facciamo una bella chiacchiera, appunto dalle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì, i giorni della settimana. Potete trovare me oppure la collega Laila, ci saremo, ci siamo sempre. Poi lo ricordo, dopo di me dalle 21 arriva Radio Monnezza, DJ Monny, Radio Monnezza, a intrattenerci e a continuare insomma questa serata su Rete 3. E chi continua adesso? I Green Day con Working Class Hero.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: I Green Day con un pezzo del 2007, Working Class Heroes, che abbiamo appena ascoltato su Rete 3, tra l'altro l'originale di John Lennon del 1970. E allora cambiamo genere con questi ultimi pezzi che ci portano fino alle 21 all'arrivo di Radio Monnezza con DJ Monnezza. Naturalmente si va a cercare un pezzo così che ci porta da qualche parte, non sappiamo bene dove, però questa persona ci passa a prendere, ed è così bello quando ti mandano a volte un messaggio e ti dicono: dai, preparati, ti passo a prendere, ma non ti dicono dove andate, che cosa farete durante quella giornata, quella serata, e ci lasciamo sorprendere. Arriva Giuse Delisia con Los Angeles, stasera ci passi a prendere.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delisia con la sua Los Angeles, un pezzo che tra l'altro, leggevo, è stato scritto con Fulminacci e prodotto da Golden Ears, e più l'ascolti più ti entra in testa. L'ho fatto nelle ultime settimane e adesso a volte mi trovo a canticchiarla così. Palermo sembra Los Angeles. Ok, amiche e amici, per me è la fine di questo tempo insieme. Da Simona Rodesino è tutto, in attesa di Radio Monezza che sta arrivando. Io vi auguro un'ottima serata, ci ritroviamo prestissimo sempre su Rete 3 e, che dire, un abbraccio!

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Memo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.
5: Canzoni a metà, come i palazzi, le strade, le scuole.

0: importante fare le cose a metà, se proprio proprio non puoi farle meno che a metà, quindi tipo a un quarto, va.
1: Come un quarto? Un quarto di bue.
2: Come un quarto di bue.
0: Ce l'ha detto subito di primo uno dei massimi talenti della musica tricolore da decadi a questa parte, amico nostro Caparezza.
1: Sa, sa,
3: sa.
0: Che poi a proposito di roba fatta a metà, ma bro, fra, assista, zio, zia, frate. Per essere completo, ma fatti proprio a metà come hanno insegnato a tutti nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà, quelli del complessino pop, rocky, indisgambabile, il giusto, mezzo uomo, mezzo biscotto, half man, half biscuit.

Tory.

0: Ma quanto è fantastico quanto il video di questa Tokyo Calling, dove le fanciulle delle Atarashi Gakko si muovono in una Tokyo ricostruita in cartonato miniaturizzato, come si usava nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, nei super supremi film di Godzilla gommato e pannulenciato.
1: Godzilla, King of the Monsters.
0: Bei momenti che tornano a noi grazie al mondo musica del Giappone, quello che accoglie baldo anche lo ska della stilosissima Tokyo Ska Paradise Orchestra.
2: Come together, all good ska is one. Come together, all good ska is one.

0: Ma c'è Ken Casey, quello dei Dropkick Murphy, qui al pub con i Rum Jacks per imbastire di potenza e piffero motivato il giusto questa Cold Like This. Ma ormai i Dropkick Murphy sono un po' come il prezzemolo, li trovi dappertutto e per fortuna,
1: diciamolo,
0: per fortuna che ci ritroviamo loro e non
1: Tony F, Anna Pepe, Capo Plaza, Arcomi, Achille Lauro, Tedua, Rosa Chemical, Rondo, Shiva, Patti, Baby K
0: e gli altri amici dell'autotune. Perché altrimenti, non so se per esempio le Violent Femmes avrebbero voluto fare la combo per questa Gotta Get to Peak Skill, come invece giustamente fanno proprio insieme ai Dropkick.

0: Il bel cadenzato che piace alla gente, che piace a chi piace piace e piace di base, sia agli Hey Satan. Nonostante il nome demoniabile, ma di base Geppa, pure a quello dei Little Berry, che su questo ritmato qua hanno costruito una carriera di rara stiloseria.
1: Non ci credi?
0: Credici con lo sgulto di questa Zero Sun.

grande sempre la Svezia, dove fa freddo e i giovani si gonfiano le panze per l'autoriscaldo a colpi di liquami ad alto tasso etilico, ritrovandosi poi modellati come i Viagra Boys, quelli che ora hanno cantato a noi Super Baldi la loro Man Made of Meat. Però bro, fra sister, zio, zia, frate, la Svezia ha dato anche altri amici con le modifiche, non nelle panze ma nel sound, ma gruppazzi di spessore tipo i Refuse.

Radio.

0: di base dice:
1: sì, beh, ma questi sono lesionati il giusto. Mi piace che sono lesionati il giusto.
0: Però Magaro mai direbbe:
1: ma questi sono i P-Funkle Stars. Minchia, i P-Funkle Stars, il gruppazzo che accompagnava il king della C2 Funk modificata George Clinton.
0: E invece va che sono proprio loro proprio. Non lo capiresti al volo da questa rilettura del classico Walk and Wallow del tempo che fu e del tempo che non ritorna, Hula Lot Shaking Going On, mentre subito di primo capiresti trattansi di loro con George Clinton in pole position nello sgulto di noccolato di roba come questa, come questa, come questa, come questa, come questa, come questa.
2: Hey brother, can you paradigm? And as the shifting of the tectonic plate that causes the earth to quake, when you're standing in the epicenter, let the shaking begin.

0: Ascoltiamo un po' di musica.
1: Radio Monnezza.
2: Memo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Fazi garage, freak beat, ultra zuppa, mega mega, mega mega, più più sì sì che più più, mega mega, sixties di così.
1: Ma si va via via stirando le zampe, ma bellamente proprio. Ma questo succede perché in pista aprono le danze gli Zemblas, alfieri con la loro Gator Around, proprio di queste sonorità sempre sempre magia.
2: Magia.
1: Qua, qua, qua, qua, qua. Che tanta gente bella, gente vera, gente con il cappello caschettato, gente che mai metterà su un bello cappello perché altrimenti non si vede il cappello, ma cappello caschettato. Ha seguito proprio questa banda linea musicale, gli Zemblas, sì. Ma vuoi mettere pure gente bella, gente vera, gente con il cappello caschettato, gente che mai metterà su un bello cappello perché altrimenti non si vede il cappello, ma cappello caschettato. Come i The Love Me Nots?

Rifasso immortale è quello della brand new Cadillac, che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna mise giù il ciuffato gagliardo, ma storto in testa a bestie di potenza proprio, Vince Taylor. Prima ciuffato e giubbato in pelle nera, ma poi leso in crappa, vestito con tunica e sandalo, in giro per strada a dire alla gente bella, alla gente bella, alla gente gente, alla gente basita, alla gente boccheggiante che lo guardava boccheggiante, che ello era niente meno che il figlio del divino, divino, divino, divino. Forse per questo che l'allegro trio di Psycho Biller, As Fave, si è sentito motivato il giusto nel ripigliarla e rioffrircela a noi con il pastello psychobillizzato d'ordinanza. Così che capita.

0: set I free.
1: Ma tu guarda cosa succede nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà. Ma mica ti ritrovi i vecchi punk a bestia, ultra anarcho punk conflict, a smelodiare insieme all'amico del reggae modificato Benjamin Zephania in una song che porta il titolo di Cut the Crap. Stesso titolo di uno dei dischi più brutti della storia del mondo woke. Quel Cut the Crap che i Clash misero fuori come loro ultimo disco di Semper et per Semper. Semper. Quando ormai manco più erano i Clash originari, ma solo una specie di band raffazzonata al Festival dello Scrauso.

0: Scrauso.
1: Che però, se ci pensi, col senno di poi, alcune cose di quel disco lercio si sarebbero pure salvate se suonate con ben altro piglio e produzione rispetto a quello con cui furono incise e messe fuori. Ma che ne so, tu prendi la song This Is England, gliela facevi suonare come l'avessero registrata per dischi leggenda tipo London Calling e avresti ottenuto il risultato che abbiamo potuto sgultare solo decenni dopo perché è saltato fuori da qualche nastro buttato là nella munnezza, ma salvato da qualche testa lucida e riconsegnato poi alla storia fuori tempo massimo. Ecco, fosse stato così, avremmo potuto avere un ultimo disco dei Clash che invece di suonare una munnezza totale avrebbe suonato ma tipo così. One, two, three.

0: Ma certo, certo, ma tutti amiamo passare ultra mega, mega, mega, mega, più più, mega, mega, bad funky night per dipingerci al meglio davanti all'utenza tutta nei dance floor e lasciare il ricordo imperituro delle nostre geppe fluttuanti al meglio della stagione. Chi non vorrebbe ciò, dai?
1: Dai, dai,
0: dai. Per questo che quando arriva Smith con i suoi Honey Badger a cantarci proprio Love So Bad Funky Night, ma per noi è subito festa grande, festa con gli architetti immobilifici brianzoli grandi come il mare, come solo negli anni Ottanta esistevano. Ma è normale tutto questo, bro, fra, sista, zio, zia, frate, tavolo in legno massello allungabile. Perché il fanco a noi fa questo effetto qua. Mica peraltro che agitiamo le nostre corpacee in nonchalance totale quando udiamo giungere il potente canto di gente bella, gente vera, gente, gente, gente, fanco. Anche d'archeggiato, ma pur sempre fanco, ma pur anche soul, come i The Salt.

Guy Hamper e il suo trio, raga boys e raga girls. Vai Guy Hamper con il tuo magico smanetto. Vai Guy Hamper con il tuo magico smanetto all'organetto che da anni a questa parte. Con questo smanetto ci hai poi donato anche roba swing cadenzata tipo la Gagliarda 7 Solution finita orrora nel nostro sgulto bello bello. Bravo Guy, quindi, con il suo organo Hammond sempre motivato. Però raga, ma chi fu il king superiore nel mondo whack and wallato dell'organo Hammond, se non l'indimenticabile ed indimenticato Graham Bond?

0: Ma sentilo come bulla il giusto l'amico John alla guida del riballo trio blusato di zosseria The Conqueror nelle groovose melodie di questa Waking Up to... Nelle groovose melodie di questa Waking Up...
1: Ma dai.
0: Nelle groovose melodie di questa Waking Up to You.
2: Au.
0: Molto shakeramento di
2: pettame
0: per tutti gli amici dei più scrausi localacci da ciuccia birra a tradimento del Delta. Ci piace che ci piace tutto questo. E tu, amico mio,
3: forse non lo sai,
0: ma come per magia restiamo in questa zona sempre bella bella per il mondo musica. Perché vedo all'orizzonte balenare la figura statuaria di quel maramaldissimo eroe della musica del diavolo, conosciuto nei quartieri più belli bellì di Berna, ma anche non di Berna, con il nome di Reverendo Beatman, accompagnato per l'avventura titolata If I Knew dal complessino con il nome che è tutto un programma, The Reverend Beatman and the New Wave.

0: Sempre bello bello far ritornare i cramps nei nostri orecchi marci il giusto. Comunque bro, fra, sister, zio, zia, frate tombolo.
1: Diciamolo.
0: Quando stiri le zampe e vai via lungo nei vari walalla che ci attendono, se tu sei un amico del mondo musicarello, ma per bene che ti vada, ma di base, che pur di lucrare piccioli sulla tua memoria, la gente non propriamente bella bella, la gente non propriamente vera vera, la gente non propriamente gente, butterà fuori tutto quello che trova nel mondo disco alla faccia tua e alla faccia dei fans fedeli che per Devotion si accatteranno anche la peggio munnezza. Tristo destino, ma un po' una regola fetecchia a cui non sono sfuggiti nemmeno i Cramps, che dopo la dipartita del frontman Lux Interior e la fine del complessino si sono visti buttare fuori una marea di dischi live di qualità alla come viene viene, proprio per sfruttare la fama di questa cult band. Super super mega mega super super cult band. Ora tutti si chiedono:
1: ma perché tu che sei un DJ e che quindi devi parlare solo di cose belle tipo i capelli, il gel, il sole su di noi, che giorno è, che ora è, parli di queste cose tristi? Ma perché non vai a rubare gommini all'Usego invece di inalarci tristezza?
0: Vabbè dai bro, c'hai ragione pure tu. Allora subito ventata di bella gioventù e freschezza con il sempre baldo giovane baldo Rat Boy.
2: Welcome to Essex Land. It's lots of cash in hand. And this is just one man's story. So here we go. Spending dough.

0: bellissimo pubblico.
1: Ti è piaciuto questo programma?
2: Ho fatto schifo.
1: Dici così?
3: Radio Televisione Svizzera.
4: Rete 3. Rete 3 presenta
5: Local Heroes. Bentornati o benvenuti. Local Heroes è l'appuntamento settimanale, un po' il refresh di quello che succede musicalmente parlando nella Svizzera italiana. Vi ricordo e saluto già gli ascoltatori che stanno ascoltando giustamente la replica. Local Heroes è in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16, in replica tutti i mercoledì dalle 23 alle 24, quindi ciao a tutti ascoltatori del mercoledì. Lo dico sempre e lo ripeto perché è fondamentale sapere che Local Heroes esiste anche in podcast e in vodcast, quindi la possibilità dell'ora del riascolto o dell'ora nel rivederla, quindi semplicemente rsi.ch/rete3 o cercate Local Heroes podcast o vodcast all'interno di qualsiasi motore di ricerca e verrete facilmente dirottati nella pagina in cui in modo semplice troverete delle immagini, la fotografia che ho fatto poco fa all'artista protagonista di oggi, qualche riga di didascalia per riconoscerlo, per capire magari chi è, magari dalla fotografia non sempre è riconoscibile. Ed ecco fatto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la possibilità del riascolto con il podcast, quindi mentre state facendo fitness, perché no? Mentre state potando la vite, magari. Ho la possibilità invece di guardare, di vedere. In questo caso oggi l'ospite suonerà anche, quindi perché no? Una sorta di concerto, di showcase. Lo potete guardare quando volete. Una notte insonne, ecco, guardatevi un podcast di Local Heroes. Local Heroes inizia e finisce sempre con uno sguardo anche a quello che succede al di là della chiacchierata con l'ospite, che cosa è successo musicalmente parlando nella Svizzera italiana o nella Svizzera in generale. Oggi usciamo dai confini ticinesi e andiamo subito a Basilea, dove esiste una delle band svizzere più amate degli ultimi 30 anni, perché proprio 30 anni di carriera hanno i Love Bugs, hanno riempito palazzetti, scalato classifiche e dimostrato che dal cuore di Basilea si può arrivare molto lontano. Sono tornati con un nuovo singolo dal titolo Shouting with a Whisper, un brano che parla di un mondo in cui tutti sembrano urlare per farsi notare. E qual è la risposta dei Love Bugs? Che a volte un sussurro può essere più potente di mille urla.

Love Bugs, il ritorno con Shutting with a Whisper. Quindi un sussurro che può essere più potente di mille urla. Musicalmente però niente paura, il pezzo corre veloce, energico e decisamente rock.

0: A Local Heroes do il benvenuto a George Merck.
1: Ciao.
0: Ciao George.
1: Piacere essere qua con te.
0: Ma il mio, naturalmente. George, partiamo con una domanda che ti hanno fatto da una vita e mille volte. Essere il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno è stato più una spinta o qualcosa da cui prendere le distanze?
1: No, da cui prendere le distanze assolutamente no. Io ho sempre cercato di fare però la mia strada, ho sempre cercato di avere il mio percorso, sbagliando centinaia di volte, quindi... Ma prendere le distanze no, anzi, ho avuto la fortuna di poter imparare qualcosa da due artisti che hanno fatto la storia musicale di un paese, e quindi prendere le distanze sarebbe stupido, amici, quindi è stato normale, per me sono i miei genitori, quindi abbiamo... Però diciamo, musicalmente ho sempre fatto di testa mia, non sono mai stato tanto ad ascoltare ma forse dovresti, ma forse tentate, quindi poi alle volte si sbaglia, alle volte ci si prende, però diciamo ho fatto un po' my way, diciamo.
0: C'è stato un momento preciso nella tua vita in cui hai capito che anche per te la musica sarebbe stata la tua strada?
1: Ma allora, guarda, io come musicista ho iniziato relativamente tardi, ho cominciato a appassionarmi alla musica suonata, diciamo, intorno ai 17-18 anni. Prima ero un ottimo ascoltatore, mi piaceva molto la radio, ascoltavo la radio dalla mattina alla sera, e ho ascoltato di tutto, quindi prima di prendere la botta invece per la musica rock o comunque per la musica, diciamo, anglosassone, così, prima ascoltavo qualsiasi cosa la radio passasse, tutto quello che era mainstream. Prima al momento, ti parlo degli anni 80, 90, così, sono stato un fan sfegatato dei Duran Duran.
0: Ah, ok, certo.
1: Amavo il rap tantissimo, per me rimarranno sempre nel cuore i Beastie Boys, per me la band migliore. Quindi ho ascoltato di tutto, e poi invece ho preso questa botta alla fine, all'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 80, 89-90, un amico mi ha dato una cassetta con su un po' di musica rock, era questo mixtape di AC/DC, e da lì ho perso un po' la testa e ho cominciato a dire, ah, però non è male questa cosa, vorrei imparare a suonare due accordi. Allora ho comprato una chitarra classica e ho iniziato col libro degli accordi.
0: Autodidatta?
1: Sì, certo, perché sai, non c'era internet, non c'era niente, quindi o andavi da qualcuno che ti insegnasse, un maestro, ma io e l'insegnamento non siamo mai andati tanto d'accordo. Se ci fosse all'ascolto qualche ex insegnante potrebbe confermare questa cosa, e quindi sono stato autodidatta anche lì, e anche lì probabilmente sbagliando molte cose, perché sai, la musica comunque è importante.

0: cover così, e poi invece mettendomi lì a cominciare a comporre roba mia, che però era... Io avevo 20 anni, ma quello che componevo era molto più prog, quindi fuori da quel tempo. Cioè, alla radio andavano in Nirvana, io suonavo cose che erano più Jethro Tull, capisci?
1: Ok. Sì.
0: E quindi ero un po' nel posto sbagliato al momento sbagliato. Però quella è un po' tutta la storia della mia vita, quindi è un po' così.
1: Ma capitava che tu eri lì a fare il tuo nuovo singolo e passasse mamma o papà a dirti: no,
0: sì, no,
1: cambia
0: chiaro.
1: Quell'accordo, no, cambia quella frase.
0: No, ma sì, io c'ho e c'ho tuttora quello che chiamo il bunker. Non è uno studio di registrazione, è una piccola cantina sotto casa in cui negli anni io mi sono impossessato un po' di tutto, e quindi al piano di sopra si sente di tutto. Al piano di sopra i vicini hanno sempre sentito tutto quello che io facevo.
1: Conoscevano la tua discografia,
0: certo, quindi
1: senza
0: mi
1: passarli.
0: Preoccupavo magari più di loro che dei miei, quindi i miei sai erano sempre in giro, quindi io mi preoccupavo più di abbassare il volume per i vicini. Ma sì, e poi è capitato che qualcuno dice: sì, guarda che quel passaggio forse non è un granché, forse dovresti rivedere questo, forse dovresti rivedere quello. Però io ero testardo.
1: E tu eri ribelle o li davi retta in qualche modo?
0: Ero ribelle. Ho cominciato a dare retta un po' troppo in là col tempo.
1: Sì. E dicevi che immaginavo che tra tournée, tra registrazioni, tra produzioni audio, televisive, i tuoi magari li hai visti poco, ma capitava che andassi anche con loro, che li accompagnassi?
0: Sì,
1: da qualche
0: vabbè,
1: parte.
0: Quando ero piccolo mi sono fatto mezza Italia e mezza Europa in giro, e ancora si andava soltanto in macchina o cose del genere, anche negli, appunto, fine degli anni 70, primi anni 80, quindi sì, accompagnato a destra e a sinistra.
1: E lo ricordi come una cosa barbosissima o come una cosa stimolante?
0: Ricordi... No, quello no, anzi mi
1: un
0: divertivo.
1: Bambino che magari è costretto a fare.
0: No, io mi divertivo, anzi, quando magari non ero troppo sorvegliato, prendevo e me ne andavo e giravo per queste località che magari non conoscevo. E poi c'ho dei ricordi di me in macchina con Walkman a sentire grandissime cassette. C'ho vivido in faccia, in testa, il ricordo di Shock the Monkey di Peter Gabriel. Ecco,
1: wow.
0: Quello lo sentivo in macchina e mi ricordo questo viaggio. Io sentivo Shock the Monkey tutto il tempo.
1: Ma tua mamma, anche lei, ascoltava quello?
0: Perché ma sì,
1: magari
0: sì.
1: Magari è difficile pensare al di fuori da un repertorio.
0: No, ci si passava le cassette, chi le sentiva in macchina, chi le sentiva dal Walkman e così. Sì, ci sentiva un po' di tutto.
1: Ci ascoltiamo forse la canzone più che ti ha reso più famoso?
0: Questa è Mascon, sì, Mascon è uscita nel 2008,
1: leggo, sì.
0: Sì, è uno dei brani che diciamo ha funzionato di più anche qui a Rete 3, così
1: sì.
0: È finita anche nella, forse era la seconda compilation di MX3, c'era okay. Mascon dentro,
1: sì.
0: E no, una canzone che sì, mi ha fatto conoscere, ci ha fatto conoscere al tempi, perché eravamo in tre, ci ha fatto conoscere parecchio. E
1: di cosa parla?
0: Allora, Mascon parlava delle maschere che tutti noi portiamo addosso,
1: sì.
0: Forse tutti i giorni,
1: sì, certo.
0: E del fatto che alle volte liberarsene diventa difficile, alle volte non conveniente, è questo un po' il tema della canzone, ma vabbè, poi sviluppa nell'amore comunque, perché ne abbiamo sempre bisogno.

0: Oggi a Local Heroes è George Merck, questo è il suo Mask On. Beh, bella rock, potente, Wall of Sound.
1: Sì, sì, era un bel brano, ci siamo divertiti molto a registrarlo anche.
0: Prima parlavi di tre, di uno, di trio. Ti chiedi George Merck, ma...
1: Beh, allora, all'inizio siamo stati in quattro. All'inizio eravamo in quattro, la formazione si chiamava George e basta. Quindi tutto il primo materiale, tutti i primi concerti era questa band che si chiamava George. Poi da lì invece siamo andati avanti, è entrato un produttore con cui abbiamo prodotto appunto Mask On e queste cose, e lì sono cambiate un po' le cose e sono cambiati degli elementi che prima sono andati via, poi sono tornati, insomma c'è stato un po' di movimento.
0: Sì.
1: E questo per tutto la, diciamo, fino al 2012. Poi dal 2012 in avanti invece faccio da solo, e anche l'ultimo album che avevo prodotto si chiamava Independent Fool. Sì. Lì fatto con dei musicisti, però diciamo nasceva come fondamentalmente con brani miei già ben chiari, diciamo. Sì. E quello, insomma,
0: perché hai deciso di far da solo? Ti eri stufato di condividere, di litigare?
1: Non è questione che sai, ognuno ha le sue priorità, ognuno vede la musica a suo modo, ognuno ha si aspetta qualcosa forse anche dal mondo musicale che può arrivare come non può arrivare, quindi sai, sono aspettative, strade diverse, e alle volte non ci si trova senza rancori e senza litigi, sempre tutto in maniera molto tranquilla, però diciamo, sai, le band, io penso che sai, quando hai la tua band a 18 anni e la porti avanti per tanto tempo, allora sì, crescete insieme.
0: Un gruppo di amici che suonano.
1: Sì, un gruppo di amici che suonano, si cresce insieme, si sbaglia insieme, si litiga insieme. Col passare degli anni è molto romantico tentare di farlo, ma è molto molto più difficile.
0: Quindi poi nei live tu avevi dei turnisti,
1: dei musicisti. Attualmente suono ancora con David Cuomo, che è un batterista qui di Lugano bravissimo. Sì. E che ha debuttato con me live allo showcase di Rete 3 nella presentazione di Independent Fool, e ancora sì, ancora suoniamo insieme. Adesso io spero vivamente di tornare a fare dei live più presto, e rimetterò insieme un po' il tutto, diciamo.
0: Perché se penso a Ziggy Marley, per fare un nome che magari vi piace, metà del concerto di Ziggy Marley sono canzoni del papà.
1: Ma
0: tu invece hai fatto un altro tipo di scelta, la più difficile, la meno scontata.
1: Sì, diciamo che comunque...
0: O della mamma nel tuo caso, insomma.
1: Sì, vabbè, il repertorio di Amelia è un repertorio molto vasto e molto differente, perché lei parte dagli anni 60 con quello che è stato, diciamo, la musica del boom economico italiano, e questo, poi passando per gli anni 70 dove aveva un repertorio molto più intimo, se vuoi, e agli anni 80 in cui ho cominciato a scrivere musica sua, però diciamo comunque sempre una musica, soprattutto negli anni 80, molto al femminile. Quindi sai, non è come...
0: No, magari quel decennio lì no, però magari prendere, sì, spunto da altri...
1: Ma sai,
0: un Jegege, non hai mai pensato di vederlo? No,
1: no, no, no, no, quello no, quello no. Ti ho detto, ho sempre scelto musiche, territori un po' lontani da quello, anche se ci sono dei brani dell'epoca che ancora hanno un tiro e un suono soprattutto pazzesco. Adesso hai citato il Jegege, quando inizia quella chitarra,
0: e parte,
1: è molto stoner, se vuoi, per certi versi.
0: Ma se poi pensiamo a quando fu scritta, insomma,
1: sì,
0: era assolutamente
1: infatti,
0: avanti come lo sei tu, come dicevi.
1: Quindi sì, però no, io ho sempre cercato. Per quanto riguarda mio padre, lui è ancora più indietro, lui era un crooner, se vuoi,
0: certo.
1: Quindi il suo repertorio era basato su tutta la musica anni 40, 50 e così, quindi...
0: Tuo papà che ha fatto un secolo a luglio
1: e sta per certi versi meglio di me.
0: È strano avere un papà o comunque conoscere un centenario, averlo in casa.
1: Vabbè, ha sicuramente tante cose da raccontare.
0: Accidenti,
1: ha tanta vita da raccontare, e soprattutto puoi avere anche dei racconti di di prima mano, cioè di gente che c'era in quel momento e che quindi ti può dire con certezza: guarda, che è successo così, è andata così, e quello è importante ancora, perché sai, più passa il tempo e più su certe cose noi comunque ci basiamo su dei racconti, certo, non più di prima mano.
0: E cosa dice la società musicale, dai, diciamo, moderna? È critico o
1: sai, vabbè, lui,
0: piace qualcosa?
1: Lui ormai ha 100 anni e quindi a lui è sempre piaciuto tutto. Anche quando era molto più giovane, a 60, 70, lui è stato sempre uno scopritore di talenti. Quindi quello che lui scopriva negli anni 60 era già lontano da lui come gusto. Lui è cresciuto con Sinatra. Quindi la musica yeah degli anni 60 era già lontana, però lui aveva evidentemente il naso di scoprire le cose che funzionavano. Ha fondato un'etichetta discografica che è la Sugar di oggi. Ha creato il primo talent, se vuoi, perché negli anni 60 ha fatto questo festival degli sconosciuti che era alle porte di Roma, a cui hanno partecipato Montesano, mia madre, Baglioni, un sacco di gente è passata da lì, e quindi era, diciamo, un proto X Factor, se vuoi. Quindi era uno molto avanti. Mio padre è sempre stato molto, molto avanti con le idee e con le intuizioni.
0: E neanche una collaborazione hai mai pensato di fare, al di là di un brano che adesso magari facciamo sentire un pezzettino, ma non c'è nessun featuring di Rita Pavone in un pezzo di George Mac?
1: C'è un featuring, quando io ero un bambino mio padre fece una canzone che si chiamava Daniele, che parlava di una storia di sostanze e di un ragazzo caduto in un tunnel, di queste cose, e all'inizio serviva una voce un po' inquietante, fai un po' alla Dario Argento, una nenia, una cosa così, e io mi ricordo che fui portato a Lugano in uno studio che c'era qui vicino, a Vezia credo, a cantare questa canzone, che io con una vocina fine avrò avuto 7 anni, cantavo questa cosa che diceva: filastrocca da non cantare ai bambini quando vanno a dormire. E questo è stato l'unico featuring mio in un disco di mia madre.
0: Oppure c'è questo, aspetta, ascolto un pezzo.

0: Narita Pavone con questa vena rock, c'è il tuo zampino.
1: Sì, questo è un brano che partecipò a Sanremo 2020, scritto da me, arrangiato da me insieme a un caro amico che si chiama Filadelfo Castro, che è un bravissimo produttore italiano.
0: Filadelfo Castro.
1: Filadelfo Castro di Como, che saluto se ci sta sentendo. E sì, un pezzo mio che ho scritto e che alla fine è andata così. Mi hanno chiesto, lei mi ha chiesto: ma non è che hai qualche brano da darmi che proviamo a farlo sentire? E io ho detto: c'ho questo, che era cantata da me.
0: Sì.
1: Dopodiché abbiamo fatto un provino fatto con lei e niente, alla fine non si sa, l'hanno presa, è piaciuto il brano.
0: E dopo 48 anni di assenza da Sanremo,
1: sì, non lo so, è successo e
0: ti inorgoglisce questa cosa?
1: Ah, sì, molto, perché comunque dopo 48 anni era un ritorno difficile. La prima sera ci fu una standing ovation sul brano, quindi io che ero tesissimo, poi mi sono lasciato anche un po' andare. E no, è stata una bella esperienza. Io sono andato a Sanremo a seguire questa cosa e ho potuto vivere questo carrozzone che dura due settimane e insomma, in cui vedi praticamente di tutto. E no, è stato divertente, è stata una bella esperienza e purtroppo dopo siamo stati rinchiusi in casa per colpa del Covid e sì. Quindi diciamo anche, vabbè, il lavoro fatto per questo singolo, per questo album è stato un po' vano, nel senso che tutto il mondo si è fermato e quindi è rimasta una bella esperienza comunque.
0: E fa parte delle canzoni che proponi nei tuoi live?
1: No, mai proposto.
0: Ah, okay.
1: Però chi lo sa, potrei metterla.
0: Parliamo invece di quello che è successo nel 2026 e quindi di nuovi singoli e nuovi suoni anche.
1: Allora io sì, io ti dico, ho partecipato, per un paio d'anni un progetto bellissimo che poi per vari motivi non ha spiccato il volo. E poi sono stato fermo per un sacco di tempo collezionando brani nel cassetto e così. A un certo punto ho detto, va bene, brani ne ho, a questo punto bisogna sempre mettersi in gioco e ho pensato, comincio a ripubblicare le mie cose e ho iniziato con questo brano estivo, ma se vuoi un po' malinconico, che si chiama Breathless Summer.
0: Ascoltiamo.
1: Okay, buon piacere.
0: George Merck.

0: Breathless Summer. Singolo 2026 per George Merck, oggi ospite a Local Heroes. Ti sei portato una chitarra acustica e l'hai presa
1: in mano.
0: Sì, in spalla, insomma, infilata, inforcata.
1: Sì.
0: Una tua canzone nasce con la chitarra acustica come se fosse così?
1: Sì, nascono così o nascono anche al pianoforte alle volte. E poi da lì incomincio a visualizzare un po' quello che ho in testa, si mettono giù dei provini, si mettono giù delle cose. L'importante appunto secondo me è che riuscire a fare comunque una canzone che stia in piedi anche con una chitarra acustica e basta. Cioè, quindi senza troppi orpelli, senza troppa post-produzione, senza... Poi, se ci sta bene, bene, ma l'importante è che siano canzoni che stiano in piedi da sole. Quello è importante, secondo me.
0: E il testo spesso arriva prima o arriva dopo? Cioè, nasce una canzone da un'idea
1: allora,
0: musicale?
1: Solitamente o... a me è arrivata sempre prima la musica che il testo. E, alle volte però può essere anche il contrario, quello capita, magari c'è una bella frase in testa, magari c'è qualcosa su quello basi il tutto, però diciamo più delle volte sono sempre partito dalla musica, da una melodia.
0: Sì.
1: Io adesso abbiamo col cellulare, ogni tanto sei in macchina ti viene qualcosa, la blocchi,
0: più facile
1: sì, è più facile, sì, una volta avevi le cassettine, però vabbè.
0: E direi quasi sempre scrivi in inglese.
1: Quasi sempre scrivo in inglese, ho scritto anche appunto anche subito dopo l'esperienza di Sanremo, ho scritto dei brani in italiano che ho ancora e che amo molto, nel senso che mi è piaciuto quello che ho scritto in italiano, non so se ne farò una versione in inglese o meno. Di Breathless Summer ho fatto due versioni, c'era la versione in inglese e la versione in italiano che si chiamava Sei l'estate. Poi
0: sì.
1: Per anni e anni e anni mi hanno detto però dovresti provare a cantare in italiano, perché è giusto che tu canti in italiano. Così. Adesso che ho cantato in italiano un sacco di gente mi ha detto però rendi di più in inglese.
0: Ah, pensavo prova in francese.
1: Sì, no, mi hanno detto però rendi più in inglese. E ho detto, però ragazzi,
0: accidente.
1: E quindi il prossimo singolo, che uscirà tra l'altro a breve, torna a essere in inglese. Per il momento, poi vedremo.
0: Prossimo singolo che tra l'altro dopo ce la fai ascoltare,
1: sorpresa,
0: ce la presenti,
1: sì,
0: è una cosa
1: sì,
0: assolutamente unreleased. Invece cosa ci suoni adesso?
1: Adesso pensavo di suonare un brano dell'ultimo album, un brano che avete passato anche parecchio, che si chiamava Margot, che è la storia di un uomo che incontra la sua anima gemella in un momento della vita e non lo capisce. Non lo capisce e non capisce che tutto andava benissimo. E però decide di cambiare, cambia tempo, passano gli anni e fin quando questi due si rincontrano è riuscito un testo un po' carnale, un po' ironico, è uno scambio fra lui e lei e te la faccio sentire.
0: Ah, volentieri.
1: Ok, fa più o meno così, questa è una versione acustica, diciamo.

0: Marco, you really do.
1: George Merck live a Local Heroes.
0: Non mi aspettavo gli applausi.
1: Bellissimo, sono qua da solo, se vuoi li faccio volentieri anche io.
0: Era una travagliata storia d'amore.

0: proposta dei colleghi della Radio Romance, votata come canzone del mese MX3 tutti per uno per il mese di ottobre. Lei è Bibi Vaplan. C'è chi canta in inglese per arrivare lontano e c'è chi sceglie il romance, riesce comunque a farsi ascoltare in tutta la Svizzera. Duce Son, perdonate il mio romance, ma Bibi Vaplan al secolo, Bianca Meyer è tornata col nuovo EP uscito il 2 di ottobre, tre brani che mescolano pop, elettronica, la sua inconfondibile sensibilità poetica, e questo è scelto come appunto All for One tutti per uno di MX3 per il mese di ottobre. Io ringrazio ancora George Merck di essere qui, di aver così investito queste ore del suo sabato per una chiacchierata con noi.
1: Mi sto divertendo un casino, una vita che non facevo, che non cantavo anche dal vivo, quindi mi sto divertendo tanto.
0: A parte, vabbè, il pezzo bellissimo, splendido, già conosciuto come hai detto tu, però sentirti cantare...
1: Ti ringrazio.
0: Cioè mi ricorda tantissimo il DNA, cioè, tua mamma secondo me, io l'adoro, quindi ecco, per me è energia pura, cioè è dinamite,
1: bisogna fare un local DNA, heroes con lei allora,
0: ma guarda, ma volentieri, quando vuole
1: tanto local è local, quindi
0: guarda, se vuoi venire anche un giovedì organizziamo, cambiamo una data, ma sarebbe veramente una sorpresona. George, se non facessi musica cosa faresti?
1: Se non facessi musica farei il giardiniere probabilmente.
0: Giardiniere?
1: Sì, perché è un'attività, comunque il giardiniere, il contatto col verde, il contatto con le piante, il contatto con l'erba.
0: Ti piace?
1: Cosa, sì, mi piace perché è una cosa che faccio da anni, perché a casa mia c'ho tanto da tagliare, tanto da fare, fortunatamente è una cosa che mi piace, quindi anche, non so, fare legna.
0: Ok.
1: Sì, è una cosa che...
0: Ti piace anche far l'orto?
1: L'orto non l'ho mai fatto, no?
0: Okay.
1: Quello no, forse lì non avrei la pazienza, diciamo. Però invece il giardino mi piace, forse il giardiniere, sì. Ho sempre pensato questo, se dovessi rinascere...
0: Fare il giardiniere.
1: Sì, sì, lo trovo molto romantico.
0: E già che abbiamo parlato un po' dell'aspetto domestico, ti piace anche cucinare? Che rapporto hai con la cucina, intesa come mangiare bene?
1: Sì, no, mangiare bene mi piace assai. La cucina me la cavo, nel senso, per sopravvivenza, diciamo, ho imparato a fare quei due o tre piattini che mi vengono meglio degli altri, però diciamo non mi tiro indietro, ecco, in cucina se c'è da fare faccio.
0: Il tuo piatto forte qual è? Dovessi invitarmi a casa tua?
1: Mi hanno insegnato a fare questi spaghetti alla trevigiana, che sono molto molto buoni. È uno spaghetto facile con pomodoro e trevigiana, l'insalata, no?
0: Sì, certo.
1: Che viene prima, lezioni di cucina rete 3 adesso. Viene prima saltata in padella con un po' di aglio, un po' di olio, e poi mischiata al sugo insieme agli spaghetti, ma con un po' di panna. E poi una, come si dice,
0: grattugiata spolverata.
1: Una spolverata di parmigiano e via, molto buono, facile. Fantastico. E gustoso.
0: Ma vedi, nelle ore successive, che si chiama il gioco del Luca, parliamo spessissimo di enogastronomia con uno chef, quindi ecco, va da sé. Poi io spesso non faccio pranzo al sabato, quindi arriva quest'ora che è a malincuore, ma devo parlare di mangiare per riuscire comunque a farmi del male in più.
1: La mia debolezza è la raclette.
0: Sì,
1: la raclette, io divento matto. Quella, potrei andare avanti a mangiarla per ore, anche quando proprio non ce l'avevi più, ecco, ma quella è proprio la... Se hanno inventato qualcosa di malvagio per me è proprio quello.
0: Fantastico. Anch'io adoro. Poi magari inizia a essere anche il periodo giusto.
1: Fra un po' ci siamo.
0: Ci siamo. Hai ancora la chitarra imbracciata, abbracciata per un altro live?
1: Ok, allora potrei ti suonerei Independent Fool, che era il brano che dava il titolo all'ultimo album.
0: Certo. Okay. George Merck.

0: Ci sono band che mettono la chitarra al centro di tutto e poi ci sono i Magic Monday che hanno deciso di farlo con una tromba. Formazione svizzera guidata da Roger Egli, che ha appena pubblicato il suo album d'esordio al titolo Crossroads, e questa è proprio la title track. Disco che mescola pop, energia indie e sonorità in cui appunto questa trompetta diventa un vero e proprio marchio di fabbrica. Molto carino, e questa era un'altra novità all'interno di Local Heroes. Local Heroes che vede oggi protagonista George Merck. Giorgio, grazie ancora di essere qua.
1: Grazie dell'invito.
0: Bellissima anche Independent Fool, sentita così e c'è veramente un sacco di energia, la trasmetti bene. Poi in questo mondo in cui insomma nell'energia, nell'intonazione, in questo mondo musicale moderno è così scontato, insomma, mi sembra di...
1: ma adesso ci sono nuove tecnologie che...
0: Però mi sembra di sminuire, insomma, tra DNA e tutto. A proposito di nuove tecnologie, che rapporto hai con l'AI, con l'intelligenza artificiale?
1: Ma allora, per quanto riguarda la musica, non lo so, non mi sembra... Allora, non sono contro, nel senso che se la usi per divertirti a fare qualcosa è un conto. La musica e la composizione sono secondo me una cosa diversa, cioè quindi l'AI toglie anche il bello del momento di comporre qualche cosa, capisci? E poi comunque si basa su di noi, siamo noi che abbiamo le idee, siamo noi che abbiamo dato i contenuti, siamo noi che continuiamo a foraggiare, e ci sono comunque delle cose che non troverai mai.
0: Ti fa paura in qualche modo?
1: Ma un po' secondo me sta nell'ambito musicale quantomeno sta rovinando il mercato. Adesso ci sono etichette discografiche che hanno fatto accordi con intelligenze artificiali molto famose, e quindi non so che piega prenderà questa cosa, però appunto è tutto un mondo, se vuoi, a me è un po' distante, cioè nel senso io ormai sono io sono una generazione X e quindi mi piace ancora avere un disco in vinile in mano, mi piace leggere i crediti, mi piace quel mondo lì, tutto quello che è social, tutto quello che è lo uso, non ne abuso, nel senso che non è il mio mondo, e quindi alle volte faccio un po' fatica a farci i conti, sì. Con questa cosa, alle volte mi dicono sai fai musica, dovresti postare molto di più, dovresti scrivere, a me dopo un po' da fastidio, nel senso che non lo trovo, lo trovo ripetitivo, lo trovo noioso, lo trovo e poi ultimamente i social stanno diventando quanto di meno social c'è al mondo,
0: sì,
1: quindi
0: sembra un paradosso, ma è così.
1: Un paradosso, ma è così, quindi mi manca un po' l'appendere al palo, come si può dire, la locandina col concerto che farai fra due settimane, ecco, quello manca un po'.
0: E vendere i dischi dopo il concerto, tirando fuori dalla valigia.
1: Sì, manca un po' quello, manca un po' il contatto, ecco, però forse ognuno di noi ha al suo mondo, al suo periodo, al suo tutto, quindi c'è chi con l'intelligenza artificiale fa dei numeri della Madonna, quindi va benissimo.
0: Ma no, certo. Chiudiamo con un regalo che ci fai.
1: Allora sì, io sono in uscita con il 15 di ottobre, uscirà il prossimo singolo che si chiama A Jolly Good Life, quindi una vita meravigliosa, se vuoi, una canzone scritta un po' di tempo fa che inneggia al celebrare la vita, una canzone con un testo molto semplice, un testo... Io non sono d'accordo quando dicono che gli autori, i cantanti devono parlare di politica, devono parlare di questo. Alle volte si può scrivere anche con leggerezza.
0: Certo.
1: Abbiamo avuto Lennon, abbiamo avuto però anche McCartney, quindi sono due mondi che possono tranquillamente convivere. E questo è un brano molto leggero, molto appunto un inno alla vita. Si chiama A Jolly Good Life.
0: Ti saluti con questo, ti ringrazio ancora.
1: Grazie,
0: George, e quindi ti aspettiamo prossimamente con tua mamma per fare un Local Heroes a Marcord.
1: Ok, o soltanto anche lei.
0: Oppure ritorna quando vuoi, insomma.
1: È stato un piacere, tornerò molto
0: aperto.
1: Volentieri, un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Ascoltiamo il suo inedito.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando parliamo di sport, vi sarà capitato di sentire alcuni termini che ci accompagnano da un po' di tempo. Per esempio, che so, Grande Slam, Triple Crown. Questi termini specificamente arrivano dalla tradizione anglosassone del loro sport realmente preferito, il rugby. Voi avrete sentito parlare certamente del cosiddetto Cinque Nazioni, che poi è diventato Sei Nazioni da quando, mi dispiace dirlo visto che vengo da lì, l'hanno inquinato con la presenza degli italiani. Quindi, nei dettagli, Triple Crown è quando batti le squadre anglosassone. Quando fai il Grande Slam vuol dire che hai battuto anche i francesi, che in linea di massima sono rivali dai tempi della Guerra dei Cent'anni. Ora, c'è una nazione che lo prende più sul serio degli altri, questo benedetto 5/6 nazioni, ed è il Galles. Perché il Galles? Perché il Galles ha un solo sistema realmente per battere gli odiati inglesi, quello del rugby. Allora, dovete sapere che uno dei più famosi giocatori della storia del rugby, che giocava dalla parte degli All Blacks, la squadra più famosa di tutti i tempi, se ne uscì con la più bella frase che io ricordo realmente nello sport. Non puoi vincere in Galles contro il Galles. Al massimo, ti può capitare di segnare più punti di loro, che è esattamente quello che succede. Anche perché, prima del derby, sì, in fondo là puoi dirlo, derby contro gli inglesi, il capitano dei gallesi ha sempre una frase di base. Ricordate che sono stati quei figli di puttana degli inglesi a invadere le nostre terre, a chiudere le nostre miniere, a cambiare le nostre leggi, a stuprare le nostre donne e a modificare la nostra lingua, che tra l'altro è anche tutto vero. Poi, pausa scenica. E noi ora stiamo per affrontare 15 di quei figli di puttana su un campo da rugby. Non è che abbiamo bisogno molto di motivarli. La verità è che in Galles, se Galles non lo batti, puoi solo segnare più punti di loro.

0: Il radiogiornale.
1: Il Ticino ha un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. Adios Maria Carmen, deceduta la donna che ha dato il via alla lotta contro gli sfratti in Spagna. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si è fermato per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas. Sport, disco su ghiaccio, l'aria di Losanna permette un'importante boccata d'ossigeno per il Lugano, prima vittoria in trasferta stagionale. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 7 ottobre 2026 che in Ticino è stato contraddistinto dal Consiglio di Stato nuovamente al completo. L'esponente dell'Unione Democratica di Centro Piero Marchesi è dunque entrato ufficialmente in governo. A lui il Dipartimento del Territorio, finora diretto dal leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Le dichiarazioni della presidente del governo Marina Carobbio Guscetti e del neo consigliere di Stato Piero Marchesi.
2: Si riparte da una decisione che è stata presa collegialmente, è stata una decisione che ha visto prevalere la responsabilità collettiva, l'interesse del cantone, la possibilità di lavorare in maniera costruttiva all'interno del governo con il Parlamento e con le forze politiche. Noi siamo al servizio del Paese, non dobbiamo anteporre gli interessi personali a quello che è il bene collettivo, il bene comune viene prima di tutto ed è quello che dobbiamo fare nella carica che ci è stata affidata dalla popolazione.
3: La seduta di oggi è stata secondo me positiva, nel senso che il Consiglio di Stato ha deciso come strategia di voler ritrovare una certa stabilità e dunque l'obiettivo era quello di creare meno stravolgimenti possibili, e la mia nomina a direttore del Dipartimento del Territorio mantenendo tutti gli altri dove sono è certamente la soluzione che garantisce questo obiettivo.
1: Delusa la Lega dei Ticinesi, che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Abbiamo raggiunto il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, tenuto conto che nonostante l'interesse di Norman Gobbi, la Lega ha perso il territorio, dipartimento che è da sempre una sua roccaforte.
4: È chiaro che non possiamo ritenerci soddisfatti dopo quello che è uscito oggi dal governo. Vedevo davvero Norman Gobbi come la persona più indicata. Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio. È chiaro che adesso metteremo focus alle elezioni per fare in modo che Norman Gobbi proceda a fare una bella elezione e a ritornare in governo anche per la prossima legislatura. Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
1: Parliamo adesso di contratti collettivi di lavoro o salari minimi cantonali. L'ultima parola spetterà al popolo. Sindacati socialisti e verdi hanno depositato a Berna oltre 100.000 firme per il referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Finora i salari minimi fissati dai cantoni prevalgono su quelli dei contratti collettivi e la riforma vuole invertire questa regola. Per i promotori è un attacco, soprattutto nei settori in cui lavorano in maggioranza donne. Precisiamo comunque che la nuova legge non avrà in nessun caso alcun effetto in Ticino, dove il salario minimo prevale già sui contratti collettivi. A Bellinzona si è aperto nella giornata da poco conclusa al Tribunale Penale Federale processo a un cittadino turco di 45 anni accusato di spionaggio politico. Secondo la Procura Federale, l'uomo, pizzaiolo a Bien, avrebbe inviato ai servizi segreti di Ankara informazioni su persone legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. L'imputato nega, mentre la difesa contesta le prove ricavate dal suo cellulare che gli era stato sottratto con la forza. Esteri è morta Marie Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre dopo lo sfratto coatto, e in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia è stata diffusa in serata Per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto e è stata diffusa dal sindacato de Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta. Il premier Pedro Sanchez, criticatissimo negli scorsi giorni, ha espresso sue ex condoglianze. Nel suo messaggio Sanchez manda anche un abbraccio a tutti coloro che sentono questa perdita come propria, aggiungendo di sentirsi anche lui partecipe di ciò. Inoltre i principali sindacati spagnoli hanno fissato all'11 novembre la data dello sciopero generale per chiedere salari più alti e protestare contro la crisi abitativa. E la giornata di mercoledì è stata di anniversari. 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas e altre milizie islamiste della Striscia di Gaza perpetravano il peggior massacro nella storia dello Stato ebraico. Oltre 1200 le vittime, furono invece 251 gli ostaggi. Un episodio traumatico che fece scattare una guerra ancora in corso, motivata sì dal bisogno di sicurezza degli israeliani, ma anche da una sete di vendetta che ha portato alla morte di almeno 74.000 palestinesi. Oltre a questo vanno aggiunte le divisioni fra gli israeliani che tra 20 giorni andranno alle urne. La nostra collaboratrice Francesca Caferri, che ha seguito le commemorazioni di Reim, il luogo della nuova festival.
0: È stata una giornata diversa da quella degli anni passati, lo dobbiamo dire, perché questo è il primo 7 ottobre da quello del 23, senza ostaggi a Gaza e con un inizio di ricostruzione nei kibbutz toccati. A Beri si vedono le nuove case passando dalla strada, ci sono anche a Niroz, ci sono a Farasa. E quindi sì, Israele in qualche maniera ricomincerà dalle urne, lo avete detto voi, le famiglie sono ancora molto provate ma anche divise, ci sono 9 famiglie di quelle che hanno portato avanti la lotta in questi 2 anni per riportare gli ostaggi a casa che si presenteranno alle elezioni, non si presentano insieme, sono divise attraverso le liste, 2 corrono per le liste del governo, 7 la grande maggioranza contro questo governo per il blocco del cambiamento, a dimostrazione del fatto che c'è ancora bisogno di spiegazioni, il fatto che non siano arrivate è molto compromettente, è una condanna per chi stava al governo quel giorno, secondo le famiglie o la maggioranza di esse.
1: In serata tensione a Londra, dove almeno 11 persone sono state fermate durante le manifestazioni pro-palestinesi organizzate nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele. 5 di loro che si erano avvicinate alla sede di un'organizzazione della comunità ebraica britannica restano in arresto con l'accusa di incitamento all'odio etnico e religioso. Tensioni si sono registrate in serata anche a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia contro gli agenti, che hanno risposto poi usando degli idranti. Continua sì la settimana degli annunci dei Nobel. Dopo medicina e fisica, la giornata appena conclusa è stata quella per la chimica, che quest'anno è andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Per capire chi sono i ricercatori premiati e il perché, c'è la divulgatrice scientifica Sara Urbani, nostra collaboratrice.
5: Sono 2 chimici organici. Kagan è nato vicino a Parigi nel 1930, il che per pochissimo non lo rende il più vecchio vincitore di un Nobel. Invece Kenzo Suai è un ricercatore nato a Hiroshima nel 1950 che lavora alla Tokyo University of Science, e entrambi con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, cioè appunto quello della simmetria delle molecole chiamate chirali. In pratica molte molecole essenziali per la vita, come per esempio gli amminoacidi che formano le proteine che fanno anche il nostro corpo, esistono in natura in 2 forme che sono identiche ma speculari, cioè come la nostra mano destra e quella sinistra. Però in laboratorio si ottengono sempre miscele bilanciate delle 2 forme speculari, mentre in natura gli esseri viventi usano una sola forma, o la destra o la sinistra, e questa è una caratteristica detta di omochiralità. Però come la natura riesca a fare questa scelta è stato per oltre un secolo un vero enigma, finché Kagan nel 1950 1986 ha scoperto delle particolari reazioni chimiche che possono produrre un forte eccesso di una sola delle due forme, grazie a degli effetti non lineari. E circa 10 anni dopo, Soai ha sviluppato altre reazioni in cui la molecola che si produce agisce da catalizzatore di se stessa, praticamente autoaccelera la reazione, portando alla produzione esclusiva di un solo tipo di forma speculare della molecola, quindi destra o sinistra. Queste scoperte hanno una grande importanza perché gettano luce proprio sull'origine stessa della vita, perché ci spiegano finalmente come questo fenomeno dell'omochiralità della materia vivente possa essere emerso sul nostro pianeta, probabilmente in modo spontaneo. E poi c'è una ricaduta più pratica, che è invece per la produzione di farmaci, perché infatti nei medicinali solo una delle due forme speculari della stessa molecola ha l'effetto curativo ricercato, e quindi con le reazioni di Kagan e Soai ci permette di produrre soltanto la versione efficace, evitando così sprechi sia di principi attivi o, ancor peggio, effetti indesiderati su chi prende le medicine.
1: E alle 13:13 sarà assegnato il premio Nobel per la letteratura. Parliamo adesso dell'autorità sanitaria russa, che assicura che non c'è alcun rischio epidemico a Irkutsk in Siberia dopo la morte di una ricercatrice in un istituto che studiava la peste. Precisa che le persone entrate in contatto con lei non mostrano segni di infezione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede però chiarimenti su un possibile secondo caso, e anche l'Unione Europea ha discusso della vicenda nelle scorse ore in quel di Bruxelles. Dallo studio Vale poi il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere comunque che si tratti di un'arma biologica. Parliamo adesso della serata sportiva, sì, beh, a tinte bianconere, beh, ci spiega tutto David Conti.
6: Ben ritrovati, il Lugano ha conquistato i primi punti lontano dal Ticino e i bianconeri hanno vinto 5-2 a Losanna grazie alle reti di Innala, Doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale al 9° posto a quota 11 punti. L'autore del momentaneo 2-0 che ha chiuso il primo periodo, Marco Zanetti.
7: Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione su tutti i 60 minuti, abbiamo davvero giocato bene, abbiamo lottato i disco, siamo entrati davvero umili nella partita, abbiamo lottato e siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti.
6: Questa sera alle 20 il Friburgo ospita la Joie. Nel ciclismo ricordo la medaglia d'oro agli europei di Marlene Reusser, la più veloce del cronometro, in campo maschile 5° posto per Stefan Küng a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Infine nello sci alpino, nella lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo figura anche Lindsey Vonn, infortunato in occasione dell'Olimpiade di Milano Cortina.
8: Una comunicazione di servizio riguardo al comune di Riviera, che segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere di Monzello a Iragna. Non deve essere pertanto bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale e non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. L'acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizioni che non abbia odori o colorazione anormali.
1: E dopo questo annuncio di servizio, beh, non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti ormai di giovedì 8 ottobre. Occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera informano che nuvole e pioggia sono il denominatore comune di tutta la Svizzera. Lungo il Giura raffiche di vento. Domani sera al sud, anzi in serata al sud, cessazione delle precipitazioni. Al nord calo del limite delle nevicate, già perché bisogna iniziare a parlare anche di questo. Nevicate che arriveranno fino e partiranno dai 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Una sbirciatina all'evoluzione d'aria diamo. Al sud venerdì soleggiato con vento da nord, poi da sabato a lunedì, tranne qualche banco nuvoloso sul sottoceneri, sarà soleggiato o abbastanza. A nord, venerdì nuvole e precipitazioni di neve dai 1600 metri. Nel pomeriggio possibili brevi schiarite. Sabato e domenica in alcune zone pioggia e neve dai 2300 metri. In pianura schiarite. Lunedì ovunque abbastanza soleggiato. L'informazione scorre con parola chiave RSI dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio con i notiziari, in diretta, allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale e per ogni gusto. Roberto Rossinelli, regia tecnica, e io Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
9: Radio Televisione Svizzera.

0: Apri le porte di un sogno, sto portachiavi. Scegli un posto nel mondo, butta l'orgoglio e portachiami. La felicità, rispetto per se stessa. So per certo che lei non ti risponde se non la chiami.
1: Yo,

costumi, sembri già tutta fuori. Io ti attrago e tu mi attrai, ma siamo i fuori. E io mi attacco e tu te ne vai, ci spiamo i cuori. Lo sai già che a uscire dai guai non siamo buoni.

0: Fai controllare? No, non ho bisogno della doccia, posso saltare la settimana.
1: No.
0: Beh, dai.
1: E falla.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Allora, attenzione, c'è un grosso problema. Noi siamo... Basta. Tolgo anche addirittura la base, la sigla, perché quante volte? Ormai è passato un anno?
3: Praticamente sì, direi un anno.
0: Perché basta.
3: Basta.
0: Il cavaliere oscuro e stanco. E allora ha protestato, ha fatto sit-in, si è incatenato fuori dalla porta della direzione e il risultato è questo, signore e signori.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Uguale.
1: Io stavo aspettando il colpo di scena. Dov'è il colpo di scena?
3: Ci sono rimasto male.
0: Sai che ho sbagliato a fare?
3: Ma niente, riprova.
0: Allora rifacciamo. E perché lui si è incatenato.
3: Sì, sono stufo,
0: il colpo
3: sono
0: di arrabbiato. Scena è arrivato. Oh, ora ce la vogliono far fare. Perché il problema qual è? Non è rifiutare, ma è
3: rifiutare.
0: Oh, forse ce la facciamo, eh.
3: Sentiamo.
0: Forse. Le aquile le hanno mantenute.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Oh! Mi hai impiegato un anno, eh.
1: Bellissima.
0: Una sigla sbagliata e allora puoi trasformarti. Sì.
4: Ladies and gentlemen, this is the moment and you will be waiting drawer.
0: Perché adesso è tutto con la D. Non è più for, non è più come drifiutare. Ce l'abbiamo solo noi. Beccatevelo su Rete 3. Siete tutti invidiosi, ma in realtà è qui per voi
4: il cavaliere oscuro Davide Staffiero.
0: Sembrava Corona.
1: Che meraviglia,
4: e
1: sì.
4: Poi, e poi.
0: La regia mi dicono di contenermi.
1: Ok.
0: Perché se no sforo, cioè vado in saturazione. Ma noi siamo fatti così, perché la radio dalle 5 in poi, le domeniche, che cosa si fa su Rete 3?
3: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
0: Oh, yes.

0: stavo pensando, chissà come si fa ad addestrare le galline per metterle a tempo. Però Ed Sheeran e Justin Bieber, cioè la storia è questa: Ed Sheeran aveva un gallo, sì, e lui, l'altro, Justin, aveva una gallina. Sì. Per fare le uova tu mi insegni?
1: Sì, che io sono un esperto di uova.
0: Ma la gallina fa l'uovo da sé?
1: Adesso andiamo
0: o deve copulare con il gallo?
1: Andiamo sulle domande metafisiche, viene prima l'uovo o la gallina?
0: No, ma è seria questa domanda.
1: Non sono un esperto
0: la gallina,
1: di riproduzione.
0: A prescindere, mia gallina fa, sì, l'uovo da sé, sì, non ha bisogno del gallo. Poi ha bisogno del gallo se vuole figliare.
1: Per fecondare l'uovo, immagino. Non lo so, chiamiamo il giardino di Albert.
0: Non lo so,
1: ci
0: che fatecelo
1: dare
0: sapere eventualmente. Dai, non giriamo la ruota, niente di niente, sei pronto con la trama?
1: Vai.
0: Vai.
1: Insegnante di lettere di una terza media pubblica di Parigi cerca di stimolare l'interesse di una classe multietnica, rumorosa e a tratti insolente per questioni generazionali e culturali, però il dialogo non sarà sempre facile.
2: Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Allora, prima regola del Fight Club è, sì, non cantare alla radio, solo nei cialtroni.
1: Infatti
0: nel club dei cialtroni
1: mi astengo,
0: lo posso
1: mi
0: fare.
1: Astengo.
0: Esatto, e infatti continua a farlo, vabbè, basta. Cos'è?
1: Una nuova
0: al posto del gong. Vabbè, beh, non mi piace, giusto per dire, basta, fatevi da parte. Parliamo del film che va in onda
1: questa sera.
0: Domenica, che è oggi?
1: Questa sera.
0: No, ma è lunedì, scusa, lunedì notte è lunedì.
1: Tecnicamente è già lunedì perché va in onda purtroppo a luna di notte, però sarà recuperabile 30 giorni sul Play.
0: Ok, fatto bene a dirlo, sulla 1 si intitola?
1: La classe entre les murs.
0: Ecco, siccome non ho mai capito le tue trame tic-tac, io ti posso parlare di altro, perché in realtà è un bellissimo film.
1: È un grandissimo film, Palma d'oro a Cannes 2008, sì, meritatissima.
0: Senti, ma quanti minuti di applausi hanno fatto?
1: A questo giro non lo so, però Cannes bisogna dire che con i minuti di applausi va un po' più tranquillo rispetto a Venezia. Venezia dove si scatenano.
0: Scusa un attimo, ma Cannes viene fatto in che periodo dell'anno?
1: Maggio.
0: Maggio, non fa neanche freddo. Che non dici, no, sai, applaudo, mi scaldo. Ma i misteri che rimarranno. Comunque io quando leggo cose del genere, tipo che gli studenti non erano attori professionisti, intendo, sì, quelli che hanno recitato nel film, ma sono stati scelti dei ragazzi parigini, in questo caso tra i 13 e i 16 anni, penso: ma allora tutti possono fare l'attore o l'attrice, o no?
1: Con un buon regista, forse non tutti, ma quasi.
0: E come in una squadra di calcio, il più importante, il giocatore, i giocatori, la squadra o l'allenatore? Qui il regista anziché gli attori.
1: In questo caso il regista ha fatto un lavoro enorme. Infatti si parla spesso di direzione degli attori, che è una delle cose più importanti della regia, ovvero la capacità di estrarre dall'attore la performance.
0: Esatto, anche se in realtà prima di girare li ha fatti lavorare per un intero anno scolastico, sì, 3 ore alla settimana, con esercizi e improvvisazioni, eccetera. Anche molti genitori che vediamo nel film sono improvvisati, cioè hanno fatto corsi di 3 settimane per diventare genitori.
1: Sì.
0: No, per diventare attore. Ma tu mi dici, cioè, qualsiasi cosa io dico.
1: Io sai che ti approvo a prescindere.
0: Vabbè, no, in realtà sono i veri genitori dei ragazzi. E tanto per concludere, il professore del film è interpretato dal vero insegnante, sì, che ha anche scritto il libro da cui nasce il film.
1: Esattamente.
0: Ecco, se fai tutto questo, poi vinci una palma d'oro.
1: Sì, beh, ci vuole poco, insomma.
0: Non è difficile. Allora, la classe entre les murs, va bene? Come,
1: sì,
0: pronuncia?
1: Entre les murs.
0: Scusa, io voglio dire entre.
1: Di come lo vuoi.
0: O fa.
1: Dillo come.
0: Ho bisogno dell'entre.
1: Ok.
0: Va bene? Quando?
1: Va in onda questa notte a luna sulla 1, poi recuperabile 30 giorni sul Play.

0: You two o you due o u due, che fa, sono tre cose diverse. E tre cose hanno un significato completamente differente. Con Discoteche su Rete 3. Allora, devo dire che questa canzone è durata 4 minuti e non sono più abituato,
1: Ascoltare
0: un pezzo di 4 minuti, però beh, io due ce lo concediamo volentieri, insomma, una durata così. E volevo parlare di una cosa prima di andare avanti col palinsesto, perché ieri ho letto un articolo, non mi ricordo dove, ma poco importa, che c'è ormai questa moda abbastanza particolare, ma anche dovuta ai recenti incassi tipo di Backrooms.
1: Obsession,
0: questi fenomeni, no? Sì. Veri e propri, che nascono su internet e poi sfociano nel cinema.
1: Esatto.
0: Ed è diventata un po' una moda particolare, tant'è vero che il numero 1 e il numero 2 della Warner Bros. Vanno a... Sì, sono un nerd, che vuoi? Eh no, ho visto che ti sta interessando su internet di queste cose qui. Sì, ma non ho finito a giocare a Resident Evil, per esempio. Ma noi siamo il numero 1 e il numero 2 della Warner Bros. Ma non è... Poi sfondano la porta, e adesso per dire...
1: Con la forza della Warner Bros.
0: E cosa succede?
1: Li arruolano, perché stanno cercando nuove storie. Però da un lato è affascinante ed è anche un buon segnale, nel senso che Hollywood cerca di rinnovarsi.
0: Sì.
1: Dall'altro mi fa un po' paura, perché è il tipico meccanismo hollywoodiano di replicare una cosa che funziona, no? Questa cosa ha funzionato, quindi la rifacciamo altre 10 volte, funzionerà altre 10 volte.
0: Sì.
1: E non è sempre così, il rischio è un po' di esaurire il filone un po' troppo in fretta.
0: Abbastanza presto.
1: Sì.
0: Devo dire che se distruggono l'horror come hanno fatto con i supereroi...
1: No, mi arrabbio.
0: A me dispiace.
1: Andiamo noi dalla Warner Brothers
0: al numero 1. Loro due che risponderanno: sto giocando, cosa vuoi? Vabbè. Però diciamo che non è una cosa nuova, è una cosa abbastanza eclatante il successo che ha avuto Obsession, che ha avuto Backrooms, ma già, ecco, io adesso ti faccio un nome, non so se gli ascoltatori la conoscono, Channel Zero, che è un creepypasta.
1: Sì.
0: Cos'è un creepypasta? Prima di dire, insomma, cose che uno dice, ma che sta dicendo quello lì?
1: Beh, è una forma di narrativa nata e sviluppatasi su internet.
0: Sì, da delle leggende, no?
1: Sì, da leggende metropolitane rielaborate, cioè.
0: Quindi già si faceva. È vero che però i budget erano diversi, è vero che non c'era tanto marketing, è vero che magari non a tutti arrivava l'occhio, soprattutto l'orecchio, di serie del genere. Adesso però pare che se si muovono i giganti, insomma, ci inflazioneranno tutto e non andremo più al cinema.
1: Si muovono perché hanno sentito profumo di soldi, naturalmente, visto che sia Obsession che Backrooms hanno incassato parecchio. Ma la cosa più eclatante, secondo me, è che arrivano da dei poco più che ventenni. Quindi una nuovissima generazione di autori che ha un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.
0: Anche complicato, secondo me, rispetto a noi. Quanti anni hai?
1: Io? 30... 25, no?
0: 25,
1: non si sente.
0: Io, un po' più giovane, no? 24. che hanno questo modo di comunicare, non dico incongruente, per noi è incongruente, non lo capiamo, ma quando iniziano a parlarti, per esempio, di liminal spaces, questi spazi di transito, Backrooms lo fa, no? Da padrona. Io sai che dico, boh, cosa stanno dicendo?
1: Più che i temi è anche proprio il linguaggio cinematografico che è diverso, non è standard, ed è forse anche per questo che incassa, perché la gente ha voglia di vedere cose nuove, non la solita formula ripetuta ad nauseam.
0: Domanda: ma è la gente che va a vedere questi fenomeni che età ha, cioè è giovane?
1: È un pubblico abbastanza trasversale, molto giovane, di media più giovane rispetto al solito, però abbastanza trasversale.
0: O sono anche gli anziani come me che si sono rotti di tutto,
1: anche,
0: hanno
1: assolutamente
0: visto tutto e tutti, quindi hanno bisogno un po' di cose
1: assolutamente
0: nuove.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene, insomma, volevamo condividere questa cosa con voi. Adesso cambiamo registro. E cosa si fa? Si ascolta musica. Vuoi presentare, per favore, tu che te ne intendi?
1: Ok, abbiamo Steve Edwards and Planet Funk con Rewind My Mind.
0: Che conosci?
1: A memoria.

0: Un commento su questo pezzo nuovo? Che dici?
1: Bellissimo.
0: Eri talmente interessato che nemmeno le cuffie avevi addosso. Vabbè, ma è così. Il Cavaliere Oscuro è oscuro perché mi è di rock dentro.
1: Esatto.
0: Di heavy metal, non di questo genere musicale che a me piace. Planet Funk, Stevie Edwards, Rewind My Mind. Adesso invece una donna che noi tutti vorremmo sposare, che arriva su Rete 3. Anzi, la sposo solo io, ok?
1: Ok, tutta tua.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.
1: Guarda, se mi passi a prendere è meglio, sembra Los Angeles. Così risparmi un po' di benzina. Quanto costa poi?
0: Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Allora, ciao Giuse, ti ringrazio from Los Angeles. E adesso il momento che o voi tutti stavate aspettando. Giriamo la ruota per la trama reverse. Di ruota all'incontrario. Siamo prevedibili, dici?
2: No.
1: Siamo fantasiosi, direi.
2: Sicuro
1: io.
2: Che la vogliamo fare in reverse?
1: Tanto si capisce, o meglio, sì. Tanto non si capisce uguale. 3, 2, 1, vai.
2: Evento Dal affascinato, ostaggi degli uno, da occulta e sottratta stata è malvivente del pistola, la realtà in disarmato, apparentemente rapinatore un uccide armi prime alle poliziotta.
1: Sai che
2: ti piace, vedo.
1: Perché se tu dici, leggi la parte del pistola, cioè, perché se tu reverse del pistola fa ridere.
2: È pistola, la realtà in disarmato.
1: No, al contrario. Arriva la frase pistola, vedi che assume un altro significato, vai.
2: Ostaggi degli uno, da occultata e sottratta stata e malvivente dal pistola.
1: Esatto. Ci vedi che fa strano? Cioè, basta un attimo.
2: Ma proseguiamo.
1: Proseguiamo subito, anche perché parliamo, come avete capito, di un film, certo, che ha scelto personalmente il Cavaliere Oscuro, anche
2: sì,
1: se non
2: è vero.
1: L'hai scelto tu,
2: in
1: bravo.
2: Questo caso è vero.
1: Si intitola Blue Steel di Catherine Bigelow, martedì 23:20 sulla 1. Budget relativamente piccolo,
2: sì.
1: Ho letto circa 7 milioni di dollari,
2: sì,
1: per un film
2: hollywoodiano comunque.
1: Hollywoodiano, insomma, non è tantissimo. Nel finale originale pensate che Jamie Lee Curtis, che è la protagonista, doveva affrontare il killer completamente nuda.
2: Ho letto, sì.
1: E io ero d'accordo.
2: Lei no, però, si è rifiutata.
1: E non capisco nemmeno il perché. Cioè,
2: ma chissà come mai.
1: Anche perché Jamie Lee, soprattutto all'epoca, diciamo che era fisicamente inguardabile,
2: sì,
1: per quanto fosse bella,
2: sì,
1: era stupenda. Vabbè, alla fine le hanno messo l'uniforme della polizia e non vi diciamo altro. Però so che tra i primi ruoli del film c'è anche, che ha fatto l'attore in questione, un giovanissimissimissimo Tom Sizemore.
2: Ah, ok, sì, è vero, giusto.
1: Che lo sai che io ho detto, ma chi è?
2: Sì, beh, è una faccia che tutti hanno visto e forse pochi ricordano il nome.
1: Non lo colleghi mai al volto. Molto famoso, per esempio, per Jack Scagnetti in Natural Born Killer.
2: Esatto.
1: Insomma, film di qualche anno dopo rispetto a Blue Steel. Dove c'era anche lui, quello che ha fatto True Detective, che non ricordo mai come si chiama, no?
2: Dove? No, in Blue Steel?
1: No, in Natural Born Killer.
2: Ah, Woody Harrelson, sì, certo.
1: Esatto, che era pelato all'epoca ed è pelato uguale.
2: Sì,
1: io, esatto, pensavo che fosse pelato per esigenze cinematografiche, invece...
2: No, è la natura.
1: Vabbè. Lo sai che quel film lì non l'ho mai visto, tra l'altro?
2: Natural Born Killer, davvero?
1: No, mi manca.
2: Recuperalo assolutamente.
1: La storia qual
2: dopo
1: è?
2: Lavoro. Peraltro Oliver Stone, che ha prodotto anche questo film.
1: Ma la storia qual è, vedi, che coincidenza? Qual è di Natural Born Killer?
2: È questa coppia di assassini, diciamo, che fanno questa fuga... un po' psichedelica attraverso l'America, seminando cadaveri sostanzialmente.
1: Bene. Dici che lo potrebbero rifare oggi con tutto il pietismo verso alcune
2: non
1: cose?
2: Non credo,
1: che...
2: no. È un film molto molto particolare anche dal punto di vista visivo, quindi non lo vedo molto attuale.
1: Ma lo potete programmare?
2: Non è detto che non venga in futuro, chi lo sa.
1: Senti, visto che l'ho suggerito io,
2: sì,
1: facciamo così. Puoi mettere come sottotitolo Select by Di Gioia. Ti va?
2: Parlerò coi piani alti.
1: Gea, sei avvisata. Ma non ci fermiamo mai, io sono Marco Di Gioia. Uno dice, beh, se ne frega. No, giusto per dire, presentarsi alla radio. Mentre so che c'è l'applauso, parte subito per il Cavaliere Oscuro. Ho detto giusto adesso, oscuro. Giusto. Davide Staffiero, ci sono i Coldplay.

0: Una canzone molto allegra in questo pomeriggio di domenica, dopo le 17, tra le 17 e le 18 c'è un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Adesso c'è l'annuncio del, il disannuncio lo faccio io, i Coldplay con Speed of Sound, mentre adesso c'è l'annuncio della prossima canzone, Reverse. Dici che capiscono? Sì,
1: vai. As in Beauty, Monique Miss and Williams Robbie.
0: Perfetto. E tra poco arriva Credibility Zero. I am so-

0: Hanno chiesto di aggiustare il tiro. Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us. Però secondo me il disannuncio reverso o l'annuncio reverso funziona molto. Credibility?
1: Zero.
0: Attenzione, che cosa si fa? Prego, cavaliere.
1: Il buon di gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia dei ruoli per i quali non sono assolutamente adatti.
0: Sì, diciamo che
1: hanno...
0: Sì. O forse sì, ecco, perché c'è sempre la credibility che può essere zero, abbiamo scoperto 100. Ma iniziamo da Tommy Lee Jones.
1: Bene,
0: l'abbiamo preso altre volte, abbiamo fatto delle offerte che non poteva rifiutare. Vigile ai semafori rotti. Secondo me
1: sì.
0: È perfetto.
1: Beh, c'ha una faccia.
0: Ha la faccia da vigile.
1: Ti freni quando ti dice di frenare, vai quando ti dice di andare, insomma. Non lo contraddice.
0: Che dovrebbe dire forza, forza, non alla cacatevi. No, a come si dice?
1: Che lingua parla Tommy Lee Jones quando fa il vigile?
0: Non accalcatevi,
1: Bravo.
0: Però anche se non parla.
1: Basta la faccia, uno sguardo.
0: Ma sì.
1: Così non si impappina.
0: Secondo me le macchine si fermano per rispetto.
1: Sì, assolutamente.
0: Meryl Streep anche qui un po' riceve sempre tante parti, ma io come maestra di catechismo.
1: Sì.
0: Me la vedrei,
1: ce la faccio anche un po' severa quando vuole. Sì.
0: Senti, io mi immagino già anche le recensioni, no? Meryl Streep spiega la genesi a 8 bambini di 7 anni con un'interpretazione intensa.
1: Perché bisogna saperla spiegare.
0: Ma
1: la
0: perché
1: genesi.
0: Quando fanno i critici, appunto, ma nel senso positivo anche, l'aggettivo è interpretazione intensa.
1: Intensa, assolutamente. Imperdibile, sono tanti gli aggettivi che.
0: I Harrison Ford,
1: sì.
0: Controllore ecologico condominiale. Per i sacchi dell'immondizia, ci pensa lui per vedere se hai fatto la differenziata bene?
1: Ci può stare, soprattutto adesso che a una certa età ce lo vedo meglio. Da magari, giovane forse è.
0: Magari ti dice anche, signora, qui abbiamo sbagliato sacco, Ma non lo so, ma mi ha perso un po' la poesia, non me ne immagino.
1: Da giovane no, però...
0: Ma no, neanche da adesso.
1: Adesso...
0: Bonus,
1: no?
0: Abbiamo il bonus. Morgan Freeman, controllore del gas in bombola, che ci tofona a casa e ti cambia la bombola del gas per il barbecue in un minuto.
1: Ma perché no?
0: Bellissimo.

0: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Secondo te il colpo di bocce, cioè com'è che lo fai? Cioè con la mano destra in spiaggia allontanato, così pam che il boccino, cioè tu devi...
1: Questa è una domanda quasi difficile quanto quella della gallina.
0: Il gioco delle bocce, com'è? Come funziona?
1: Lanci la boccia più vicina possibile al boccino, dai miei ricordi, non sono un esperto di bocce.
0: Va bene signore e signori, parliamo di un film molto bello di Coralie Fargetta, com'è che si pronuncia qui?
1: Farjà? Sì, Coralie Farjà,
0: The Substance, in onda sulla 1 venerdì alle 23:30. Beh dai, in due parole.
1: Capolavoro. Di cosa tratta? Miglior sceneggiatura Cannes tra i vari premi. Parla di un'attrice al tramonto, licenziata in tronco, che grazie a questa misteriosa sostanza crea una sorta di duplicato di se stessa più giovane. Però il duplicato, insomma, alla fine vorrà il suo spazio.
0: Lei chi è la grande?
1: Lei è la grandissima Demi Moore.
0: E la piccola chi è?
1: La piccola è la Margaret Qualley. E formano una coppia meravigliosa.
0: Posso giocare a bocce adesso per rilassarmi. Il boccino dov'è? Vabbè, cioè io... Si può andare avanti? Meglio non andare avanti.
1: No, parliamo film. Diciamo una cosa prima di tutto. È un grandissimo film, è un capolavoro, secondo me è uno dei film più clamorosi del 2024. La regista viene da Revenge, che era un film molto feroce e molto femminile anche questo. Qui torna a occuparsi di corpo femminile, ma lo fa attraverso l'horror. Questo è un body horror, ma è quasi riduttivo chiamarlo body horror, secondo me, perché è una vera e propria satira al vetriolo.
0: Allora, c'è da dire una cosa, ma se tu sei ossessionata dal fatto che non vuoi invecchiare, sì, o tu Demi Moore sei perfetta a fare questo ruolo,
1: è perfetta,
0: però io vado sempre a scavare nel mio immaginario, che poi probabilmente non corrisponde a quello che magari hai pensato tu, pensavi tu mentre guardavi il film, però ci sono, non spoileriamo niente, ammesso che ci sia da spoilerare su questo film, delle inquadrature da dietro che si vede il fondo schiena, sì, nudo di Demi Moore.
1: Demi Moore si spoglia completamente,
0: come dire. Quanti anni ha Demi Moore?
1: Di preciso non lo so, ma più di 60.
0: Più di 60 è dire, nonostante abbia più di 60 anni, guarda lì! Non è un controsenso?
1: Ma in realtà no, perché comunque nella cultura della perfezione fisica, tipicamente hollywoodiana, ma anche dei social, mostrarsi con dei difetti, perché i difetti dell'età sono abbastanza evidenti e non si possono nascondere.
0: No, ma lì mi sono espresso male, non era un difetto, era proprio per dire, guarda, nonostante tutto quanto so buona,
1: che
0: è diverso.
1: Sì, nonostante tutto, però quel nonostante tutto dici è che abbastanza, salva un po'. Abbastanza visibile, e io lo trovo coraggioso da parte di un'attrice che comunque sulla sua forma fisica ha costruito una carriera.
0: È vero, e non molla, non molla, nel senso che non rinuncia a farsi vedere sempre con meno dei suoi anni, ma questa è una piccola mia critica, perché alla fine la coerenza non esiste. Interpreti un film così che denuncia, no, anche lo star system di Hollywood che boccia quando sei appena con una ruga e sei fuori, però va. Beh, anche questo film rientra nella serie. Volevamo farvi credere che a girare ci troviamo qui e invece ci troviamo lì.
1: No, perché allora, famosa categoria.
0: Certo. La regista ha girato tutto il film in Francia, anche se la storia è ambientata nel mondo televisivo americano.
1: Sì.
0: Vabbè. E infatti lo sai che il primo giorno sul set c'era tutta la troupe che stava a aspettare in America.
1: Non gli avevano informati.
0: E c'era la regista solo che diceva, guarda che si gira in Francia. Vabbè. Un po' di malorganizzazione. Niente. Ah, no, aspetta. Se non avete mai visto il film, c'è una scena del produttore televisivo Viscido che si scofana 3 chili di gamberetti. Non vi voglio dire niente, ma merita, secondo me, merita, vero?
1: È un film per stomaci forti, comunque, quindi siate pronti.
0: Quando vai in onda?
1: Va in onda venerdì alle 23:30 sulla 1 e poi recuperabile 30 giorni sul Play.
0: The Substance di
1: Coralie Farjà.

0: Oh, non finisce più, eh? Ah, ma fai, fai, sfogati, sfogati. Sai che puoi starnutire? Vado? Vai, vai, vai.
1: Accio!
0: Ecco, incredibile.
1: Bene.
0: No, perché se fatta una certa siamo in ritardo.
1: Ho ucciso il rock anche.
0: No, non uccide. I Blur li ho amati sempre, sin dagli anni 90. Infatti questo disco, Stereotypes 1995, è targato così. Notte folle a Manhattan, di
1: sì.
0: Chi?
1: Di Sean Levine.
0: Esatto, sabato 20:40 sulla 1, giusto per finire questa puntata di un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffiero.
0: Alias il Cavaliere Oscuro. Ciao a tutti.